0: Ita. Radiolina Caffè Corretto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Radio Lina. Caffè Corretto.
5: Ancora insieme, 8:47, in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari. Ho aperto la puntata citando Marcello Fois, fresco vincitore del premio Campiello. L'incipit di questo romanzo mi piace particolarmente. Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017, bella netta sensazione di svegliarsi. Inizia così il romanzo dello scrittore nuorese che torna alla saga familiare. Questa volta ci porta in un'Emilia mitica ma concretissima, fatta di campi, allevamenti, industrie e infinite pianure. Per un istante lungo quasi 300 pagine, Ettore ripercorre i momenti decisivi, le grandi gioie e grandi dolori della sua stirpe e finalmente vede tutti come sono davvero. I Manfredini hanno trasformato un semplice povero mattatoio in un impero con l'accanimento di chi ha conosciuto la miseria e l'astuzia di chi ha capito come uscirne, dipingendo l'affresco di una dinastia del Novecento fondata sulla carne e sulla menzogna. Marcello Fois ci regala un romanzo semplicemente maestoso, perché vive forse non è nient'altro che un'immensa distrazione dal morire. Allora, in questa settimana che inizia, l'immensa distrazione in libreria per Einaudi di Marcello Fois è il romanzo da avere. Mentre Fabio Leoni continua a chiamare il nostro grande scrittore, che io, Fabio, ho sentito ieri sera, e bisogna dire che Marcello sta correndo da un'intervista all'altra, però per Radiolina ha fatto un'eccezione. Marcello, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie per essere qua con noi. Sono le 8:48, quindi ti chiediamo scusa per questa sveglia, ma ti ringraziamo per bere il nostro caffè corretto insieme. Allora, Marcello Fois, l'applauso più grande di tutta la Sardegna.
6: Grazie.
5: E così hai riportato il Campiello nella nostra isola con un romanzo maestoso.
6: Guarda, ti sento piuttosto male in questo momento perché sono reduce da un momento di grandi festeggiamenti.
5: Certo. Il momento di grandi festeggiamenti.
6: Mi sento lontana, com'è?
5: Proviamo, Fabio, a sollevare magari, esatto, un po' il volume. Il momento di grandi festeggiamenti.
6: Oh, grazie.
5: Che bello. Allora, il momento di grandi festeggiamenti, Marcello Fois è assolutamente meritato, meritatissimo. Ho raccontato la trama velocemente, queste 300 pagine di saga familiare. Partiamo, Marcello, però, dai ringraziamenti. E sono quelli che ci hanno commosso in modo particolare. Ringraziamenti a due donne che non ci sono più, però sono sempre con noi.
6: Ma sai, appunto, il concetto di esserci o non esserci dipende molto da cosa, come dire, da come ci si è fusi in vita. E quindi per me ci sono. Io le consulto, mi rispondono qualche volta discutiamo, ma va bene.
5: E queste grandi donne sono naturalmente Michela Murgia, che poi sull'Unione Sarda oggi in edicola definisci giustamente una delle più grandi intellettuali e pensatrici del nostro

0: Sì, del
1: no,
0: nostro
1: guarda,
0: paese.
1: credo che ormai, voglio dire, si possa fare un bilancio, e
0: Certo.
1: quindi insomma, dei morti si parla per fare bilanci tendenzialmente, per capire che tipo di impronta hanno lasciato e quant'altro, piuttosto che parlarne male per sciocchezze, per questioni più o meno risibili. E quindi no, Michela, adesso comunque la si pensi, è stata davvero una delle più importanti, come dire, intellettuali antagoniste di questo posto, cioè una che era in grado anche di percepire l'impopolarità, cioè di accettarla, cosa che invece è piuttosto complicato. Adesso siamo
0: Oggi è sempre
1: abituati
0: più complicato,
1: agli
0: certo.
1: intellettuali da
0: Sì,
1: salotto, quelli
0: sì.
1: che insomma sono giusti per il momento, ma invece.
0: Che cercano il plauso, no? O il cuore
1: Sai, gli
0: sui
1: intellettuali
0: social.
1: devono essere
0: Un pochino contro.
1: sempre fuori
0: Sì,
1: posto
0: sì.
1: per essere giusti, e quindi quando sono troppo a posto vuol dire che non sono troppo intellettuali, non so se.
0: Perché devono sempre crearci quel mal di
1: E
0: testa
1: quindi
0: che ci
1: così.
0: fa
1: E poi
0: pensare e ragionare.
1: Daniela,
0: E l'altra, beh, la
1: quindi.
0: nostra Daniela Zedda, Marcello,
1: Ma
0: dico nostra.
1: lo sai che io le conoscevo abbastanza
0: Lo
1: bene
0: so, lo so.
1: contemporaneamente, e avevano molte cose in comune, erano molto diverse, però avevano molte cose in comune. Questa autonomia meravigliosa, questa capacità di base, cioè davvero Daniela era una che sapeva mezz'ora prima quello che tu capivi dopo, vedeva quello che tu non vedevi, avevi davanti agli occhi, insomma,
0: E infatti per
1: era
0: questo è stata una
1: davvero
0: delle più grandi
1: straordinaria. E devo
0: fotografe,
1: dirti
0: sì.
1: che, come dire, l'assenza di Daniela per me è stato un problema anche pratico, perché era l'unica con cui io fossi tranquillo a fare le fotografie. Io sono un disastro, quindi con Daniela invece stavo bene. E tutte le volte che adesso faccio le fotografie con qualcun altro, penso sempre a lei.
0: Sei
1: Lei dice: guarda, basta, tu devi obbedire, obbedisci e
0: lei.
1: vedrai che vengono fuori bene. Non forse, non, come dire, non ti opporre, e tutto funziona. Ecco, quindi belle, belle. Sono delle bellissime persone, morte troppo giovani, stupidamente e ingiustamente, perché questa vita è davvero uno schifo e ingiusta.
0: Lo sai, Marcello, che
1: Lascia
0: uno.
1: sopravvivere dei mostri e
0: Sì,
1: invece ci porta via
0: sì.
1: delle persone preziose.
0: Uno degli ultimi ricordi che io ho di Daniela è con te all'Antico Caffè, che è il bar storico
1: Sì,
0: nel
1: certo.
0: cuore di Cagliari, sotto la casa bellissima che è di Daniela. E io il ricordo di voi due insieme seduti al tavolino del caffè, sì,
1: Ma
0: e
1: sai
0: stavate
1: perché? Perché
0: chiacchierando fitto fitto, ci siamo
1: erano
0: mandati baci.
1: le mie case cagliaritane, tra virgolette, erano sempre o da Daniela o da Maria Antonietta Mongiu. Io ho questi due appartamenti, diciamo, queste due grandi ospitatrici. Quindi quando con Daniela avveniva più spesso, chiaramente, perché andavamo in giro, perché ogni volta se arrivavo a Cagliari per lei era perché semplicemente bisognava lavorare veramente a testa bassa, ed è un'altra cosa che Daniela sapeva fare, mamma, fino alla fine, devo dire.
0: A Maria Antonietta Mongiu che ci segue ogni mattina, diamo il nostro buongiorno. Buongiorno, buongiorno professoressa. Allora, Marcello, ti racconto anche invece un'altra cosa di sabato notte, perché quando al Palazzo del Cinema, Lido di Venezia, sei stato proclamato vincitore del premio Campiello, qua in redazione eravamo anche con Riccardo Spignesi, che è il figlio
1: Ah,
0: di Daniela,
1: Riccardo.
0: e si è commosso molto, non si aspettava questa dedica. È stato un momento che abbiamo vissuto noi qui, molto personale, di grande gioia. L'abbiamo vissuto col sorriso, quindi questo è stato
1: Guarda, mi fa
0: un
1: molto
0: grande regalo da parte
1: piacere e
0: tua.
1: sono molto, molto contento, come dire, di provare a aiutare le persone a capire che gli affetti sopravvivono, che i progetti fatti insieme sopravvivono e così via. Cioè, la morte è un'altra cosa, capite? La morte è non poter decidere, la morte è essere sterminati senza una ragione e così via.
0: E la scrittura, questo senso di infinito, ce lo regala. Cosa succede adesso dopo la vittoria al Campiello?
1: Ah, non lo so proprio, guarda, te lo dico. Io spero che... Guarda,
0: ma senti, tu hai sempre detto, io sono un esordiente, mi sento sempre uno, ma
1: totalmente,
0: adesso, ma tu ora totalmente puoi dire che sei finalmente arrivato.
1: Sì, guarda, sai che spero di no. Credo che a me questa condizione di ridimensionamento mi abbia sempre fatto molto bene e mi abbia impedito di credere di aver finito, di essere arrivato da qualche parte. Sento che ho ancora un sacco di cose da fare e che devo ancora debuttare in un sacco di faccende, quindi è questo. Spero di sì. Ecco, io credo che il Campiello semplicemente abbia allargato un pochino il numero di persone che mi conoscono, che mi conosceranno, che leggeranno i miei libri e così via, cioè è un gradino importante anche da un punto di vista quantitativo, che serve, ve lo dico. Però devo dire che io sono stato uno scrittore molto fortunato, ha intercettato i suoi lettori, i suoi lettori gli hanno voluto molto bene, insomma,
0: perché sei uno scrittore bravo, sei uno scrittore che ci fa battere il cuore. Questo,
1: grazie.
0: La fortuna, no, forse la fortuna la lasciamo anche agli sciocchi, la bravura la lasciamo invece a Marcello Fois. Senti, c'è una cosa che mi è piaciuta particolarmente, che hai su cui hai ragionato dopo la vittoria, cioè il tema dell'istruzione, la mancanza di istruzione che ci porta nell'abisso. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, l'abbiamo raccontato prima, istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà, più leggiamo più saremo civili in questo paese.
1: Ah, se non c'è dubbio, più leggiamo più saremo civili, meno useremo le mani sostanzialmente. Quando ci sono le parole non ci si picchia, perché come dire, il dibattito, la discussione è faccia a faccia, ecco. Scattano i colpi, scattano i pugni nella afasia, quando ti manca, quando sei sopraffatto da qualcuno che ne sa più di te. E questo non vuol dire che quello ne deve sapere di meno, vuol dire che tu ne devi sapere di più. Questa condizione odierna è terribile, cioè io guarda, non hai idea di quanta gente si offende per le parole, sì. Capisci? Ora, sì. Io quando ero ragazzo una parola che non capivo era un universo da esplorare, oggi se tu dici qualcosa un pochino fuori dalle righe si offendono, dicono ma perché, cioè, capisci, è proprio un'attitudine diversa che dipende dalla situazione disperata in cui si trova l'istituzione scolastica in questo paese.
0: Più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui.
1: Esatto, e meno ci fregheranno le parole altrui e meno avremo bisogno livorosamente di combattere, capisci? Ci basterà discutere, ci basterà dichiarare le nostre ragioni, specificare un punto di vista e così via. Siamo però purtroppo in una situazione in cui tutte queste faccende si sono molto molto molto debilitate. Quindi
0: e le parole
1: un grande lavoro,
0: meravigliose, un grande lavoro. Sono quelle di Marcello Fois, da leggere assolutamente, L'immensa distrazione, solo l'ultimo premiatissimo romanzo da Einaudi. Ma io, Marcello, io ti ho letto tutto, io qualsiasi cosa tu hai pubblicato io l'ho letta, è quello che chiedo anche al nostro pubblico. Marcello Fois, grazie per questo caffè,
1: grazie
0: corretto,
1: a voi, grazie
0: questa
1: insomma,
0: mattina
1: ti ringrazio per questa, come dire, tenerezza, mi piace molto, grazie davvero.
0: Per noi è semplicemente un grande onore averti avuto qua questa mattina in diretta a Radiolina. Marcello Fois, Fabio Leoni, noi abbiamo la musica, la musica Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radio Smeralda. Un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: poi per salvare tempo, denaro e quindi ottimizzare poi i nostri pasti.
1: E allora è quello che io e te tutta questa settimana cercheremo di fare insieme con i nostri 5 minuti con mamma. Che piatti? Di che cosa ci parli oggi?
0: Allora, io oggi volevo portarvi un trucchetto semplicissimo che da quando l'ho scoperto mi fa salvare tantissimi limoni. Perché? Perché noi spesso, mi capita molto spesso di leggere nelle ricette o comunque creare delle ricette che hanno bisogno del succo di metà limone. Ecco, spesso noi tagliamo a metà il limone e la metà che avanza la lasciamo in frigo e lì rimane finché poi non si rinsecchisce e purtroppo la dobbiamo
1: Presente.
0: buttare nel cestino. Ecco, Francesca, do a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando un trucchetto per salvare tutto il limone, perché basta prendere uno stuzzicadenti, uno spiedino di legno oppure un coltello molto, molto affilato e punzecchiare proprio, ok? Un'estremità del limone, che è quella opposta al picciolo,
1: Sì.
0: ok? Lo punzecchiamo per 1 o 2 centimetri e poi lo spremiamo. Però c'è un altro trucchetto nel trucchetto, perché se noi prima facciamo rotolare il limone su una superficie, con il palmo della mano facciamo un po' di pressione, le fibre all'interno, la polpa all'interno, si ammorbidirà, quindi uscirà ancora più succo. E questo quindi ci consente di conservare il limone e non aprirlo a metà e quindi non farlo seccare e usare soltanto il succo che ci serve.
1: Lasciando poi l'agrume in frigo.
0: Esatto.
1: Beh, mamma che piatti, ma mamma che trucchi, Alessia.
0: Un trucchettino utilissimo, tra l'altro, proprio a proposito di limoni, io domani vi vorrei dare, e qua è uno spoiler super, una ricetta, veramente si chiama è una torta magica al limone, proprio che ci consente di utilizzare il limone, di utilizzare la scorza, ma di usare anche un ingrediente che è re del riciclo, che è la ricotta. Anzi, il suo nome è proprio ricotta, proprio perché proviene da una lavorazione precedente, appunto quella della preparazione del formaggio.
1: E
0: E quindi
1: allora,
0: vi ho dato uno spoiler.
1: spoiler, perché domani alle 9:12 dovete assolutamente essere qui con me su Radiolina Caffè Corretto insieme alla nostra Alessia Lupo, mamma che piatti per una lunga settimana golosa. Che sia dolce o salata sarà golosissima. Alessia, grazie. Resta con noi, ci ascoltiamo insieme
0: Grazie.
1: qualcosa per te di Ligabue. Buona giornata.

0: E adesso per l'ultimo blocco di Caffè Corretto le chiacchiere stanno a zero perché abbiamo Chicco Fresu dalla redazione di unionesarda.it, la nostra informazione precisa, puntuale e le tue grandi inchieste.
1: Sì. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. No, ci è venuta un'idea che è stata ispirata da quanto sta succedendo in Spagna, perché il Premier Sanchez l'ha annunciato poco fa, ha indetto elezioni anticipate e il governo è caduto su dei decreti, alcuni decreti che erano stati emanati, non approvati dal Parlamento, per la gestione dei prezzi delle case. Nei giorni scorsi ci sono state gigantesche manifestazioni.
0: Migliaia e migliaia,
1: ecco,
0: di spagnoli.
1: Sono 500.000 secondo gli organizzatori, 70.000 secondo la questura. Le questure spagnole evidentemente non dimezzano, decimano il numero di partecipanti.
0: Però parliamo sempre di migliaia di uomini e di donne in piazza.
1: Gente,
0: una cosa che noi italiani abbiamo dimenticato.
1: Non facciamo da un po' per tematiche di questo, sì, di questo tipo. È successo che tutto è partito dalla vicenda di una donna, anziana, disabile, che si è vista moltiplicare l'affitto fino a 5 volte perché l'immobile nel quale viveva è stato acquisito da una grande società immobiliare che non ha esitato ovviamente a cercare di liberare gli spazi per fare per aumentare il reddito, e da lì si è innescata, quella è stata la scintilla, si è partito un incendio gigantesco perché la gente dice: noi non riusciamo più a

0: vivere in una casa, non riusciamo a permetterci una casa né in affitto né, né tantomeno acquistandola. Certo. Allora abbiamo detto, vabbè, a Cagliari quindi com'è la situazione? Partiamo da un presupposto, in Italia c'è una filosofia diversa rispetto alla casa, nel senso che c'è la tendenza a comprare le case, quindi si ereditano e si tramandano di generazione in generazione, mentre nel resto d'Europa la questione della proprietà è meno rilevante, però anche noi dobbiamo trovare un posto dove vivere e siamo andati a vedere a Cagliari cosa succede, perché è la città nella quale ha sede la nostra redazione, per esempio. Andiamo a vedere che a Pirri, quindi non stiamo parlando del centro, comunque Pirri, certo, che è una zona dove c'è stata, certo, una bolla immobiliare importante, per un bilocale si arriva a pagare 780 euro al mese, secondo piano, senza ascensore, 780 euro al mese, che però non possono essere pagati per tutto l'anno. Perché? Perché c'è l'altra gabbola, c'è l'altra fregatura, cioè si parla di affitto stagionale a Pirri, quindi non nel centro storico, non alla Marina, non a Stampa, stiamo parlando di una zona periferica, per quanto bella, io sono per il Granducato indipendente di Pirri, non certo turistica, però c'è l'affitto stagionale, quindi se uno vuole prendere casa, una famiglia, dovrebbe farlo solamente da ottobre a maggio, perché da giugno deve sbaraccare, perché devono arrivare i turisti, perché ci sono gli affitti che magari il proprietario legittimamente vuole realizzare di più e va avanti con gli affitti brevi.
1: I B&B sono un problema.
0: L'abbiamo visto. Ecco, Cagliari potrebbe anticipare il problema, perché abbiamo visto cosa è successo a Firenze, cosa è successo nelle grandi città turistiche. Le abitazioni sono state trasformate in B&B, quindi sono arrivati i turisti, i residenti se ne sono dovuti andare. Vediamo anche Venezia, quello che è successo a Venezia. I residenti se ne sono andati nelle zone periferiche o anche fuori dalle città. E l'arrivo dei turisti ha ovviamente trasformato il tessuto urbano della città, non ci sono più le botteghe di quartiere, si sono trasformati, qualunque bugigattolo è diventato un locale, un ristorante, lo stiamo vedendo anche a Cagliari. Ecco, a Cagliari non è ancora così, è ormai è stato avanzato, ma non c'è ancora la devastazione del tessuto sociale che abbiamo conosciuto. Si potrebbe intervenire, mi pare che non ci sia alcun tipo di volontà, si lascia andare così, se andiamo a schiantarci dove gli altri si sono già schiantati, eppure lì lo vediamo il muro,
1: dovremmo andare così.
0: A breve, stavo scrivendo, adesso ti ho detto solamente di Pirri, ma ce ne sono tanti altri. Diciamo che il prezzo
1: minimo... Abbiamo visto insieme anche dei prezzi a Cagliari folli, parliamo di 1.300 euro al mese,
0: però se vuoi comprare non ti va molto meglio, 1.900 euro al metro quadro a Ismirionis, anche qui non siamo con vista mare, 1.900 euro al metro quadro, per chi ama la lira sono 3.800.000.
1: E sono cifre importantissime, molto molto difficili per una famiglia che vive di stipendio. Non vedo l'ora di leggerti. Unionesarda.it, come sempre 24 ore su 24 l'informazione precisa e puntuale del nostro sito. Grazie a Fabio Leoni per avermi accompagnato anche questa mattina e grazie a tutti voi per aver bevuto anche questo caffè corretto insieme a me. L'appuntamento è per domani alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:37.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.

freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi son sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Sono le 3:01.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radio Lina.

0: voi la linea.
1: Settimo appuntamento con A voi la linea nella seconda settimana della pausa per le nazionali, con una pausa lunghissima e sarà chiaramente oggetto anche del nostro dialogo di questo pomeriggio. Buon pomeriggio da Lele Casini al microfono, Manuel Cozzolino in regia. Sono le 14:32 minuti e 25 secondi questa puntata, dove analizzeremo sì il Cagliari con la vittoriosa partita contro il Rayo Vallecano a Madrid di sabato, con la pausa per le nazionali, quindi i nazionali delle Cagliari, ma chiaramente il pensiero va già alla partita di domenica alla Domus, domenica notte, lo spettacolo tra Cagliari e Juventus. Ci auguriamo veramente che sia uno spettacolo calcistico, vedremo, c'è attesa, perché il Cagliari è quarto in classifica e ha due punti in più rispetto alla Juventus. Stiamo parlando delle prime cinque giornate, però intanto già essere allo scontro contro la squadra bianconera davanti non capita molto spesso. Matteo Vercelli, Unione Sarda, buon pomeriggio.
2: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti.
1: Quanto sei stanco della pausa del campionato e quanta attesa hai per Cagliari Juventus?
2: Beh, diciamo che il calcio l'abbiamo comunque visto con tutte queste partite delle nazionali, ma poi il campionato e soprattutto il nostro Cagliari è tutt'altra roba, soprattutto grazie anche a questo avvio sorprendente di queste prime cinque giornate e che ci fanno arrivare a questo big match, possiamo definirlo così in questo momento. Sì.
1: Per adesso è scontro diretto, dai.
2: Esatto, scontro diretto. Godiamoci questo momento, sperando ovviamente che duri il più a lungo possibile, poi con un po' di realismo ovviamente vedere il Cagliari quarto in classifica adesso ci fa enormemente piacere. Sarà difficilissimo riuscire a proseguire fino alla fine del campionato così, ma per ora ci godiamo questo.
1: Non succede, ma se succede allora Matteo, esatto. Secondo te, a parte le dichiarazioni a cui chiaramente diamo conto e ci crediamo, quanto può dar fastidio questa pausa del campionato al Cagliari?
2: Ma solitamente,
1: perché Pisacane ha detto che anzi forse è l'occasione giusta per far ritrovare qualcuno, parleremo chiaramente anche di Nzola, ma nello stesso tempo però hai sette nazionali che non hai avuto a disposizione.
2: Sì, diciamo che questo vale anche per le altre squadre, ma il Cagliari, quando ci sono queste pause anche abbastanza lunghe, solitamente non vanno a favore delle squadre che in quel momento stanno viaggiando a ritmi e con entusiasmo, a un ritmo elevato e anche con entusiasmo. Quindi da quel punto di vista sicuramente presumo che non sia un grande vantaggio. L'altro permette invece, che come hai detto tu, sicuramente permette a Pisacane di recuperare qualche giocatore, in particolare Nzola, che speriamo insomma possa finalmente dare il suo apporto, con la speranza ovviamente, toccando tutto il ferro di questo mondo, che i nazionali del Cagliari ritornino in condizioni fisiche buone, perché lo stiamo vedendo, ce ne sono stati davvero già diversi di infortuni vari, e quindi insomma tocchiamo ferro.
1: Sì, anche morali, psicologiche condizioni, perché chiaramente Romano non può far finta di nulla. Oggi potrebbe essergli data un'altra possibilità, sia lui sia forse anche a Maldini, per la partita contro la Turchia, che potrebbe chiudere il discorso rischio retrocessione diretta in caso di vittoria dell'Italia, forse anche un pareggio. L'Italia sarebbe comunque, male che andasse, allo spareggio retrocessione, non direttamente nella pool B. In un anno disastroso come l'ennesimo mancato mondiale, sarebbe clamoroso anche perdere la pool A della Nation League. Per quello che può contare, aggiungiamo che se l'Italia dovesse arrivare tra le prime due, andrebbe alle fasi finali, che non sarebbe male. Una bella risposta subito con Roberto Mancini protagonista. Oggi potrebbero giocare Romano e Maldini. Cosa vogliamo dire di questi due giocatori, che nel Cagliari sono entrati molto bene alle loro prime cinque partite?
2: Ma sì, io sono sicuro che soprattutto Romano, visto purtroppo l'impatto non positivo che ha avuto con la maglia azzurra, io spero e presumo che non risentirà di questa parentesi con la maglia azzurra. È comunque sia un giovane, quindi è giusto che i giovani, lo diciamo sempre, fate giocare i giovani, e non è che al primo errore, non era sicuramente, secondo me, un giocatore da, è stato già accostato a grandi club, è stato sparate cifre clamorose, non lo era prima un super fenomeno, non è diventato improvvisamente un bidone dopo una partita, bisogna anche avere un minimo di calma, e sono sicuro che in questo lo psicologo Pisacane sia, soprattutto su Romano, avrà un ruolo fondamentale. Sono sicuro che l'ho sentito parlare diverse volte Pisacane proprio di questo aspetto sui giovani, e quindi sono certo che non avrà nessun tipo di problema nel ritornare nel suo Cagliari e a continuare a dare l'apporto che ha dato in queste prime partite. Per Maldini stesso discorso, in nazionale ha giocato per ora anche abbastanza poco, ha fatto qualche apparizione, chissà, magari un'altra occasione stasera anche per rifarsi anche moralmente con la maglia azzurra. Col colore rosso e blu sono sicuro che tutti e due continueranno a dare tanto come hanno fatto in queste prime gare.
1: Ricordiamo che sono 7 nazionali impegnati con le loro rappresentative, l'ultimo a tornare presumibilmente sarà Rodriguez con il suo Uruguay, quindi ultime partite, poi arriverà proprio vicino alla partita contro la Juventus. I primi a tornare dovrebbero essere già a disposizione domani per l'allenamento Liteta e Fadera, da quanto ci risulta. Poi gli italiani, Romano e Maldini, immaginiamo che da mercoledì siano a disposizione di Pisacane per fare l'allenamento di metà settimana. Ricordo anche il nostro contatto telefonico, lo 070 41 505 per intervenire in diretta, ma anche il numero WhatsApp 340 87 15 015. Fra poco questo numero vi servirà anche per giocare, quindi rimanete sintonizzati. Fra qualche minuto vi dirò anche cosa dovete scrivere solo e solamente via WhatsApp per aggiudicarvi il regalo di Radiolina, e cioè 2 biglietti per Cagliari Juventus di domenica notte. Abbiamo Alessandro Porcheddu del Cagliari Fan Club e Cuori Rosso Blu. Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, com'è stata questa pausa di 2 settimane? Cosa hai fatto nel frattempo?
0: Io non sono d'accordo con Matteo, che diceva che abbiamo visto tanto calcio, perché vederlo allo stadio non è la autentica cosa che vedo in televisione, almeno
2: ha ragione. Ha ragione, su quello d'accordissimo.
0: Quindi stiamo aspettando domenica sera.
1: Quanta attesa c'è, Alessandro? Perché sai, sono state 3 settimane in cui il Cagliari si è goduto questa quarta posizione davanti a grandi squadre, tra cui anche la Juventus, e poi alla ripresa c'è Cagliari-Juventus.
0: Beh, l'attesa per la partita della Juventus è pari a quella del Napoli, dell'Inter, del Milan. Ci sarebbe stata l'attesa anche se non fossimo stati 2 punti sopra. A maggior ragione perché siamo in una posizione quest'anno favorevole, e quindi se le altre volte c'era solo qualche piccola speranza di fare punto, questa volta non dico che ce la giochiamo alla pari, perché le rose sono diverse, almeno come valori sulla carta, però è una partita dove può succedere di tutto. L'anno scorso Pisacane era riuscito a bloccare Spalletti e la Juventus aveva attaccato moltissimo, poi Mazzitelli l'aveva risolta e avevamo vinto, quindi
1: 3 punti che sono risultati anche importantissimi in chiave salvezza in un periodo molto delicato della stagione. Matteo, ha detto Alessandro che la partita con la Juventus è un po' come quella contro il Napoli, il Milan, l'Inter. Qual è che senti di più, Napoli, Juventus, Milan o Inter? Personalmente tu
2: Personalmente forse sì, effettivamente quella con la Juve, avendo tantissimi amici che per 90 minuti diventano nemici sportivamente parlando, sicuramente ecco è una di quelle che si sente di più, proprio per questo, perché c'è poi lo sotto che scatta in automatico da una parte e dall'altra, quindi insomma sicuramente una delle partite che più si sente e che più è carica, anche per anche con le altre squadre ovviamente che hai citato, ma insomma quella con la Juventus ha sempre un sapore forse diverso.
1: Sei in redazione lunedì?
2: Sì, assolutamente, okay. in qualsiasi caso, anche perché non andrà male, però se dovesse andare male, insomma, non ci consoliamo comunque guardando una classifica pur sempre più che positiva.
1: Ma è vero che qualcuno non si presenta lunedì mattina dopo certe scuse?
2: Vedremo, secondo me qualcuno.

0: me, visto questo avvio di campionato, visto anche la partita che il Cagliari ha giocato contro l'Inter, che diciamo può essere tra virgolette paragonato alla gara contro la Juventus, lo schieramento non cambierà, a parte ovviamente l'indisponibilità di De Iola, quindi secondo me la formazione sarà quella ormai tipo che ha schierato Pisacane in questo avvio di campionato. Non ci saranno modifiche. Zola sicuramente sarà della partita, dubito fortemente che parta titolare, anche perché secondo me Mendy sta facendo davvero molto bene, quindi merita, e sono sicuro che Pisacane non abbia alcun dubbio nel dargli ancora fiducia, che sta tra l'altro riscattando, con al di là del gol, anche con delle prestazioni di sempre molto generose, che in gare soprattutto come queste contro la Juve, dove probabilmente il possesso palla sarà più degli avversari, è indispensabile avere un giocatore anche fisicamente pronto per fare un pressing e andare a coprire certi ruoli che non sono propriamente da punta, cosa che dubito che Nzola in questa fase possa riuscire a fare. Potrebbe essere invece importante un suo inserimento a partita in corso, anche a seconda del risultato.
1: E poi c'è l'incognita Rodriguez in base alla data di ritorno, se no potremmo vedere quello che si è visto in Spagna, cioè Mina Kofler dal primo minuto. Quella potrebbe essere la coppia alternativa rispetto a Mina Rodriguez, se appunto Rodriguez dovesse farcela tornare in tempo in condizioni accettabili per la partita contro la Juventus. Intanto cominciamo a giocare al 340-87-15-015. Il via lo darà l'amico Alessandro, però dovete scrivere nazionale e il cuoricino rosso e blu. Dai il via quando vuoi, Alessandro.
2: Si può partire già da adesso?
1: Via! Andiamo, via. Mandate messaggi 340-87-15-015. Intanto ricordo due biglietti per la Juventus. Chiaramente mi auguro che siano tifosi del Cagliari, se no aggiungiamo due juventini allo stadio. Non va bene assolutamente. Allora, a parte gli scherzi, Alessandro, chi ti aspetti domenica come protagonista nel Cagliari? Aggiungo io.
2: Ma io mi auguro Maldini. Mi auguro Maldini, perché a parte gli scherzi, rispetto a quanto dicevamo prima su Esposito, a me sembra che Maldini sia più completo rispetto all'Esposito. Esposito è capace di fare delle giocate molte volte fine a se stesse, molto belle da vedere. Mi sembra che Maldini invece, oltre a fare delle giocate tecnicamente di livello, sia più concreto. La sensazione è questa, ma lo pensavamo con il gruppetto con cui seguo la partita in tribuna anche l'anno scorso su Esposito. Io spero che giochi Obert, che il problema che ha avuto al ginocchio in settimana con le sue nazionali sia ampiamente superato, perché da quella parte temo con Cesao, che è un mancino che rientra e c'è bisogno di chi... un giocatore improvvisato
1: o con Cesao Zegrova, perché sembrerebbe che possa essere anche da quel lato là una scelta da parte di Spalletti di preferire Zegrova.
2: Ieri con Cesao ha giocato, è stato espulso da Mariani al termine, quindi con Cesao ha ripreso dall'infortunio che aveva avuto nell'altra partita col Portogallo, mentre invece ho letto che Obert ha avuto un problema al ginocchio, gli hanno risparmiato una partita.
1: Attendiamo news proprio da quando tornerà in Sardegna. Grazie Alessandro, un abbraccio.
2: A voi.
1: Allora, Matteo, parlava Alessandro appunto di Maldini, sarebbe la quarta rete consecutiva. Esposito era un po' più utile al gioco della squadra, magari meno incisivo in area di rigore. Maldini sta imparando a essere più di aiuto alla squadra, però poi quando è là davanti alla porta raramente sbaglia.
0: Sì, insomma, caratteristiche diverse. Esposito, al netto anche di qualche errore dovuto forse anche alla sua voglia di fare qualche giocata in più rispetto a quelle consentite, era però sicuramente anche uno che dava una grandissima mano, non voglio dire fesserie, ma presumo che quasi sempre era uno di quelli che alla fine della partita aveva messo da parte un maggior numero di chilometri percorsi, era uno che si sacrificava anche dietro, e questo a volte lo portava anche a non essere freschissimo magari in zona gol, anche insomma le sue reti le ha fatte. Maldini ha sicuramente molta, così a mio modesto parere, una molta tecnica, salta l'uomo, anche Esposito lo faceva, ma lo salta con una facilità impressionante, e poi come hai detto tu sta facendo vedere un'ottima confidenza col gol, che in questo momento appunto il Cagliari diciamo sempre che non ha l'attaccante, il bomber vero e proprio. Ecco, Maldini sta facendo quello che forse non ci aspettavamo, cioè avere questa confidenza con il gol così frequente in questo avvio.

0: Mi concedi qualche altro minuto, Matteo?
1: Certo.
0: Grazie, grazie. Intanto abbiamo Agostino Trombetta, Cagliari Fan Club Gargano, quindi dalla Puglia. Agostino, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio. Per la precisione, Cagliari Fan Club eroi del 70, Gargano Rosso Blu, perché glielo dobbiamo a questi ragazzi.
0: Io ho sintetizzato, però vabbè, magari potrete poi cambiarlo in eroi del 2027.
2: Chissà, io lo spero sempre, ogni anno.
0: Del 70 e del 27, vabbè.
2: Intanto abbiamo iniziato bene.
0: Sì, no, a parte gli scherzi, noi stiamo ironizzando su questa situazione di un Cagliari che ha vinto 4 partite su 5, non capitava dallo scudetto. Ricordiamo, la differenza è che quella dello scudetto non aveva perso, aveva pareggiato. E quindi c'è quella di differenza, a tenere ancora davanti i mitici del 69-70. Ti è mancato il campionato, Agostino?
2: Guarda, ogni volta che c'è una sosta della nazionale mi sento come un, non lo so, mi sento privo di qualche cosa, mi manca l'aria davvero.
0: Addirittura.
2: Il Cagliari è una droga, è un qualcosa che ti entra dentro e tu sei lì e ogni volta ti manca.
0: Ascolta Agostino, dicevamo prima con anche Alessandro, un altro nostro amico che era in diretta con noi, di questa partita contro la Juventus, che è una, chiaramente forse la più sentita qua a Cagliari, in Sardegna, o comunque per i tifosi del Cagliari.
2: Anche qui in Puglia.
0: Sì? non quella contro il Bari?
2: No, contro il Bari ci siamo presi le nostre soddisfazioni, abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo fatto due promozioni,
0: esatto,
2: giocando sempre con loro, e speriamo che tornino subito su, perché
0: servono queste...
2: con loro, perché ci portano sempre qualche traguardo importante, insomma.
0: Va bene. Matteo, stavamo dicendo di queste nazionali, chi ti ha impressionato di nazionale per quello che hai potuto vedere?
3: Aspetta,
0: prima Matteo.
3: Sicuramente Obert, al di là poi dell'ultima prestazione che ha salvato, dell'ultima gara che non ha disputato, sta diventando un punto davvero fermo, una grandissima rivelazione, nel senso per la crescita costante che sta avendo in tutti questi anni, insomma è diventato un punto davvero fermo, fisso, non soltanto di Pisacane ma anche della sua nazionale, quindi è sicuramente quello che sta emergendo in continuità con il Cagliari, e lo ha confermato anche con la nazionale, tant'è che è stato risparmiato sicuramente per questo fastidio al ginocchio e per la caratura dell'avversario, visto che giocava appunto contro Faror, quindi hanno detto vabbè, lasciamolo riposare, vedremo insomma se sarà poi della prossima partita e se speriamo appunto che possa ritornare a disposizione di Pisacane in perfette condizioni.
0: Aggiungiamo, diciamo, dell'Italia, il momento delicato dell'Italia, poi andiamo a vedere. La Norvegia rischia la retrocessione in Pool B, che è ultima nel suo girone. La Germania non sta facendo benissimo, ha pareggiato con la Grecia ed è penultima, quindi anche la Germania è un po' così, un po' a rischio. Ci sono delle nazionali che stanno facendo vedere il loro peso, Portogallo, Spagna, Inghilterra, stanno facendo vedere ottime cose, anche l'Olanda. Agostino, tu hai visto qualche partita e quale ti ha impressionato eventualmente?
2: Io ho visto le partite dell'Italia, soprattutto perché c'erano i nostri
0: erano
2: chiamati in campo, io sono la mia nazionale è quella rosso-blu. Posso dirti che sì, ha ragione Matteo, Obert ha fatto una crescita impressionante negli ultimi anni e questo chiaramente si ripercuote anche sulla sua nazionale, però voglio dire che per quel poco che ho visto Maldini anche nelle due partite si è mosso bene, ha avuto poco spazio, ha avuto pochi palloni, però anche Maldini l'ho visto bene. Io non crocifiggerei Romano per un passaggio sbagliato a 75 metri dalla propria porta e con tutta la difesa schierata alle spalle, perché se lui ha sbagliato comunque poteva benissimo correggere quell'errore qualcuno, insomma.
0: Sì, infatti abbiamo detto anche la settimana scorsa, alla fine ha pagato un po' lui, visto che era l'esordiente, subito buttato una mischia, sperando che oggi, se dovesse essere impiegato, e questo è l'augurio perché comunque ci fa piacere che lui possa raccogliere un'altra presenza con la nazionale, possa riscattarsi, sperando che venga utilizzato nel modo giusto e magari non in quella posizione in cui l'ha trovato un po' in difficoltà. Poi chiaramente l'avversario è ben diverso. Agostino, salutandoti, hai una scaramanzia per Cagliari Juventus? Perché purtroppo io non sono scaramantico, ma so che moltissimi sono scaramantici. e hanno un loro rituale.
2: Io ogni volta che sono a Cagliari, ma non solo perché io sono abbonato anche essendo vivendo in Puglia,
0: okay.
2: E quindi sarò lì anche questa settimana, dal mio bed and breakfast in piazza Ienne vado a piedi allo stadio ogni volta. Per cui questa
0: quella
2: sarà la mia scaramanzia per l'ennesima volta. L'altro anno ha portato bene.
0: Guarda, è una scaramanzia che porta anche bene, nel senso fa anche bene la salute, benissimo così.
2: Infatti, ho bisogno, sono un po' sovrappeso.
0: Grazie Agostino, un abbraccio.
2: Ciao, saluto voi e tutti i tifosi del Cagliari.
0: Grazie, grazie. Agostino Trombetta, Cagliari Fan Club, eroi del 70, Gargano, forse mi sono dimenticato qualche cosa, comunque ci siamo capiti, dalla Puglia. Ci ha fatto praticamente piacere. Matteo, che te lo chiedo a fare, la scaramanzia?
3: Scaramanzia non ce n'è, tanto ha già vinto la Juventus.
0: Ah, eccola, l'ha detta, grande, grande. Ho visto dei segnali di fumo dalle barre della redazione.
3: E
0: così hai fregato tutti proprio in zona Cesarini, così.
3: Così, così.
0: No, dai,
3: è un classico.
0: A parte gli scherzi, le scaramanzie. Sono quelle belle sensazioni, oltre che Cagliari-Juventus è sempre stata una partita molto sentita e quindi molto attesa, questa ha qualcosina in più, sarà per la classifica, sarà perché il Cagliari anche contro l'Inter se l'è giocata soffrendo, ma poi addirittura rischiando di pareggiare.
3: Ma sì, adesso a parte le battute, il giocare queste partite è bello perché veramente hai tutto da guadagnare, è inutile nasconderci, hanno delle rose nettamente superiori a quelle del Cagliari sulla carta, poi come al solito si va in campo, si gioca e possono arrivare delle sorprese che non sono più tanto sorprese visto la qualità del gioco del Cagliari, del fatto che ormai Pisacane ha dato una filosofia, una mentalità ai suoi giocatori che la stanno mettendo in campo sempre e perennemente, quindi diciamo non possiamo più neanche parlare di grandi sorprese. È ovvio che se la Juventus gioca da Juventus, così come fa l'Inter, come così fa il Milan, il Napoli eccetera, per le altre squadre, quelle tra virgolette che sono un gradino sotto, è sempre difficile e complicato, quindi si parte per giocarsi la partita come sempre, sapendo che sarà difficilissima, ma che se dovesse arrivare un risultato positivo sarà un altro mattoncino verso la salvezza, perché io continuo a guardare con grandissimo piacere la classifica, ma guardo sempre anche i punti di vantaggio sulla terz'ultima, è una fissazione che ho sempre.
0: Pragmatismo, e poi io credo che Pisacane sia assolutamente d'accordo, però lo sguardo in avanti ce lo poniamo comunque, perché è giusto,
3: certo.
0: È giusto così, però poi vedremo, il tempo ti dirà. Chi segna del Cagliari? A prescindere dal risultato, non te lo chiedo il risultato.
3: Guarda, a me farebbe davvero piacere un gol di Romano, così,
0: sì.
3: Così le sue valutazioni tornano quelle del prima della
0: Italia B.
3: Borsino, esatto.
0: Intanto Romano è oggetto anche del messaggio di Alberto sulla nostra diretta Facebook, ha una carriera davanti per dimostrare tutto il suo potenziale, lasciamolo crescere con serenità il ragazzo. Oltre alle critiche ricevute subito dopo l'errore in nazionale, sì. La settimana successiva è andato tutto su il mercato e quindi c'erano le maggiori squadre italiane ed estere volevano Romano, già fissato anche il prezzo, meno male che era stato così tanto criticato da questo esordio, forse era per abbassare un po' il prezzo, io lo voglio interpretare così, si guardano i centesimi qua e non altro. Grazie Matteo, buon lavoro.
3: Grazie a lei, un saluto a tutti.
0: Grazie a Matteo Vercelli dell'Unione Sarda. Chiudiamo, abbiamo a disposizione ancora un pochettino di tempo con innanzitutto l'appuntamento con questa sera, per questa sera alle 18.30 con Alberto Masul, informatore sportivo dalla C alla promozione, si parlerà molto di Serie D, particolare attenzione a Monastir e Ossese, grandi protagoniste, soprattutto Monastir al secondo posto, ma anche l'Ossese che ha vinto fuori casa nel weekend e quindi saranno protagoniste nella puntata di oggi su Radiolina e su Videolina dalle 18.30, l'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu. Vediamo un attimo, scorrendo nei messaggi, tanti chiaramente che avete giocato per i biglietti per Cagliari-Juventus, chiaramente qualcuno ci promette anche tanta roba pur di avere biglietti, ma non mi fido assolutamente, a parte gli scherzi, grazie per aver partecipato, molti sperano che oggi facciano bene Romano e Maldini in nazionale. nazionale, un po' sintetizzando anche il messaggio che stavano dicendo i nostri amici che sono intervenuti in diretta qua su Radiolina. L'appuntamento con A Voi la Linea è per la settimana prossima, come al solito alle 14.30. Avremo di che parlare, perché la notte prima ci sarà stato Cagliari Juventus, e speriamo di essere sempre con lo stesso sorriso avuto in queste ultime 3 settimane. Grazie a Manuel Cozzolino in regia. L'appuntamento è per lunedì prossimo con A Voi la Linea. Ciao.
1: A Voi la Linea. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 3:29.
4: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sala di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Sala Radiolina. Il sonus de sa Terra Nostra.
6: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Giuseppe Marras, in Giuseppe Valdés ancora, iniziamo già a cambiare, a sbagliare il cognome del nostro collega che ci farà compagnia appunto per questa ora e mezza in diretta. Ma in questi primi quattro blocchi, caro Giuseppe, parliamo del Cagliari. Ospite con noi in studio Alberto Masu, redattore del TG di Videolina. Buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, hai azzeccato il nome, perfetto.
2: Ho azzeccato il nome perché se sbaglio anche il tuo la volta che mi buttano fuori definitivamente. Allora, lunga pausa per le nazionali, una pausa un po' atipica almeno in questo periodo dell'anno, solitamente si faceva verso Natale. Tre settimane col Cagliari, per tre settimane insomma sulla bocca di tutti per via di questo quarto posto zona Champions League. Riprende il campionato domenica sera alla Domus, arriva la Juventus e il Cagliari la guarda dall'alto. Fantascienza, però come ci arriva questo Cagliari? Perché insomma l'abbrivio delle tre vittorie consecutive potrebbe essersi spento, però tre settimane col Cagliari, si parla veramente dappertutto di questo fantastico inizio di stagione della formazione di Pisacane.
3: Sì, c'è da capire quanto possa incidere una pausa così lunga. Se ne sta parlando tantissimo anche tra gli addetti ai lavori, tra gli allenatori, i giocatori, il fatto di essere stati per due domeniche di fila senza dover pensare a una partita di campionato, un qualcosa che può essere utile a chi magari ha necessità di recuperare qualche infortunato, magari anche di recuperare un po' di energie positive per chi magari è partito male. Ecco, per il Cagliari c'è il rischio che questa ondata di vittorie, ha detto appunto le tre consecutive, quattro nelle prime cinque giornate, possa esaurirsi. Però insomma, ci hanno pensato i rossoblù a tenere alto il livello di attenzione e di tensione andando in Spagna, un'amichevole giocata senza tantissimi titolari in giro con le varie nazionali, qualche acciacco, però il Cagliari è riuscito a portare a casa anche un trofeo che magari Non vuol dire nulla, però quelli bravi dicono che vincere aiuta a vincere.
2: Sì, lo dicono in tutti gli sport, tra l'altro, non solo nel calcio. Fatto sta che comunque il Cagliari sembrava aver accusato un inizio di gara di questo trofeo de Vallascas contro il Rayo Vallecano, insomma, ha traballato per un po', però alla fin fine ha portato a casa il pareggio e ha vinto il trofeo ai rigori. Volevo chiederti, tornano sette nazionali, stanno tornando alla spicciolata, l'ultimo sarà Rodriguez, mancherà De Jola, scelte obbligate per quanto riguarda la formazione, perché De Jola ti dava due opzioni in difesa e a centrocampo. A questo punto insomma gli 11 dovrebbero essere quelli.
3: Sì, anche se poi a Udine De Jola ha dimostrato forse di essersi ambientato così bene in difesa che a centrocampo era un po' spaesato. La buona notizia è che c'è Mina, che non ha dovuto saltare allenamenti perché non è stato chiamato dalla nazionale colombiana, e c'è l'incognita legata naturalmente a Rodriguez, che rientrerà venerdì, dunque 48 ore dalla gara. Bisognerà capire se avrà smaltito i soliti problemi legati al fuso orario, però parliamo anche di un giocatore molto giovane, dunque potrebbero bastare veramente 24 ore per essere pronto. E considerata appunto l'assenza di De Jola, è molto probabile che Pisacane per una gara come quella con la Juventus vada sull'usato sicuro con la coppia Mina-Rodriguez.
2: Anche per, tra l'altro, c'è un ottimo ricambio in caso Rodriguez arrivasse particolarmente stanco. C'è da dire che finora non ha giocato ancora un minuto nelle prime due partite, però nella terza potrebbe essere in campo con l'Uruguay. Kofler ne ha parlato benissimo, lo stesso Pisacane, tra l'altro non è andato male neanche nell'ultima amichevole in Spagna.
3: Il giocatore del Cagliari aveva messo sotto osservazione già dallo scorso anno, non so se ricordi nello scorso mercato, l'estate 2025, se n'era parlato tanto, sembrava addirittura ormai a un passo, poi c'era stato un rilancio del Südtirol che aveva chiesto una cifra che il Cagliari aveva ritenuto esagerata. Quest'anno c'è stato il ritorno di fiamme, il Cagliari l'ha portato in Sardegna, un giovane interessante, uno dei tanti giovani interessanti a disposizione di Pisacane, che sa di poter rischiare con giocatori che sono magari agli esordi, ma che hanno dimostrato di saper far bene quello che viene chiesto.
2: Adesso, Alberto, abbiamo una parentesi musicale, un break con Annalisa Amica.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia c'è Giuseppe Valdeste. Stiamo parlando del Cagliari, con noi in studio Alberto Maso. Abbiamo già iniziato a parlare dei nazionali. Tra i due nazionali che torneranno presto in Sardegna già domani mattina ci sono anche Alessandro Romano e Daniel Maldini. Tra l'altro oggi convocati entrambi per l'ultima partita di questa finestra di Nations League a Bologna, Italia-Turchia. Con la possibilità addirittura che Romano venga riproposto come titolare. Esce un Romano un po' svalutato da queste partite, cioè dopo tutto il clamore che aveva suscitato, c'è da dire che ci sono delle grandissime attenzioni di mercato tuttora, anche dopo la prova, insomma, non esaltante contro il Belgio all'Olimpico.
1: Diciamo che le critiche su Romano sono un po' la cartina tornasole di quello che è uno dei problemi in Italia quando si parla di giovani, perché sono tutti pronti a dire bisogna investire sui giovani, bisogna lanciare i giovani, bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani, quando poi il giovane viene fatto giocare e magari sbaglia un passaggio, come è successo a Romano nella gara con il Belgio, gli stessi che ne chiedevano l'impiego sono pronti a crucifiggerlo. È una questione di equilibrio, è una questione di fare attenzione anche a quello che si dice, quello che si scrive, perché l'abbiamo sentito dire più volte da tanti allenatori, i giovani devono essere utilizzati, lo dice spesso anche Pisacane, gli deve essere concesso l'errore, perché solo con l'errore cresci.
0: Diciamo poi, che Alberto, Romano, ricordiamo che questo ragazzo ha 20 anni, 5 presenze in Serie A e una ventina in Serie B, retrocesso con lo Spezia, lui come Aurelio per esempio, insomma, cioè, è un ragazzino.
1: È un ragazzino che ha fatto benissimo nel suo impatto con la Serie A Cagliari, perché a Cagliari sa di poter anche sbagliare e avere la possibilità di rimediare. Diciamo che attenderlo col fucile puntato in nazionale erano gli stessi, dicevo prima, che ne volevano l'impiego. Spero che questa sera possa giocare e

0: Strambata. Ancora in diretta con la Strambata, chi vi parla Andrea Secchi, in regia c'è Giuseppe Valdes, con noi Alberto Masu per parlare del Cagliari, ma non solo. Abbiamo aperto nel blocco precedente, Alberto, il capitolo Sebastiano Esposito. Ecco, te l'aspettavi così a suo agio a questi livelli?
1: Nel senso che Esposito è un giocatore che l'anno scorso a volte veniva criticato per qualche giocata spettacolare di troppo, però al fine mai fine a se stessa. Ed è un giocatore che abbina qualità e quantità. Non pensavo potesse diventare subito un titolare della nazionale, sta facendo però molto bene, e non solo perché c'è un'intesa naturale col fratello Pio. Diciamo che però il fatto di vedere Sebastiano Esposito titolare, molto titolare, in una nazionale ti fa capire che forse il livello non è proprio altissimo e dunque l'Italia deve giocare di squadra.
0: Tornando al Cagliari, in ottica Juventus, dalla partita che è valsa la vittoria al trofeo de Vallecas, il Cagliari ha scoperto un uomo in più, che è Nzola.
1: Gianfranco Nzola.
0: Mpala Nzola. Mpala si chiama.
1: Mpala. Io dico, personalmente ho scoperto ancora di più su Gamele, che aveva già fatto bene quando ha fatto il suo esordio in campionato contro il Lecce, e che penso che il merito del 70% del gol di Nzola sia suo. Però è un giocatore che è arrivato con molto scetticismo, lo abbiamo visto soltanto quando è entrato a festeggiare con un look perlomeno bizzarro nella partita, forse proprio dopo quella contro il Lecce. Non è stato mai convocato in questo inizio di stagione, però pian piano sta trovando una buona condizione e con la Juventus potrebbe quantomeno essere inserito nella lista dei convocati, anche perché Kevin Carlos non sta benissimo, un problema muscolare, bisognerà capire magari già domani i tempi di recupero per capire se ci sarà con la Juventus o no. È un'arma in più a disposizione di Pisacane per l'attacco, un giocatore con tanta esperienza e che magari può essere utile soprattutto a gare in corso.
0: Ecco, è iniziato a parlare di Sugamele, bel giocatorino, bella sorpresa, tra l'altro insomma esordito in Serie A con Lecce, è entrato, sembrava che invece che all'esordio fosse la 30ª presenza, per l'autorevolezza con cui si è presentato in campo, per aver anche provato a sorprendere il portiere Falcone, un bellissimo sinistro, e l'altro giorno ne ha saltato tre e ha messo in porta Nzola. Poi il gol Nzola lo deve fare, perché abbiamo visto anche la scorsa stagione che non è facile comunque farlo, però tanto di cappello a questo giocatore che mi sembra già pronto, non solo alla Tubinio.
1: Forse fisicamente deve mettere ancora un po' di struttura, però è anche vero che giochi a calcio, non fai il culturista. Diciamo che col pallone tra i piedi ha dimostrato di saperci fare, ed è un'altra di quelle, chiamiamole scoperte, di Roberto Muzzi, che chiaramente di attaccanti ne capisce. E che questo giocatore era andato a vederlo nelle giovanili della Roma, l'ha portato a Cagliari per farlo giocare lo scorso anno nella primavera, adesso balla un po' tra primavera e prima squadra, però io credo che a breve lo vedremo più stabilmente in prima squadra che con la squadra di Gallego.
0: Tornerà Fazzini a questo punto a centrocampo?
1: Beh sì, diciamo che senza Di Iola Fazzini è un giocatore importante sul quale il Cagliari punta tantissimo e che con la Juve potrebbe riprendere il suo posto.
0: 30 secondi più Demi, tu l'hai avuto ospite in trasmissione, che impressione ti ha fatto? Umanamente soprattutto.
1: Allora, umanamente è sempre difficile giudicare una persona, però certamente una persona che ha valori e che conosce il mondo e il tempo in cui vive. E da giocatore, un giocatore che io sono sicuro che a Cagliari saprà dimostrare di aver ripreso quello che aveva fatto vedere a Empoli.
0: Adesso ci fermiamo un attimo, abbiamo una nuova parentesi musicale, Liftiba, insomma un pezzo classico, famosissimo, lo conosciamo anche io, Alberto, Regina di Cuori.

0: Ultimo blocco in diretta dedicato al Cagliari con la strambata che parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdés con noi, Alberto Maso. Abbiamo sviscerato insomma una serie di temi relativi alla squadra rosso-blu, ma io Alberto ne approfitto e ti chiedo: qual è stata la sorpresa del Cagliari in queste prime giornate fantastiche per il club del presidente Giulini?
1: Winks perché arrivava da due stagioni diciamo non proprio eccezionali con il Leicester, due retrocessioni, qualche infortunio, non
0: ne
1: molto
0: aveva, ne aveva anche un'altra,
1: esatto,
0: prima.
1: Quella con la Sampdoria, anche lì non brillante la sua esperienza italiana con la Samp, era proprio il giocatore probabilmente che mancava al Cagliari, un equilibratore, uno che magari non ruba l'occhio, perché non è veloce, non è uno che tenta il gol, però si trova sempre al posto giusto, nel momento giusto, sa dove e quando dare la palla e ha quella velocità di pensiero che si porta dal campionato inglese, dove c'è una grandissima intensità, che resta un'intensità che ancora resta superiore al campionato italiano, e quindi lui con quella, chiamiamola forma mentis, in Italia si trova come un pascià.
0: E poi importante il fatto che conoscesse il campionato italiano, avendo giocato una mezza stagione con la Sampdoria. Ricordiamo che Winks ha giocato da titolare alla finale di Champions League quando giocava nel Tottenham, ha tra l'altro una decina di presenze in nazionale con un gol nell'Inghilterra dal 2015 al 2020, era e tuttora un signor giocatore, allora era una grande speranza del Regno Unito,
1: sì.
0: A 30 anni, non è che sia così.
1: No, mai fatto, infatti.
0: Così grande. Invece il giocatore che, non dico ti ha deluso, ma non si può parlare di delusione in questo inizio di campionato, però il giocatore che ha reso meno del previsto?
1: Forse Kevin Carlos, per motivi, per mille motivi, intanto c'è stato il lutto con la scomparsa della madre, problemi di condizione, è arrivato a Cagliari senza aver fatto praticamente la preparazione pre-campionato, adesso ha avuto quest'altro problema muscolare, dunque praticamente noi non l'abbiamo mai visto il Kevin Carlos che nelle intenzioni della società doveva essere il centravanti titolare del Cagliari. Ha fatto pochissimi minuti, fortunatamente sta facendo bene Mendy, che oltre al gol con l'Atalanta è un giocatore che si tiene sulle spalle tutto l'attacco nonostante la giovanissima età.
0: Ecco, ti aspettavi questo rendimento da Mendy?
1: Ma magari potevamo augurarcelo, insomma lui ha fatto un bel finale di campionato scorso, adesso sai, noi molto spesso vediamo giocatori che hanno un esordio fulminante, la difficoltà è il confermarsi, lui sta confermando quello che avevamo visto, che abbiamo visto in alcune circostanze nel finale dello scorso campionato, e Cagliari ci sta puntando tantissimo.
0: A proposito di conferme, si può dire che Mina ha ripreso da dove aveva lasciato, sentiva forse un po' il terreno sotto i piedi traballare alla luce anche del fatto che De Jola non avesse sfigurato come difensore centrale. Rodriguez ha un rendimento abbastanza alto e tra l'altro un patrimonio di patrimonio che potrà fruttare veramente tanti bei quattrini alla società alla società rosso-blu. Ecco, ti aspettavi un Mina così già bello in palla?
1: Stesso discorso fatto per Mendy, uno solo augura, perché è un giocatore che magari per tante cose viene criticato, soprattutto viene criticato da chi non ti fa il Cagliari, perché diciamo che un giocatore così lo odi, però quando gioca con la tua squadra è fondamentale, magari può fare qualche errore di posizione, non è certamente un maestro di tattica, però è un combattente, in una squadra come il Cagliari è veramente fondamentale per un giocatore così.
0: Ricordo quello che mi hai fatto vedere, quel salvataggio in Udinese-Cagliari è stata una cosa fantastica.
1: Sì,
0: lo puoi descrivere tu, che me l'hai fatto proprio, guarda quello che ha fatto.
1: È lì che si è attaccato all'attaccante quando è stato il tiro, si è buttato, ha fatto un muro da giocatore di volley, chiaramente trasportato nel calcio. La cosa più bella è stata poi quando si è rialzato gli scatti e il risultato come se avesse fatto gol. Quello vuol dire, ti fa capire che è un guerriero dentro. E ripeto, al Cagliari un giocatore così è
0: fondamentale.
1: Esatto.
0: Grazie Alberto Maso per essere stato con noi. Abbiamo un lungo break di pubblicità, ci risentiamo fra un po', parleremo del Festival delle Famiglie.
2: La strambata su Radiolina. Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdes. Parliamo del Festival delle Famiglie, prima edizione di questa rassegna, e ne parliamo con la sindaca di Villa San Pietro, Marina Maredu. Buongiorno sindaca, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie a voi per questa possibilità.
0: Ricordiamo perché, insomma, abbiamo invitato la sindaca di Villa San Pietro, perché il comune è capofila del Plus Area Ovest, che insieme al Plus Sarrabus Gerrei presentano questo festival. Che, sindaca, si caratterizza per che cosa?
1: Si caratterizza per essere un momento divulgativo delle attività organizzate dal centro stesso, ma in una maniera informale. Quindi abbiamo voluto abbandonare la logica dei comunicati istituzionali per dare la possibilità di toccare con mano i servizi offerti dal centro in un ambiente molto informale, ludico, di aggregazione, uno spazio all'aperto, per conoscere gli operatori, per conoscere i servizi, per fare in modo che ci sia già in una fase iniziale l'incontro, diciamo, tra l'offerta dei servizi e le persone che di questi servizi usufruiranno.
0: Ecco, questa iniziativa tra l'altro partirà l'8 ottobre, dall'8 al 16, una serie di appuntamenti a Villa San Pietro, Decimo Manu, San Vito, San Nicolò Gerrei, anche per riscoprire il valore della famiglia.
1: Per riscoprire il valore della famiglia e per fare in modo che la famiglia sia davvero al centro delle politiche che vengono affrontate nei comuni, in questo caso, comuni che si mettono in rete per affrontare nel migliore dei modi e con tutti gli strumenti possibili le difficoltà che incontrano spesso anche le famiglie. Il centro non è rivolto solo alle famiglie in difficoltà, che sia chiaro, è rivolto a tutte le famiglie, a tutte, anche dai bambini, diciamo addirittura da quando i bambini devono ancora nascere, fino, diciamo, ai ragazzi di 17 anni, ma anche oltre nel caso di ragazzi che presentano delle difficoltà. Quindi davvero uno stare vicino alle famiglie, ai genitori, ai bambini, ai ragazzi, in tutte le fasi della vita, in tutte le fasi della crescita.
0: Ecco sindaca, non solo uno spazio per intervenire sul dopo, quando già sono emerse le fragilità, ma anche in ottica di prevenzione, possiamo dire.
1: Importantissima questa fase qua. Sono servizi, ci tengo a precisare, che già vengono svolti a favore delle nostre famiglie, a favore della collettività, della comunità. Però forse manca qualcosa nella comunicazione. È in una società che va verso sempre di più verso l'individualismo, è importante creare delle reti sociali a sostegno della famiglia, per fare in modo che la rete di rapporti sociali, di rapporti territoriali, professionali, sia sempre al servizio di una crescita armoniosa dell'individuo.
0: Ecco sindaca, abbiamo ancora un altro spazio con lei, prima però abbiamo una parentesi musicale, perché è il momento di Sombre, My Body Isn't Right.

0: La strambata su Radiolina.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina. La strambata.
2: Altra parentesi musicale all'interno della strambata, Sarazza e Gue con Ford Scorpio.

0: proprio, ai.
1: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdés. Stiamo parlando del Festival delle Famiglie. Abbiamo lasciato qualche minuto fa la sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu. Ricordiamo Villa San Pietro, comune capofila del Plus Area Ovest, che col Plus Arabos Gerrei organizza questo festival impreziosito non solo dal punto di vista dell'informazione sull'importanza delle famiglie, in ottica anche di prevenzione, ma ci sono tutta una serie di momenti particolarmente importanti. Grazie ancora per essere con noi, sindaca Madeddu. Insomma, è così, c'è l'animazione, giochi, attività, non solo un momento informativo.
2: Esatto, grazie ancora a voi per l'opportunità della promozione di queste giornate, a cui teniamo moltissimo, proprio per far conoscere di persona gli operatori e le attività. E lo faremo non con un evento istituzionale in senso stretto, ma proprio un pomeriggio pensato per stare insieme. Ci sarà anche un momento di ristoro, momenti ludici, e quindi toccare con mano i servizi che il centro offre, perché ricordiamo che sono servizi che già attualmente vengono offerti, ma che probabilmente non tutti conoscono. Si pensa sempre di ad affrontare i momenti di difficoltà magari rivolgendosi, ecco, ai servizi sociali, che sono il primo front office, diciamo, per poi aprirsi ai servizi offerti. E questo è invece un momento di calare questi servizi avvicinandoli ai cittadini. I servizi che presenteremo vanno dai servizi educativi agli interventi di specialistica scolastica, ma anche le attività di animazione e aggregazione per minori, per genitori, supporto alla genitorialità, incontri di spazio neutro, mediazione familiare. Ecco, sono servizi assolutamente gratuiti, questo bisogna precisarlo. Per avere informazioni ci si rivolge o al centro stesso, e questa sarà l'occasione anche per promuovere i numeri telefonici, i recapiti del centro, per prendere un appuntamento in separata sede, oppure ci si può comunque rivolgere ai servizi sociali del proprio comune, che sapranno indirizzare verso i servizi offerti dal centro per la
1: anche
2: famiglia,
1: perché sindaca, ecco. Ricordiamo che all'interno di un paese, insomma, particolarmente piccolo come per esempio Villa San Pietro, dalle famiglie parte tutto, perché poi ci si lamenta anche per la dispersione scolastica, perché i giovani se ne vanno e quindi abbiamo un dimensionamento di tutta la situazione di un paese, in questo caso di riferimento. Tutto parte da lì, dalla famiglia.
2: È il motore della nostra società, la famiglia. Va supportata, vanno supportati i minori. Bisogna creare le condizioni affinché la loro crescita risponda alle proprie esigenze, alle esigenze della collettività, e bisogna creare una rete, perché le famiglie non devono sentirsi sole nell'affrontare le sfide che comunque i nostri tempi le pongono loro davanti. Su questo bisogna focalizzarsi, e i servizi che offriamo, che offrono tutti i comuni che afferiscono a questi due plus, che in questa circostanza stanno facendo rete. Ricordiamo, stiamo parlando di 26 comuni, perché 16 è il nostro, quello del Plus Area Ovest, e 10 sono i comuni del Sarrabus Gerrei, quindi una rete veramente importante, in cui le professionalità degli operatori, le esperienze di tutti questi comuni, dei servizi di tutti questi comuni, possono fare rete per offrire servizi sempre migliori, sempre più rispondenti alle reali esigenze, ai reali bisogni delle famiglie.
1: Grazie sindaca per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, l'invito veramente ad avvicinarsi a questi momenti, a questo festival.
1: Grazie ancora, adesso abbiamo una nuova parentesi musicale, Jay-Z, Empire State of Mind.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strambata siamo giunti allo spazio dedicato all'Unione Sarda con il post del lunedì a firma di Beppe Anziani.
1: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 5 ottobre 2026. Insularità tradita, a cura di Beppe Anziani. Che il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna fosse una sorta di ossimoro, destinato a non portare a niente, lo sospettavano in molti. Ma la speranza era che il passaggio in Parlamento facilitasse l'adozione di provvedimenti capaci di ridurre gli svantaggi dell'isolamento per i sardi. Una speranza espressa convintamente anche da queste colonne. Invece nulla è successo. E non soltanto per colpa di uno Stato spesso distratto, quando non indifferente. La spinta che arriva dall'isola è troppo debole e prevale l'idea che facendo da sé i problemi si risolvano prima. Così ci teniamo gli accordi che delegano alla regione le decisioni sui trasporti. Una continuità territoriale lacunosa e spesso disattesa per passeggeri e merci. Ci teniamo il sovrapprezzo della benzina che qui costa più che altrove e una marea di problemi come se la crisi riguardasse soltanto chi governa a Cagliari e non anche chi a Roma decide regole e risorse. L'insularità non è un alibi né una richiesta di privilegi. È una condizione concreta. Si misura nel costo di un biglietto, nei tempi per raggiungere un ospedale, nell'impossibilità di far arrivare merci a prezzi competitivi. Il riconoscimento in Costituzione doveva rendere visibili questi svantaggi e costruire risposte. È rimasta una formula solenne, buona solo per i discorsi. Perché l'insularità diventasse una leva, sarebbe servita una voce sarda più forte e unita, capace di chiedere conto allo Stato e alla regione delle scelte e dei risultati mancati. Invece ogni livello indica l'altro come responsabile. E, come dice il proverbio, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Sembra scritto per noi. Era il post del lunedì. A cura di Beppe Anziani, il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: in corso in un clima però da resa dei conti. Sul tavolo i franchi tiratori. La polemica è riferita all'ultima riunione del Consiglio regionale di qualche giorno fa, dove la giunta è andata sotto su un provvedimento proprio dell'assessore Manca. Possibile tagliando in giunta, possibile rinnovo di commissioni, siamo a metà legislatura, sono alcune cose sono fisiologiche, altre evidentemente indotte
1: poi, tra l'altro,
0: da un po' di malumore.
1: Non è che i franchi tiratori fossero due o tre.
0: No, infatti erano davvero tanti.
1: erano tanti.
0: Quindi vai a cercarli e dici questi quanti sono. Ed erano effettivamente tanti, quindi
1: poi
0: c'è un problema.
1: Questa polemica di ieri, questo durissimo botta e risposta,
0: sì,
1: dal fondatore, l'elevato che attacca la sua creatura che ha creato e poi è stato sostanzialmente messo in un angolino, una replica durissima del Movimento 5 Stelle.
0: Sì, in realtà la polemica di Beppe Grillo, per chi non fosse sintonizzato su quanto successo nelle ultime 24 ore, Beppe Grillo ha attaccato i super staff della giunta Todde, chiedendo evidentemente o aspettandosi una replica immediata, replica che non è arrivata a livello regionale, si è spostato su un livello nazionale, ha risposto Giuseppe Conte, attuale presidente del Movimento 5 Stelle, che ha replicato in maniera altrettanto dura dicendo non accettiamo lezioni di morale da Beppe Grillo. Ora evidentemente ci sono dei problemi, come sappiamo, all'interno del Movimento 5 Stelle.
1: Non accettiamo lezioni di morale su uno che ha impostato e ha creato il partito sulla morale.
0: Però
1: lì, c'è qualcosa,
0: insomma, c'è qualcosa che non funziona, perché in realtà il Movimento 5 Stelle era diventato famoso per gli annunci, quelli andiamo in Parlamento e scoperchiamo che a me è come le scatole di tonno, poi a leggere tutti i commenti in coda all'articolo su unionestrada.it, in realtà c'è molto malumore anche da chi ha votato credendo in realtà in un vero rinnovamento da parte del Movimento 5 Stelle. Poi pale eoliche, indignazione per un giovane grifone che sarebbe stato ucciso nel Grigri nell'impatto contro una pala eolica, per la lipo che abbiamo sentito oggi, i rischi per l'avifauno sono documentati e segnalati da tempo. Poi Cagliari, ennesimo cantiere, ormai Cagliari è una città cantiere, cioè non riusciamo più a attraversare una strada senza che non ci sia un cantiere, un intoppo, un cantiere che sta per essere aperto, un cantiere appena chiuso ma rimangono ancora lì i segni evidenti, però lì dobbiamo intenderci. Vogliamo una città più bella? Allora c'è da soffrire. Il problema è, abbiamo sentito in tante puntate della Strambata anche nelle scorse settimane, abbiamo sentito anche il sindaco su questo argomento e anche l'assessore Marcialis, il problema è però la contemporaneità dei tanti cantieri. Io non c'è nessuno, credo, metta in discussione il fatto di volere una città più bella. Il problema è che sono tanti, troppi tutti insieme.
1: E quindi che a determinate ore, in determinati punti della città non si può
0: È davvero impossibile passare. A Gessulli le antiche case aprono al buon vino, così abbiamo scritto. Il centro storico ha ospitato delle degustazioni, delle visite guidate, una manifestazione che ha saputo valorizzare sapori e patrimonio storico del paese, quindi anche un modo per contrastare lo spopolamento in centri anche piccoli. E poi la Torres ha conquistato sicuramente un buon pareggio a Campobasso, ma i tifosi della Torres si sono distinti in modo negativo perché hanno compiuto degli atti di vandalismo nei confronti, intanto hanno insultato i tifosi avversari, e questo, come dire, nel trans agonistico anche delle tifoserie, noi siamo tifosi, lo sappiamo, anche se siamo dei tifosi moderati certamente ed educati, però diciamo che il trans agonistico ti può portare magari a perdere la pazienza e a dire delle parole fuori posto. Il problema è che hanno distrutto gli spogliatoi e i bagni dello stadio, e questa è un'altra cosa. Siamo stati davvero sulle pagine di tutti i quotidiani e le televisioni del Molise e anche nazionali, e questo non è bello per la Sardegna.
1: Grazie Simona per essere stata con noi.
0: Buona giornata.
2: La Strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. La Strambata.
1: Nuovo spazio musicale all'interno della Strambata. È il momento di Biagio Antonacci con Saif Spirituale.

Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Sicchi in regia, Giuseppe Valdés, ci ha raggiunto il nostro social media manager Enzo Asuni. Di che buongiorno.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: A noi interessava sapere da loro quale fosse la volontà, e la volontà è quella di continuare a lavorare insieme. E siamo sicuri che quanto accaduto giovedì non si ripeterà mai più.
1: Il peccato all'origine del vertice di maggioranza, quindi già nell'archivio dei 5 Stelle, proprio il Movimento va chiesto con urgenza un tavolo di coalizione dopo il voto segreto che in Consiglio regionale ha colpito e affondato l'assessore al lavoro Desire Manca. Tutti d'accordo adesso nell'evitare in futuro simili incidenti e imbarazzi.
2: Non sono in discussione né la stabilità della maggioranza di centrosinistra, né il suo futuro. Al contrario, all'ordine del giorno, nei prossimi appuntamenti, ci sono le priorità di questa seconda parte del mandato.
3: È servito per derubricare quello che è successo in Consiglio ad un atto singolo che niente ha a che vedere con i programmi, con la voglia di rilanciare la Sardegna che questa maggioranza ha avuto in questi 2 anni.
1: Episodio circoscritto a dinamiche d'aula, dunque il vertice di fatto anche definito in calce ai confini delle autonomie di Giunta e Consiglio, e in questo scenario riprenderà il confronto sull'imminente revisione delle commissioni, e ora si rafforza l'ipotesi di rinunce sia dal PD che dai 5 Stelle a spezzare l'attuale duopolio.
4: Le istituzioni hanno la loro vita, e questa vita va rispettata perché è statuita dalle leggi e dai regolamenti.
1: Presente ma da ospite, come ha precisato lei stessa, anche la governatrice Todd, è coinvolta a margine del vertice ancora dall'attacco di Beppe Grillo alla Giunta, accusata dal fondatore dei 5 Stelle di aver addirittura abusato della legge sugli staff.
5: Abbiamo usato le persone che ritenevamo utili per il lavoro che dovevamo fare. È chiaro che adesso il PNRR è finito, quindi assolutamente fare un'ulteriore riflessione è nella logica delle cose.
1: Dal campo largo, in effetti, sostenuta dall'assessore Sebastian Cocco, c'è una proposta di modifica del provvedimento che intanto ha prodotto un centinaio di consulenti e collaboratori a vario titolo, come sostiene Grillo, oggi fuori dal movimento e al netto di rabbia e livore, parla di legge sfruttata da chi la voleva abolire.
6: L'Olanda accelera sull'Einstein Telescope dopo la lettera con cui la ministra della ricerca Rianne Lechert ha aperto inaspettatamente a una collaborazione con la Sardegna, storica rivale. Due parlamentari del CDA, partito di maggioranza, hanno depositato un'interrogazione per chiedere in 11 punti al governo dei Paesi Bassi di chiarire gli scenari della doppia L e le conseguenze per l'area di Euregio Mosareno tra Olanda, Belgio e Germania, la Sassonia in Germania e la Sardegna. Una convergenza che parte però dalla scienza.
7: La comunità oramai da tanti anni ha avviato degli studi per valutare come realizzare un'infrastruttura europea che abbia il massimo output scientifico, e si è visto che la possibilità di costruire un'infrastruttura divisa in due parti sufficiente.

0: quindi quella che noi chiamiamo la doppia L, domina sugli aspetti scientifici rispetto all'infrastruttura singola che noi chiamiamo triangolo. In un contesto in cui ci sono tre siti, di cui due vicini, cioè quelli del nord Europa, e uno più lontano, il nostro, quello di Sosenatus, è ovvio che il nostro in qualche modo deve rimanere nel gioco per permettere la massima identificazione delle sorgenti di onde gravitazionali.
1: Dalla Germania intanto ancora nessuna reazione ufficiale alla mossa olandese. Il prossimo passaggio sarà probabilmente a novembre alla Berlin Science Week.
2: E voi andrete?
0: Sì, noi saremo senz'altro presenti. L'importante è che si trovi tutti insieme una soluzione europea. Stiamo costruendo un'infrastruttura epocale e dobbiamo farlo per la scienza, per far sì che si possa ricavare il massimo e capire meglio, sempre di più, l'universo in cui viviamo.
3: Ancora un pomeriggio di guerra al fuoco nel Sulcis Iglesiente. Dopo un weekend drammatico per Calasetta, un altro incendio ha scosso Villa Massargia, non lontana da due dei suoi centri più simbolici, l'oliveto storico Sortumanno e il castello di Gioiosa Guardia, in una zona di pregio per il comparto agricolo locale. A contrastare le fiamme, partite circa 2 chilometri a sud-est del centro abitato, in zona Biarrubia, sono arrivati ben presto due elicotteri militari, che hanno lavorato con il supporto di numerose squadre a terra tra Protezione Civile di Villa Massargia e Siliqua, forestale e vigili del fuoco. Per spegnere l'incendio sono state comunque necessarie diverse ore di lotta, con numerosi danni soprattutto nell'area del castello e un grande spavento per le attività agricole dell'area. Al momento l'incendio risulta domato e sono in corso le operazioni di bonifica, ma l'attenzione resta altissima anche alla luce degli incendi che hanno interessato il Sulcis nelle ultime ore.
4: Tutti giù per terra, che siano pesche tardive o agrumi. Villa Cidro e il Medio Campidano pagano il gran caldo di questa estate.
5: Ci sono problemi causati dalla scottatura del sole e in più anche dalle disfunzioni idriche, diciamo così, perché l'acqua non è abbastanza.
4: Stesso discorso per le pesche tardive.
6: Uno scarto di oltre il 50% dovuto appunto a delle malattie. In questo caso abbiamo ad esempio la moniglia, che è un fungo che attacca a livello del picciolo, ma molto spesso anche a livello della polpa, e rende il frutto non commercializzabile.
4: Oltre a sperare nel ritorno delle stagioni più equilibrate, sarebbe utile la presenza di un consorzio a sostegno degli agricoltori nell'affrontare i problemi dovuti al gran caldo.
7: Questo secondo me è un comparto che risente molto, soprattutto dalla mancanza che c'è stata del consorzio della frutticoltura, che era sicuramente un qualcosa che dava un grande supporto a questi ai produttori di agrumi, di pesche.
8: Affitti a lungo e medio termine introvabili a Cagliari. La tendenza degli ultimi anni è quella di affittare ai turisti.
9: Le famiglie hanno difficoltà oggigiorno a trovarne. I proprietari di casa trovano una maggiore redditività negli affitti a breve termine, quindi ai fini turistici, e anche una maggiore sicurezza nell'affitto stesso.
8: Secondo i dati della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ogni turista paga in media 50 euro al giorno per un affitto breve. Supponendo che siano in due in un appartamento, il guadagno è di 700 euro a settimana, quello che un proprietario guadagnerebbe in un mese con un affitto a lungo termine. I prezzi variano parecchio in base alle zone.
9: In periferia all'immobile lo possiamo trovare intorno ai 700-800 euro, parliamo di un trivano medio, mentre se andiamo al centro l'immobile può costare in affitto anche intorno ai 1100-1200.

0: Via Alghero, Via Lemarello.
1: La zona del Poetto è quella che ha visto salire di più il valore degli immobili anche per la vendita, in media 6.500 euro a metro quadro. Più in generale i prezzi negli ultimi 3 anni sono cresciuti del 5-6%, stima la FIAIP.
0: È cambiata anche la tipologia di richiesta di immobile, si richiedono immobili con ampi spazi esterni.
1: Sempre più famiglie cercano casa nei centri dell'Interland.
0: È anche una scelta talvolta di vita, nel senso che mentre su Cagliari si trova generalmente l'appartamento, nella periferia troviamo le villette con ampi giardini, e quindi questo, diciamo, dà uno sfogo alla vita familiare quotidiana.
2: I lavori andavano fatti e quindi purtroppo bisogna soffrire, sarà per 10 giorni, mi auguro, però sicuramente ne avremo giovamento, sicuro.
3: La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. Non una riqualificazione, ma un passaggio necessario per mettere in sicurezza la strada in vista del futuro restyling dell'intera area. Nel frattempo si procede con la fresatura e la bitumatura delle corsie di marcia, una alla volta. Operazione delicata, visto che si tratta di una strada particolarmente trafficata e attraversata ogni giorno dagli automobilisti in arrivo da San Michele, Smirrionis, Viale Monastir, Viale Elmas, diretti verso il centro.
4: Ho visto sull'Unione che ci sono degli interventi importantissimi, cambiano completamente il viale. Dobbiamo avere pazienza, se vogliamo migliorare la nostra zona dobbiamo avere pazienza. I lavori, purtroppo tocca spostare le macchine, però una volta fatti i lavori stiamo benissimo, insomma, cambia l'aspetto completamente del viale. Dopotutto qua stiamo bene.
5: Nel mondo. Ora è ufficiale, sarà Zucchero Fornaciari la star del Capodanno sassarese. Con la determina dirigenziale del settore cultura grandi eventi del comune di Sassari, pubblicata lo scorso 2 ottobre, viene validata l'organizzazione del concertore di fine anno. Dopo l'atto di indirizzo della giunta comunale approvato a metà settembre, ora si entra nel vivo dei necessari passaggi formali. È l'agenzia Friends and Partners la titolare del mandato di rappresentanza per la promozione, la negoziazione e la gestione amministrativo-contrattuale delle prestazioni artistiche dal vivo di Zucchero, che ha concesso a sua volta l'esclusiva all'agenzia Jam Production del sassarese Gian Stefano Murru. La determina avvia la procedura di gara per l'esibizione dell'artista e della sua band per un importo complessivo a base d'asta, sopra la soglia, di 710.000 euro. Nessuna procedura comparativa dunque con altre agenzie. Piazzale Segni sarà in grado di ospitare in totale sicurezza le oltre 50.000 persone previste. Il gruppo in consiglio di Fratelli d'Italia ritorna alla carica sul tema e con un'interrogazione presentata in queste ore chiede all'amministrazione di fare chiarezza sui costi complessivi. Stimano per il Capodanno una spesa di 1.600.000 euro per coprire anche i costi organizzativi, logistici e di sicurezza.
6: È una risorsa che ha accompagnato la nascita e la crescita di Elmas e che oggi guarda al futuro come patrimonio naturalistico, paesaggistico e turistico. È la Laguna di Santa Gilla, con le sue risorse ittiche e la sua biodiversità, protagonista di un percorso di valorizzazione che coinvolge anche il quartiere di Giglia Aquas, affacciato sulle sue sponde. Da qui nasce Autunno in Laguna, l'iniziativa del comune di Elmas, che nel fine settimana ha trasformato Giglia Aquas in un punto d'incontro all'insegna di degustazioni enogastronomiche, artigianato, cultura e tradizione.
7: Diciamo che abbiamo centrato a pieno l'obiettivo di promuovere la produzione locale enogastronomica, soprattutto masese, cercando di creare un percorso storico attraverso la riproposizione di piatti tipici di prodotti lagunari. Siamo dentro il contratto di Laguna fra i comuni lagunari all'interno della città metropolitana. Crediamo che sia lo strumento migliore per costruire uno sviluppo integrale.
6: Un'occasione per riscoprire i sapori identitari del territorio, ma anche per vivere la laguna attraverso escursioni in barca, letture e musica. Un appuntamento pensato per andare oltre la stagione estiva e fare della laguna una destinazione da vivere tutto l'anno.
8: Che dà un contributo.
9: Il TC Terranova rafforza la sua propensione al sociale. A Verona si conferma campione italiano a squadre di wheelchair grazie alle vittorie

0: Lucarca e di Marco Pincella nella finale contro Arezzo. Si tratta del terzo successo consecutivo. Intanto è alle porte l'ATP Challenger. L'appuntamento è dall'11 al 18 di ottobre, una manifestazione che è considerata come trampolino di lancio per i giovani talenti.
1: Per ora la testa di serie numero uno è Jaime Munar, che sta facendo bene nella stagione asiatica, quindi potrebbe essere tra i primi 50 del mondo quando arriva ad Olbia. E aspettiamo qualche conferma anche dagli italiani. Cina è nel tabellone principale, così come Maestrelli.
0: E forse, giusto in tempo per il torneo, potrebbe arrivare anche l'omologazione di un nuovo campo. I galluresi, per la prima volta ai ranghi di partenza in A2, hanno debuttato in casa, incassando però una sconfitta contro Barletta.
1: Siamo delle matricole, quindi l'obiettivo non può essere che la salvezza. Poi, se dovesse arrivare altro, ben venga, ma è un campionato difficilissimo dove, anche se è solo A2, ci sono squadre che possono contare tra giocatori tra i primi 50 del mondo.
0: Almeno c'è un lato positivo da evidenziare, ovvero l'affermazione del talento locale Daniel Frasconi, all'esordio in questa categoria.

Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru de Nonnai.

0: erano gli Janas degli esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sono le 6:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Sono le 7:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: noi interessava sapere da loro quale fosse la volontà, e la volontà è quella di continuare a lavorare insieme, e siamo sicuri che quanto accaduto giovedì non si ripeterà mai più.
1: Il peccato all'origine del vertice di maggioranza, quindi già nell'archivio dei 5 Stelle, proprio il movimento va chiesto con urgenza un tavolo di coalizione dopo il voto segreto che in Consiglio regionale ha colpito e affondato l'assessore al lavoro Desire Manca. Tutti d'accordo adesso nell'evitare in futuro simili incidenti e imbarazzi.
2: Non sono in discussione né la stabilità della maggioranza di centrosinistra, né il suo futuro. Al contrario, all'ordine del giorno, nei prossimi appuntamenti, ci sono le priorità di questa seconda parte del mandato.
3: È servito per derubricare quello che è successo in Consiglio ad un atto singolo che niente ha a che vedere con i programmi, con la voglia di rilanciare la Sardegna che questa maggioranza ha avuto in questi 2 anni.
1: Episodio circoscritto a dinamiche d'aula, dunque il vertice di fatto anche definito in calce ai confini delle autonomie di Giunta e Consiglio, e in questo scenario riprenderà il confronto sull'imminente revisione delle commissioni, e ora si rafforza l'ipotesi di rinunce sia dal PD che dai 5 Stelle a spezzare l'attuale duopolio.
4: Le istituzioni hanno la loro vita, e questa vita va rispettata perché è statuita dalle leggi e dai regolamenti.
1: Presente ma da ospite, come ha precisato lei stessa, anche la governatrice Todd, è coinvolta a margine del vertice ancora dall'attacco di Beppe Grillo alla Giunta, accusata dal fondatore dei 5 Stelle di aver addirittura abusato della legge sugli staff.
5: Abbiamo usato le persone che ritenevamo utili per il lavoro che dovevamo fare. È chiaro che adesso il PNRR è finito, quindi assolutamente fare un'ulteriore riflessione è nella logica delle cose.
1: Dal campo largo, in effetti, sostenuta dall'assessore Sebastian Cocco, c'è una proposta di modifica del provvedimento che intanto ha prodotto un centinaio di consulenti e collaboratori a vario titolo, come sostiene Grillo, oggi fuori dal movimento e al netto di rabbia e livore, parla di legge sfruttata da chi la voleva abolire.
6: L'Olanda accelera sull'Einstein Telescope dopo la lettera con cui la ministra della ricerca Rianne Lechert ha aperto inaspettatamente a una collaborazione con la Sardegna, storica rivale. Due parlamentari del CDA, partito di maggioranza, hanno depositato un'interrogazione per chiedere in 11 punti al governo dei Paesi Bassi di chiarire gli scenari della doppia L e le conseguenze per l'area di Euregio Mosareno tra Olanda, Belgio e Germania, la Sassonia in Germania e la Sardegna. Una convergenza che parte però dalla scienza.
7: La comunità oramai da tanti anni ha avviato degli studi per valutare come realizzare un'infrastruttura europea che abbia il massimo output scientifico, e si è visto che la possibilità di costruire un'infrastruttura divisa in due parti sufficientemente lontane, quindi quella che noi chiamiamo la doppia L, domina sugli aspetti scientifici rispetto all'infrastruttura singola che noi chiamiamo triangolo. In un contesto in cui ci sono tre siti, di cui due vicini, cioè quelli del nord Europa, e uno più lontano, il nostro, quello di Sosenatus, è ovvio che il nostro in qualche modo deve rimanere nel gioco per permettere la massima identificazione delle sorgenti di onde gravitazionali.
6: Dalla Germania intanto ancora nessuna reazione ufficiale alla mossa olandese. Il prossimo passaggio sarà probabilmente a novembre alla Berlin Science Week.
8: E voi andrete?
7: Sì, noi saremo senz'altro presenti. L'importante è che si trovi tutti insieme una soluzione europea. Stiamo costruendo un'infrastruttura epocale e dobbiamo farlo per la scienza, per far sì che si possa ricavare il massimo e capire meglio sempre di più l'universo in cui viviamo.
9: Ancora un pomeriggio di guerra al fuoco nel Sulcis Iglesiente. Dopo un weekend drammatico per Calasetta, un altro incendio ha scosso Villa Massargia, non lontano da due dei suoi centri più simbolici, l'oliveto storico Sortumanno e il castello di Gioiosa Guardia, in una zona di pregio per il comparto agricolo locale. A contrastare le fiamme, partite circa 2 chilometri a sud-est del centro abitato, in zona Biarrubia, sono arrivati ben presto 2 elicotteri militari, che hanno lavorato con il supporto di numerose squadre a terra tra protezione civile di Villa Massargia e Siliqua, forestale e vigili del fuoco. Per spegnere l'incendio sono state comunque necessarie diverse ore di lotta, con numerosi danni soprattutto nell'area del castello e un grande spavento per le attività agricole dell'area. Al momento l'incendio risulta domato e sono in corso le operazioni di bonifica, ma l'attenzione resta altissima anche alla luce degli incendi che hanno interessato il Sulcis nelle ultime ore.
10: Tutti giù per terra, che siano pesche tardive o agrumi. Villa Cidro e il Medio Campidano pagano il gran caldo di questa estate.
11: Ci sono problemi causati dalla scottatura del sole e in più anche dalle disfunzioni idriche, diciamo così, perché l'acqua non è abbastanza.
10: Stesso discorso per le pesche tardive.
12: Uno scarto di oltre il 50% dovuto appunto a delle malattie. In questo caso abbiamo ad esempio la moniglia, che è un fungo che attacca a livello del picciolo, ma molto spesso anche il veleno della polpa rende il frutto non commercializzabile.
10: Oltre a sperare nel ritorno delle stagioni più equilibrate, sarebbe utile la presenza di un consorzio a sostegno degli agricoltori nell'affrontare i problemi dovuti al gran caldo.
8: Questo secondo me è un comparto che risente molto soprattutto dalla mancanza che c'è stata del consorzio della frutticoltura, che era sicuramente un qualcosa che dava un grande supporto a ai produttori di agrumi, di pesche.
13: Affitti a lungo e medio termine introvabili a Cagliari. La tendenza degli ultimi anni è quella di affittare ai turisti.
14: Le famiglie hanno difficoltà oggigiorno a trovarne. I proprietari di casa trovano una maggiore redditività negli affitti a breve termine, quindi a fini turistici, e anche una maggiore sicurezza nell'affitto stesso.
13: Secondo i dati della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ogni turista paga in media 50 euro al giorno per un affitto breve. Supponendo che siano in due in un appartamento, il guadagno è di 700 euro a settimana, quello che un proprietario guadagnerebbe in un mese con un affitto a lungo termine. I prezzi variano parecchio in base alle zone.
14: In periferia all'immobile lo possiamo trovare intorno ai 700-800 euro, parliamo di un trivano medio, mentre se andiamo al centro l'immobile può costare in affitto anche intorno ai 1100-1200 euro. Il quartiere cagliaritano in cui l'affitto costa di più è quello del Poetto e poi la zona di Via Alghero o Viale Marello.
13: La zona del Poetto è quella che ha visto salire di più il valore degli immobili anche per la vendita, in media 6500 euro a metro quadro. Più in generale i prezzi negli ultimi tre anni sono cresciuti del 5-6%, stima la FIAIP.
14: È cambiata anche la tipologia di richiesta di immobile, si richiedono immobili con ampi spazi esterni.
13: Sempre più famiglie cercano casa nei centri dell'Interland.
14: È anche una scelta talvolta di vita, nel senso che mentre su Cagliari si trova generalmente l'appartamento, nella periferia troviamo le villette con ampi giardini, e quindi questo diciamo dà uno sfogo alla vita familiare quotidiana.
15: I lavori andavano fatti e quindi purtroppo bisogna soffrire, sarà per 10 giorni, mi auguro, però sicuramente ne avremo giovamento, sicuro.
16: La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. Non una riqualificazione, ma un passaggio necessario per mettere in sicurezza la strada in vista del futuro restyling dell'intera area. Nel frattempo si procede con la fresatura e la bitumatura delle corsie di marcia, una alla volta. Operazione delicata visto che si tratta di una strada particolarmente trafficata e attraversata ogni giorno dagli automobilisti in arrivo da San Michele, Smirrionis, Viale Monastir, Viale Elmas, diretti verso il centro.
17: Ho visto sull'Unione che ci sono degli interventi importantissimi, cambiano completamente il viale. Dobbiamo avere pazienza, se vogliamo migliorare la nostra zona dobbiamo avere pazienza. I lavori, purtroppo tocca spostare le macchine, però una volta fatti i lavori stiamo benissimo, insomma, cambia l'aspetto completamente del viale. Dopotutto qua stiamo bene.
18: Nel mondo. Ora è ufficiale, sarà Zucchero Fornaciari la star del Capodanno sassarese. Con la determina dirigenziale del settore cultura grandi eventi del Comune di Sassari, pubblicata lo scorso 2 ottobre, viene validata l'organizzazione del concertone di fine anno. Dopo l'atto di indirizzo della giunta comunale approvato a metà settembre, ora si entra nel vivo dei necessari passaggi formali. È l'agenzia Friends and Partners la titolare del mandato di rappresentanza per la promozione, la negoziazione, la gestione amministrativo-contrattuale delle prestazioni artistiche dal vivo di Zucchero, che ha concesso a sua volta l'esclusiva all'agenzia Jam Production del sassarese Gian Stefano Murru. La determina avvia la procedura di gara per l'esibizione dell'artista e della sua band per un importo complessivo a base d'asta, sopra la soglia, di 710.000 euro. Nessuna procedura comparativa dunque con altre agenzie. Piazzale Segni sarà in grado di ospitare in totale sicurezza le oltre 50.000 persone previste. Il gruppo in consiglio di Fratelli d'Italia ritorna alla carica sul tema e con un'interrogazione presentata in queste ore chiede all'amministrazione di fare chiarezza sui costi complessivi.
13: operativi. Stimano per il Capodanno una spesa di 1.600.000 euro per coprire anche i costi organizzativi, logistici e di sicurezza.
19: È una risorsa che ha accompagnato la nascita e la crescita di Elmas e che oggi guarda al futuro come patrimonio naturalistico, paesaggistico e turistico. È la Laguna di Santa Gilla, con le sue risorse ittiche e la sua biodiversità, protagonista di un percorso di valorizzazione che coinvolge anche il quartiere di Gigliacquas affacciato sulle sue sponde. Da qui nasce Autunno in Laguna, l'iniziativa del comune di Elmas, che nel fine settimana ha trasformato Gigliacquas in un punto d'incontro all'insegna di degustazioni enogastronomiche, artigianato, cultura e tradizione.
20: Diciamo che abbiamo centrato appieno l'obiettivo di promuovere la produzione locale enogastronomica, soprattutto masese, cercando di creare un percorso storico attraverso la riproposizione di piatti tipici di prodotti lagunari. Siamo dentro il contratto di Laguna fra i comuni lagunari all'interno della città metropolitana. Crediamo che sia lo strumento migliore per costruire uno sviluppo integrale.
19: Un'occasione per riscoprire i sapori identitari del territorio, ma anche per vivere la laguna attraverso escursioni in barca, letture e musica. Un appuntamento pensato per andare oltre la stagione estiva e fare della laguna una destinazione da vivere tutto l'anno.
21: Che dà un contributo. Il TC Terranova rafforza la sua propensione al sociale. A Verona si conferma campione italiano a squadre di wheelchair grazie alle vittorie di Luca Arca e di Marco Pincella nella finale contro Arezzo. Si tratta del terzo successo consecutivo. Intanto è alle porte l'ATP Challenger. L'appuntamento è dall'11 al 18 di ottobre, una manifestazione che è considerata come trampolino di lancio per i giovani talenti.
22: Per ora la testa di serie numero uno è Jaime Munar, che sta facendo bene nella stagione asiatica, quindi potrebbe essere tra i primi 50 del mondo quando arriva ad Olbia, e aspettiamo qualche conferma anche dagli italiani. Cina è nel tabellone principale, così come Maestrelli.
21: E forse, giusto in tempo per il torneo, potrebbe arrivare anche l'omologazione di un nuovo campo. I galluresi, per la prima volta ai ranghi di partenza in A2, hanno debuttato in casa, incassando però una sconfitta contro Barletta.
22: Siamo delle matricole, quindi l'obiettivo non può essere che la salvezza. Poi, se dovesse arrivare altro, ben venga, ma è un campionato difficilissimo dove, anche se è solo a due, ci sono squadre che possono contare tra giocatori tra i primi 50 del mondo.
21: Almeno c'è un lato positivo da evidenziare, ovvero l'affermazione del talento locale Daniel Frasconi all'esordio in questa categoria.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 5 al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli straccetti di bovino di origine sarda a 1,69 euro letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Pronti? Partenza, convenienza. Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
6: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Cosa sogni?

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del

0: parlerà degli effetti dell'allungamento della vita su patrimonio, economia e sviluppo. Tra i diversi interventi sarà presente Sergio Schisani, presidente di Invitalia, Digital Uniform, con una dimostrazione del suo brevetto di tecnologia indossabile, e Annos, la startup dedicata al benessere delle donne. Longevity and Investments. Il 7 ottobre, Longevity Pavilion, Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
1: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
4: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico-militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
5: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
4: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
5: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
4: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europa della prossima estate.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Martedì 6 ottobre, buongiorno da Lele Casini e dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra regione. Innanzitutto il titolo principale dell'Unione Sarda, la carica dei 150 consulenti. Continua la polemica tra Beppe Grillo e la Regione Sardegna. Nessun poltronificio, ma solo la scelta di persone che ritenevamo utili per gestire le pratiche del PNRR. Alessandra Todde replica Beppe Grillo sulla legge per gli staff della Giunta e annuncia una prossima revisione. Circa 150 consulenti per una spesa che supera i 20 milioni di euro all'anno. Pace fatta in maggioranza dopo la seduta del Consiglio affossata dai franchi tirettori. L'apertura dell'home page di Unione Sarda.it invece è dedicata alla sanità, al concorso infermieri a tempo indeterminato. Sono 396 gli idonei nelle graduatorie. I numeri del maxi bando gestito da Ares all'ospedale Bruzzo di Cagliari, previste 121 assunzioni. La scuola è il nuovo decreto che ha visto un tetto agli alunni stranieri. Secondo un'analisi della rivista specializzata Tutto Scuola, la Sardegna è la regione meno interessata alle restrizioni proposte dal governo. Solo in una classe su 195 il limite potrebbe essere superato. Nel dettaglio, le classi con più del 30% di alunni stranieri sono solamente 55 su un numero complessivo di 10.595 classi, pari allo 0,5%. Numeri che fanno, come accennato, la Sardegna è la regione italiana con minore incidenza e densità di alunni stranieri. Ancora tensione a Monastir, al centro di accoglienza straordinaria, dove ieri pomeriggio un 21enne domiciliato presso il centro ha minacciato il personale sanitario per ottenere dei medicinali, costringendoli a barricarsi all'interno dell'ufficio. All'arrivo dei carabinieri, i militari hanno calmato il giovane, poi perquisito, trovandolo in possesso di un coltello con una lama di 16 centimetri. È stato arrestato. A Cagliari alle 11 questa mattina all'assessorato istruzione della regione in Viale Trieste la conferenza stampa di presentazione del progetto Grazia 100, leggere, vivere e raccontare dell'Edda rivolto agli studenti. Sempre a Cagliari questo pomeriggio alle 16.30 al Search di Largo Carlo Felice l'evento di presentazione dell'avviso pubblico del progetto Marea per il quartiere Marina rivolto agli enti no profit del territorio. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari, in vista c'è la sfida della Domus di domenica sera contro la Juventus. Out De Jola, Idrissi e Felici da verificare le condizioni di Kevin Carlos, ma anche di Obert di ritorno dagli impegni con la propria nazionale, lasciato fuori nell'ultima gara della Slovacchia per un problema al ginocchio. Tra oggi e domani il ritorno della maggior parte dei nazionali. A proposito, ieri nell'Italia i rossoblù Romano e Maldini hanno giocato da titolari tutta la partita con la vittoria per 3-1 sulla Turchia. Assist per il terzo gol di Pio Esposito da parte di Alessandro Romano. È tutto, grazie per l'attenzione. Fra poco Radiolina Caffè Corretto con Francesca Figus, le news invece tornano fra un'ora.
8: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Relasteel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui, ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAI 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
12: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
13: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: È martedì 6 ottobre, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figu, sono Fabio Leoni insieme a me in regia. Quando la tua anima è pronta lo sono anche le cose. William Shakespeare per la frase del giorno, intanto il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Apriamo con la politica internazionale, il terremoto che sta scuotendo Madrid, il premier spagnolo Pedro Sanchez si è dimesso, lo sapete, ve lo abbiamo annunciato ieri, e ha sciolto il Parlamento. La decisione è arrivata dopo la bocciatura dei decreti chiave sulle politiche abitative. La Spagna tornerà al voto il 29 novembre e nel frattempo re Filippo ha avviato le consultazioni per un governo di transizione. Rimaniamo all'estero perché in Brasile fanno discutere i risultati clamorosi del primo turno delle presidenziali. I risultati hanno visto Bolsonaro in testa, Lula è fermo al 45%, sarà un ballottaggio infuocato con il paese in attesa. E c'è poi un giallo internazionale che arriva dalla Siberia, massima allerta per la morte di una scienziata di 28 anni rimasta vittima del rilascio accidentale di un ceppo di peste polmonare all'interno di un laboratorio di massima sicurezza. E veniamo all'Italia, alla politica e alla cronaca. Mossa inedita della premier Giorgia Meloni, che ha depositato il COPI sulla propria voce, una decisione presa per tutelare la propria identità contro le truffe online e i deepfake generati dall'intelligenza artificiale, un fenomeno, ve lo raccontiamo spesso, ormai fuori controllo. E poi c'è naturalmente Garlasco, il caso Garlasco che torna al centro del dibattito dopo la distruzione dei reperti genetici da parte del RIS di Parma avvenuta con 6 anni di anticipo sulla scadenza legale. Durissimo il comandante dei carabinieri Salvatore Luongo, che ha dichiarato: se qualcuno ha sbagliato pagherà, perché la trasparenza dell'arma è totale. Proprio il caso Garlasco sarà al centro del nostro approfondimento alle 8:50 durante questa lunga mattina di Caffè Corretto insieme al collega dell'Unione Sarda Marco Noce. In chiusura una notizia che peserà su tutte le nostre tasche, perché scattano da oggi i rincari sul gasolio. È entrato infatti in vigore il piano di allineamento delle accise che elimina i vecchi sussidi ambientali, portando un immediato aumento del carburante alle pompe di rifornimento. E anche di questo, che è un grande piccolo dramma per tutti noi che siamo obbligati a usare la macchina per andare a lavorare, per occuparci della nostra famiglia, dei nostri figli e dei nostri genitori, è un grande piccolo dramma da affrontare. L'Unione Sarda è aperto qua sulla mia scrivania la carica dei 150 consulenti, è il titolo di apertura, ma è soprattutto il grande lavoro dei colleghi che hanno analizzato voce per voce e consulente per consulente questo poltronificio che è diventata la regione secondo i 5 Stelle. Sull'Unione Sarda troverete tutto, l'accusa di Beppe Grillo, fondatore del movimento, la replica di Alessandra Todde, ma soprattutto tutti i numeri dato per dato. E adesso noi abbiamo la musica come sempre qui su Radiolina e poi torniamo con l'informazione.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi.

0: che era un problema che conoscevamo poco e male fino a poco tempo fa, invece oggi purtroppo conosciamo molto meglio, e riguarda in realtà soprattutto l'oristanese. Perché? Perché ci sono le paludi, perché c'è l'acqua, perché c'è un tipo di zanzara che è vettore della febbre del Nilo, però questa volta lo affrontiamo su un piano proprio medico. Che cos'è il virus, quanto è rischioso, insomma, che cosa succede quando quel tipo di zanzara punge soprattutto una persona che ha delle difese immunitarie più basse. Ed è un articolo che io sinceramente penso che fosse necessario, perché poi sul tema strettamente medico-sanitario se ne è parlato veramente molto, molto poco. E poi io spenderei solo una parola noi facciamo tutte le settimane una pagina con le notizie dal mondo, trovate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, e ce ne sono due, di cui una importante, che è quella che riguarda gli interventi alle ossa per la sostituzione di protesi con l'aiuto dei robot. Bene, è stato valutato, parliamo in questo caso di protesi al ginocchio, sono state rilette tutti gli interventi in Inghilterra, tutti gli interventi fatti dal chirurgo e poi quelli fatti dal robot. Dopo è uno studio molto importante con numeri molto alti. Bene, non c'è nessuna differenza tra l'intervento fatto dalle mani dell'uomo e quello fatto dal chirurgo. Non solo, c'è una leggera differenza a favore delle mani dell'uomo per quanto riguarda la durata delle protesi. E questo, insomma, in tempi in cui siamo spaventati dall'intelligenza artificiale, dalle macchine, fa un po' sorridere, perché poi in realtà vuol dire che le mani dell'uomo sono ancora insostituibili.
1: Le mani, la testa e il cuore dell'uomo. E allora l'Unione Salute, come sempre, domani in edicola, in regalo con il nostro quotidiano o sull'app Unione Digital, Lorenzo Polini, con una grande particolarità. Il rigore scientifico è affiancato da un grande piacere della lettura.
0: Boh, speriamo, spero che le cose della scienza ci guidino sempre, perlomeno noi lo facciamo, poi confido che anche a chi ci legge abbia questo faro, perché poi è quello che ti consente di camminare un pochino più sicuro, cioè fai dei passi avanti con la scienza. Beh, insomma, abbiamone cura della scienza.
1: Abbiamone cura, Lorenzo Paolini, grazie, ci vediamo più tardi in redazione, grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a noi, Passengers, Alex Warren.

0: Eccoci ancora insieme, 8 e 27 Passengers, Alex Warren in questa mattina. Una mattina grigia, piovosa, che finalmente qui a Cagliari ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Stiamo riprendendoci un po' di fresco autunnale. E adesso, bar dello sport, apriamo le porte a Valentina Caruso, buongiorno!
1: Buongiorno a te Franci, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Vale, allora un bel caffè corretto per te, perché l'Italia non si ferma, spegne la Turchia, Maldini, siamo una squadra e Romano felice per l'assist del 3-1. Allora.
1: Sì dai, fa piacere vedere dei giocatori del Cagliari, tra l'altro titolari, fino hanno giocato praticamente tutta la partita, e vedere anche che contribuiscono a una vittoria così importante.
0: Era così decisiva, certo.
1: Esatto, sì, fa piacere, c'era anche un cagliaritano, c'era Barella, insomma siamo molto contenti di questo risultato, con anche un po' la mano dei nostri giocatori, che speriamo tornino qui per continuare a far bene con il Cagliari, che è la cosa più importante ora come ora.
0: Con il Cagliari, Valentina, che si prepara al big match.
1: Sì, ma noi non ci abbiamo vinto con la Juventus lo scorso anno, la scorsa stagione, quindi diciamo che bisogna continuare a giocare con quell'umiltà, ad affrontare un avversario importante, chiaramente con la consapevolezza che è un avversario più forte, però mettendo proprio in campo quella diciamo magia che sta creando Pisacane con i suoi giocatori giovani, che hanno entusiasmo, un entusiasmo contagioso, che fanno bene, che si stanno valorizzando, e quindi io penso, sono molto positiva per la gara con la Juve. Poi hai anche appunto dei giocatori che arrivano con entusiasmo dagli impegni con la nazionale eccetera, non può far altro che contribuire a un entusiasmo collettivo. Poi in casa, insomma, davanti al pubblico rosso-blu,
0: davanti al nostro pubblico, sì, proprio così, un grande entusiasmo collettivo. Noi qua in Piazza Lunione Sarda abbiamo la sede, una delle sedi del Cagliari, no? Sotto le nostre redazioni. E io anche quando arrivo la mattina molto presto, vedo già tanti tifosi in fila per acquistare il biglietto.
1: È bello perché appunto i buoni risultati, 4 vittorie in 5 partite, ha creato un entusiasmo che mancava qua, bisogna ammetterlo. Cagliari non era partito così bene da tanto tanto tempo, e questo insomma è quasi una sorpresa per i tifosi del Cagliari, sì, che però non sono mai mancati, bisogna sottolineare che soprattutto nei momenti più complicati si sono sempre fatti trovare.
0: Assolutamente, poi lo sappiamo che il calcio per noi italiani non è solo uno sport, ma è un grande rito collettivo. Chiudo, Valentina, con invece il calcio internazionale, perché stanotte sarà l'ultima di Messi con l'Argentina. Si chiude davvero un'era.
1: Sì, ci viene un nodino in gola, perché comunque Messi per noi rappresenta il calcio della nostra gioventù, diciamo. E si chiude un'era, sì, resterà pur sempre un grande campione che ci ha fatto sognare soprattutto i suoi tifosi, però insomma si deve riconoscere che amante del calcio è un grande campione che va via, un altro grande campione che si ritira e che si chiude un ciclo, ecco.
0: Un grande campione, un grande
1: l'Argentina.
0: Esempio. È come gli sportivi devono essere. Valentina Caruso, grazie per questo caffè corretto insieme a me. A te una buona giornata. E qua su Radiolina andiamo avanti con il segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 32 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere.

Zucchero, Zucchero, e siamo sicuri che farà cantare e ballare tutta Sassari, infiammando la città, ma direi tutta la Sardegna, perché saranno migliaia gli ospiti che arriveranno veramente da ovunque per un divo incontrastato della nostra musica del mondo, 60 milioni di dischi venduti nella sua carriera. Ho un'ultima ora drammatica da leggervi. Volevo vendicare Gaza e morire da martire, la confessione del copilota di Fly Dubai che avrebbe tentato di far precipitare il volo con 174 passeggeri a bordo. È lo spettro, l'incubo del terrorismo, non può che metterci in allarme, uno spettro di un ritorno al terrorismo. Cercherò di farvi sorridere adesso, perché oggi Instagram compie 16 anni. Sembra ieri, eppure è passato così tanto.

tempo da quel lontano 6 ottobre 2010, quando un'applicazione quasi sconosciuta faceva il suo debutto sull'App Store. All'inizio era una cosa semplice: scatti una foto quadrata, applichi un filtro vintage e la condividi con una manciata di amici. La prima immagine in assoluto, il cane di uno dei fondatori e un piede in infradito. Oggi, 16 anni dopo, quella bacheca di foto amatoriali si è trasformata nel palcoscenico globale che tutti conosciamo, odiamo e amiamo. Instagram ha letteralmente cambiato il nostro modo di vedere e raccontare il mondo. Ha inventato la figura dell'influencer, ha trasformato il cibo in un'opera d'arte da fotografare prima di mangiare, ha dato una nuova

almeno 6 mesi prima di partire cerca l'hashtag calamariolu o sugorropu, io pubblico un reel alle 8 di sera con l'acqua trasparente, la musica data, e il giorno dopo ho la casella dei messaggi privati piena di richieste di prenotazione. Bravissimo Gavino di Dorgali. Chiara, 28 anni, dice: sono una sarda fuori sede, oggi abito a Monaco di Baviera. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre. Per me Instagram è una specie di terapia contro la nostalgia. Quando sei fuori, la sarditudine ti amplifica tutto. Io seguo una marea di fotografi sardi. Quando sono in metropolitana a Monaco al gelo e apro le storie e vedo il sole che batte sulle rocce di Capotesta, la mia casa, mi commuovo, mi serve per restare agganciata. E che bellezza! E forse Instagram, Fabio Leoni, no, dovrebbe essere questo. E allora andiamo avanti con la musica. Abbiamo Giorgia Parafulmine, una Giorgia grande, grandissima, che non solo si conferma una strepitosa cantante, ma a X Factor sta confermando di essere una grande protagonista sul palco. No!

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un

0: un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, costellazioni familiari e arte terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30, Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti, un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
7: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sulla Sardegna, precipitazioni sparse localmente anche a sfondo temporalesco, ma in graduale attenuazione serale. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, i venti inoltre a tratti sostenuti, con mari che risulteranno localmente mossi, specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Come vi ho promesso in apertura di trasmissione, torniamo sul caso Garlasco e lo facciamo insieme a una giornalista dell'Unione Sarda, lo facciamo insieme a Marco Noce, che oggi è uno dei più grandi esperti di questo giallo, perché con la perizia e la precisione del cronista è da anni che studia le carte e analizza la situazione. Marco Noce, buongiorno.
2: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
1: Marco, stiamo assistendo a un incubo. Ieri ridevamo, no? Qua in redazione, se si può ridere di un caso del genere, dicevamo sembra Twin Peaks, per dire che sembra un film, sembra una serie TV.
2: Beh sì, perché gli eventi si stanno accavallando, no? Stanno venendo fuori circostanze a cui nessuno avrebbe mai neanche pensato, ecco, insomma, tu dicevi sono da anni, io in realtà è un anno e mezzo che mi occupo di questo caso da quando è stato riaperto, anche perché non mi ero fatto un'idea precisa, non ero un colpevolista su Stasi, però già le prime cose che vennero fuori sollevavano dei dubbi e ci aspettavamo che ci fossero state, diciamo così, delle pratiche poco rituali, no? Nell'analisi di alcuni reperti, però ecco, vedere quello che sta venendo fuori adesso dai pedali della bicicletta, questa relazione fantasma saltata fuori di cui abbiamo avuto notizia ieri.
1: Ecco, raccontaci che cosa è successo ieri.
2: Ma innanzitutto ieri abbiamo saputo quello che la procura ha in mano ormai dall'11 settembre scorso, quando ha avuto dal nuovo comando del RIS di Parma l'intero faldone cartaceo relativo all'inchiesta di Garlasco, no? In questo faldone a sorpresa c'è una cosa che non ci sarebbe dovuta essere, cioè la relazione compilata sulla carta intestata di una criminologa non firmata, dove si traccia una valutazione personologica di Alberto Stasi. Questa relazione è fatta in base alle prime deposizioni di Alberto Stasi, cioè stiamo parlando di agosto e settembre 2007, l'inizio di settembre, ma non c'è traccia del famoso interrogatorio, quello che abbiamo sentito tutti tante volte, in cui la PM lo incalzava sul presunto sangue nei pedali della bici, sangue che poi abbiamo scoperto in realtà non c'era, anzi non c'era neanche il DNA molto probabilmente.
1: Noi di questa relazione parliamo oggi a pagina 10 del nostro quotidiano in edicola.
2: Certo,
1: è inquietante.
2: Certo. È inquietante perché una iniziativa del genere avrebbe dovuta prendere la PM, mentre invece non c'è traccia di incarichi ufficiali. È una, diciamo così, una relazione, per quello l'abbiamo definita fantasma, perché non sarebbe dovuta esistere, non è mai entrata negli atti, però guarda caso contiene esattamente quelle caratteristiche attribuite ad Alberto, in base alle quali poi fu fatta la narrazione del famoso biondino dagli occhi di ghiaccio, freddo, manipolatore, calcolatore, che con cui tutta l'Italia di fatto l'ha accompagnato dopo le due assoluzioni iniziali fino al carcere. Quindi un dramma, insomma.
1: Un dramma vero e proprio. Era un ragazzino quando Alberto Stasi è finito in carcere. Marco, ieri ha parlato finalmente il comandante il generale dei carabinieri Salvatore Luongo. È stato durissimo.
2: Brava. Finalmente condivido il tuo avverbio, perché diciamo le parole, innanzitutto che un generale, che il comandante generale dei carabinieri parli è un evento, no? Noi sappiamo che succede rarissimamente, era atteso, perché quello che sta venendo fuori sia sui tanti fronti di questa inchiesta, che ormai è divisa in vari tronconi, no? Uno per esempio è quello della corruzione, dove abbiamo visto ci sono i carabinieri della vecchia squadra di polizia giudiziaria della procura di Pavia. Poi ci sono le indagini sul 2007, quelle iniziali, abbiamo già visto c'è già indagato l'ex comandante della compagnia di Vigevano, no? il colonnello Cassese, e adesso salta fuori addirittura il RIS. Quindi è stato durissimo, ma ha fatto un discorso sacrosanto, dicendo che fatto salvo l'onore del reparto del RIS e dell'arma dei carabinieri, è possibile che ci sia stato qualche schizzo di fango sulla divisa dei carabinieri, e chi ha sbagliato, ha detto chiaramente, pagherà fino in fondo, l'arma non farà sconti. Quindi noi a questo punto ci aspettiamo che, qualora alcuni reati fossero non più perseguibili perché sono passati 19 anni, l'arma prenda dei provvedimenti, perché se qualcuno ha commesso delle irregolarità, soprattutto se le ha commesse con dolo, è giusto che abbia delle conseguenze. conseguenze.
1: Anche perché, Marco, il lavoro che i carabinieri italiani svolgono tutti i giorni in ogni paese, dal più piccolo al più grande del nostro territorio, è un lavoro fantastico e non ci può essere nessuno che infanghi questo lavoro incredibile. Che cosa dobbiamo aspettarci adesso?
2: Beh, innanzitutto io ci aspettano giorni convulsi. Se posso riferire una battuta dell'avvocato De Renzis, che ormai è diventato insomma una personalità nota a tutti gli italiani per l'efficacia della sua dialettica, ieri notte ha pronosticato che in questi giorni ci sarà molto traffico a Pavia, nel senso che ci aspettiamo adesso ulteriori interrogatori. Uno diciamo dei più attesi è quello con la PM dell'inchiesta del 2007, Rosa Muscio, alla quale molto probabilmente i PM di Pavia vorranno chiedere se lei avesse avuto notizia dei famosi esami negativi sul DNA, sui pedali, che quegli esami ovviamente, no? se prima salta fuori un DNA, fai delle altre prove, risulta che quel DNA non c'è e invece poi questo ti viene taciuto alla PM e poi Alberto fu arrestato, no? Per la presenza di quel presunto DNA.
1: E è poi da lì, anche tutto il caso che
2: poi ci sono. E poi ci sono anche gli aspetti venuti fuori ieri, cioè ieri un'altra notizia estremamente importante che è stata resa pubblica è che 6 anni prima che i giudici autorizzassero la distruzione di alcuni reperti importanti, fra cui anche il famoso grattato dell'impronta 33, no? Quell'impronta che ora abbiamo solo in fotografia sulle scale, diciamo 40-50 centimetri sopra il punto dove c'era il corpo della povera Chiara Poggi, fu grattato l'intonaco. Quel grattato sarebbe dovuto essere conservato. L'autorizzazione alla distruzione arriva solo nel 2022, ma quel grattato era distrutto già dal 2016 e alcuni ufficiali dei RIS dicono che a dare l'ordine è stato lo stesso colonnello Marino, che fu quello che fece i 2 esami negativi sui pedali. Ecco, quindi per esempio anche chiarire questi aspetti sulla distruzione di reperti che avrebbero potuto darci un'altra verità, forse la verità, certo, sul caso Garlasco, sono stati invece distrutti.
1: E allora, Marco Noce, stiamo insieme durante la settimana perché saranno tanti gli aggiornamenti da qui a venerdì. Noi ci vediamo più tardi in redazione. Grazie per la tua analisi così precisa e così puntuale, perché a noi non piace mai, no? Le tifoserie non ci piacciono, non siamo per Bartali e Coppi, ma siamo perché la giustizia finalmente venga fatta. Grazie Marco Noce, paparazzi Cesare
2: Monini.
1: Grazie.
0: Come si

0: condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
1: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
0: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Rocu, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
1: Il calcio: al Dallara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
2: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
0: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione della GR di Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. In apertura il caso dei consulenti della giunta regionale, caso sollevato dal ex Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Nessun poltronificio, ma solo la scelta di persone che ritenevamo utili per gestire le pratiche del PNRR. Alessandra Todde replica Beppe Grillo sulla legge per gli staff della giunta e annuncia una prossima revisione. Circa 150 i consulenti per una spesa che supera i 20 milioni di euro all'anno. Pace fatta intanto in maggioranza dopo la seduta del consiglio affossata dai franchi tiratori. La scuola, il nuovo decreto che visse un tetto agli alunni stranieri, secondo un'analisi della rivista specializzata Tutto Scuola, la Sardegna è la regione meno interessata alle restrizioni proposte dal governo. Solo in una classe su 195 il limite potrebbe essere superato. Nel dettaglio, le classi con più del 30% di alunni stranieri sono solamente 55 su un numero complessivo di 10.595 classi, pari allo 0,5%, numeri che fanno, come detto, della Sardegna la regione italiana con minore incidenza e densità di alunni stranieri. Prezzo medio dei carburanti. I dati del Ministero appena pubblicati, dopo giorni di ribasso in Sardegna aumenta il prezzo medio del diesel in modalità self, anche se cresce di solo qualche millesimo rispetto a ieri, attestandosi a 2,261 euro al litro. Scende di 2 millesimi a 2,054 euro al litro il prezzo medio della benzina. Sale anche il GPL servito. E a proposito di carburanti, la cronaca: in azione la banda del gasolio nell'Oristanese. La settimana scorsa sono stati presi di mira i serbatoi di 4 mezzi dell'ecocentro comunale di Riola Sardo, mentre a Nuraghi sono stati svuotati i serbatoi di alcuni mezzi di un'impresa edile. I carabinieri indagano se i ladri siano gli stessi o se siano due episodi separati. Ancora tensione a Monastiri, al centro di accoglienza straordinaria, dove ieri pomeriggio un 21enne domiciliato presso il centro ha minacciato il personale sanitario per ottenere dei medicinali e costringendoli a barricarsi all'interno dell'ufficio. All'arrivo dei carabinieri i militari lo hanno calmato e poi perquisito, trovandone in possesso di un coltello con una lama di 16 cm. Il giovane è stato arrestato. E poi lo sport, il calcio: riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari, in vista c'è la sfida della Domus di domenica sera contro la Juventus. Audeiola, Idrissi e Felici, da verificare le condizioni di Kevin Carlos.

0: ma anche di Obert. Tra oggi e domani il ritorno della maggior parte dei nazionali. A proposito, ieri nell'Italia i rossoblù Romano e Maldini hanno giocato da titolari tutta la partita con la vittoria 3-1 sulla Turchia. Assist per il terzo gol a Pio Esposito da parte di Alessandro Romano. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points. Sulla spiaggia del

0: E durante il lockdown ho iniziato a sfornare ricette senza glutine e a condividerle poi sui social. E diciamo che Mamma che piatti quindi è nato come un gioco, che però poi si è trasformato in un lavoro. Mi sono appassionata di comunicazione e marketing, di strategie digitali e oggi lavoro per tante aziende nel settore food. Continuo ovviamente a cucinare perché è la mia passione, continuo a fare dolci perché mi piace tantissimo decorarli e lavoro attraverso Mamma che piatti come appunto food storyteller
1: e giri davvero il mondo,
0: eventi show cooking e giro diciamo che l'Italia sicuramente il mondo è il prossimo obiettivo, il mondo per viaggiare, ecco, per come passatempo.
1: Allora oggi cosa ci sveli?
0: Allora, ieri vi ricordate che abbiamo parlato di come sfruttare il limone senza sacrificarlo, quindi come sfruttare il succo senza poi buttarlo. Oggi il limone è sempre protagonista perché dopo vi svelo una ricetta super super facile, ma prima del limone c'è un altro protagonista che è ingrediente di questa ricetta, che è la ricotta, che è un piccolo capolavoro del riciclo, visto che parliamo proprio di ricette antispreco e salvatempo, perché già dal nome si capisce. Ricotta, quindi ricotta, perché quando si fa il formaggio viene cotta una seconda volta. Perché? Perché avanza il siero e il siero contiene proteine. Le proteine invece che buttare questo siero viene cotto un'altra volta, le proteine emergono in superficie, si raccolgono in superficie e quindi nasce, si crea la ricotta. Certo. E quindi da una lavorazione otteniamo un altro prodotto che tra l'altro da noi qui in Sardegna è famosissimo ed è utilizzato tantissimo in tantissime ricette dolci e salate della tradizione.
1: Che cosa possiamo fare al volo quando abbiamo pochissimo tempo, ma vogliamo pensare un po' a noi e un po' alla nostra famiglia?
0: Allora, facciamo proprio una ricetta velocissima, un dolce pronto in 40 minuti, si prepara solo con una ciotola, 6 ingredienti, io la chiamo torta magica ricotta e limone, perché? Perché non ha farina, ma è una via di mezzo tra ricotta, tra crema e torta. Prendiamo 3 uova, 160 g di zucchero, la scorza di 2 limoni, 500 g di ricotta e 50 g di fecola. Uniamo tutti gli ingredienti, cuociamo in forno a 170 gradi per 45 minuti, una teglia da 18 centimetri e abbiamo una torta che è un salva merenda e salva colazione fantastico.
1: Io ho preso nota, voi l'avete fatto. Ma allora, non lo so Alessia, forse dopo questa settimana con te se riuscirai a fare il miracolo e magari imparerò anche io a fare qualcosa.
0: Ma secondo me sì, e poi sicuramente farò in modo di farti e farvi assaggiare qualcosa.
1: E allora io aspetto venerdì, ma intanto l'appuntamento con Alessia Lupo e con Mamma che piatti è per domani alle 9:12, come sempre in diretta su Radiolina. Grazie Alessia per questo caffè corretto che
0: grazie
1: hai bevuto
0: a voi
1: con noi anche questa mattina. E siccome sono già alle 9:20, quindi insomma è il momento di scatenarci, la sveglia è già suonata da un pezzo, andiamo in danzetteria con Madonna.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'undicesima edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidell'identità.it.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Non so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
6: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
7: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
6: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
7: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
6: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. 3 mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: 30 anni di amicizia, 20 di carriera, 10 dall'album Fenomeno, Santeria, i Golden Boy dell'hip hop italiano sono tornati, Marrakesh e Guè Casini con una curiosità, il campionamento di Gangsta's Paradise di Culio.

0: E dai Golden Boy della musica italiana al Golden Boy della nostra, certo, del nostro giornale. Il nostro direttore
1: Golden
0: Emanuele
1: Boy una quarantina anni fa. Dai, buongiorno.
0: Il nostro direttore Emanuele De Sì, perché torna per l'ultima parte di Caffè Corretto l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it.
1: Sì, Francesca, purtroppo c'è la cronaca in apertura. In attesa di aggiornamenti, siamo in grado di dirvi che c'è stato un incidente mortale tra Sassari e Ittiri. La vittima è una donna, non abbiamo ancora dettagli sulla dinamica e sulla età della vittima. Altro brutto foto di cronaca, l'ennesimo al centro migranti, o se preferite hotspot di Monastir. Hotspot significa che entro 48 ore devono essere identificati questi ragazzi che arrivano dal Nord Africa e prima di 48 ore non possono uscire dall'ex caserma della polizia penitenziaria. Ecco, l'ennesimo brutto fatto, un 21enne armato pare di coltello ha minacciato gli operatori che si sono dovuti asserragliare. Insomma, la situazione sta diventando esplosiva. Ieri l'ennesimo appello della sindaca di Monastir, Paola Ugas: c'è il rischio veramente di tensione sociale in paese. Poi Francesca fa discutere, ma sarebbe inevitabile,
0: ci stanno scrivendo in tanti, direttore,
1: Insomma, la stura l'ha data Beppe Grillo, che è del Movimento 5 Stelle, il fondatore, quindi noi abbiamo riportato quello che Grillo ha scritto, ovvero nel giorno di San Francesco ha richiamato il Movimento 5 Stelle a tornare allo spirito francescano che aveva portato alla nascita del movimento, mettendo all'indice, perché questo ha fatto, lo sfruttamento della legge sugli staff voluta da Cristian Solina, tanto criticata in campagna elettorale, va abolita. In realtà, dice Grillo, non lo dico io, Grillo dice che quella legge non solo non l'avete eliminata, ma l'avete utilizzata per Alessandra Todde ha replicato dicendo: tutti quei consulenti servono, anzi servivano, per le pratiche del PNRR, tanto che sarebbe pronta una leggina per ridimensionare il numero dei consulenti. In attesa di capire, noi oggi facciamo riferimento al titolo del giornale: la carica dei 150 consulenti sono numeri incontestabili. Noi facciamo, Francesca lo sai bene, cronaca, e quindi ci sono una serie di nomi. Ecco, se siete curiosi andatevi a leggere, ma senza nessuna cronaca. Quindi diciamo che
0: infatti
1: quel
0: stamattina
1: signore
0: ha elogiato il grande lavoro dei colleghi, sì, nella notte, analizzando i numeri.
1: Sono atti pubblici, nel senso che sono pubblicati sul sito della regione. Ecco, non è stato facile trovarli, perché poi non è che siano sistemati in modo organico. È sempre successo, sia chiaro, è sempre successo che un assessore abbia avuto 9 consulenti. Non lo so se sia successo che in un ufficio stampa della Presidenza della Regione ci fossero 23 figure professionali, quanti quelli della Premier Meloni. Ecco, noi raccontiamo, poi uno si legge, si fa un'idea, senza polemiche, senza raccontando quello che succede. Ecco, questo sta facendo discutere, compito del giornale è anche quello di far discutere, ognuno con le sue idee, quindi se avete modo di acquistare anche la versione digitale, meglio quella cartacea, io dico sempre, del giornale, ecco, ci sono un po' di nomi da leggere. Questo è la notizia di questi ultimi giorni, da quando Grillo, ripeto, ha detto: ma San Francesco disse che dobbiamo essere umili, siamo nati per questo, oggi forse siamo un'altra cosa. È un dibattito tutto interno al Movimento 5 Stelle, però inevitabilmente riguarda noi sardi, perché i 5 Stelle ci governano con il Partito Democratico, con altri alleati, e quindi con la normale attenzione del cronista andiamo a vedere cosa
0: e naturalmente
1: succede.
0: La nostra inchiesta non si ferma qui, ma andremo
1: a capire
0: avanti
1: un po' meglio, sentendo anche, disponibili come sempre a sentire chiunque, anche il singolo consulente che si sente in qualche modo chiamato in causa, perché abbiamo pubblicato i suoi emolumenti, cifre lorde, ecco, però insomma sono bei soldini.
0: Come sempre l'Unione Sarda, come tu ci insegni, da parola e da voce a tutti quanti.
1: Questo è. Grazie Francesca.
0: Noi, come sempre, torniamo domani in diretta alle 8:10. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me e insieme a Fabio Leoni. Direttore, buona
1: grazie.
0: Giornata a tutti.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:33.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Non so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Ehi hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
15: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea, nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
16: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
4: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
5: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. 2 quotidiani, al prezzo di 1. Ti aspettiamo in edicola.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sulla Sardegna, precipitazioni sparse localmente anche a sfondo temporalesco, ma in graduale attenuazione serale. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, i venti inoltre a tratti sostenuti, con mari che risulteranno localmente mossi, specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobianin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
1: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
0: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura, prevista nell'autunno del 2027, nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
1: La cronaca: sono tre le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
0: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller, ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
1: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, e quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno e buon martedì da Lele Casini, dalla redazione. In apertura alla cronaca, purtroppo un altro incidente mortale questa mattina sulla strada Peritti, all'altezza del bivio per Porto Torres, a perdere la vita una donna sassarese alla guida della sua auto. Il personale del 118 ha provato a rianimare la donna ma senza successo. Il posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. A quanto pare c'è stato l'invasione da parte di una delle due macchine coinvolte, invaso la corsia opposta, ferito gravemente un settantenne conducente dell'altra auto coinvolta, trasportato in codice rosso alla Santissima Annunziata. Chiaramente aggiornamenti nelle prossime edizioni GR su unionesarda.it. E poi la politica regionale: l'apertura dell'Unione Sarda di oggi è dedicata alla carica dei 150 consulenti, nessun poltronificio ma solo la scelta di persone che ritenevamo utili per gestire le pratiche del PNRR. Alessandra Todde replica Beppe Grillo sulla legge per gli staff della Giunta e annuncia una prossima revisione. Circa 150 consulenti per una spesa che supera i 20 milioni di euro all'anno. Pace fatta intanto in maggioranza dopo la seduta del Consiglio affossata dai franchi tiratori. Prezzo medio dei carburanti, dati del Ministero pubblicati questa mattina, dopo giorni di ribasso

0: la Sardegna vede aumentare il prezzo medio del diesel in modalità self, che cresce di qualche millesimo rispetto a ieri, attestandosi a 2,261 euro al litro, scende di 2 millesimi a 2,054 euro al litro. Il prezzo medio della benzina sale, anche il GPL servito. A proposito dei carburanti, in azione la banda del gasolio nell'Oristanese, la settimana scorsa sono stati presi di mira i serbatoi di 4 mezzi dell'ecocentro comunale di Riola Sardo, mentre in Uraghi sono stati svuotati i serbatoi di alcuni mezzi di un'impresa edile. I carabinieri indagano se i ladri siano gli stessi o se siano due episodi separati. Ancora tensione a Monastir, al centro di accoglienza straordinaria, dove ieri pomeriggio un 21enne domiciliato presso il centro ha minacciato il personale sanitario per ottenere dei medicinali, costringendoli a barricarsi all'interno dell'ufficio. All'arrivo dei carabinieri, i militari lo hanno calmato, poi perquisito, trovandolo in possesso di un coltello con una lama di 16 cm. Il giovane è stato arrestato. Questa sera alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuova puntata dell'informatore sportivo Giovani di Categoria, ospiti della puntata di oggi, dirigenti e atleti della società Astro Basket. E a proposito di sport, riprendono oggi gli allenamenti del Cagliari. In vista c'è la sfida della Domus di domenica sera contro la Juventus. Out De Jole, Driss e Felici, da verificare le condizioni di Kevin Carlos e Obert, tenuto a riposo nell'ultima partita della Slovacchia. Per quanto riguarda invece gli italiani, bene Romano e Maldini ieri titolari contro la Turchia. L'Italia ha vinto 3-1, Romano ha fatto anche l'assist per il terzo gol di Pio Esposito. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, ascolto di Radiolina.
1: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autofan, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
11: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina

0: La nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
0: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Ci attende un martedì con tempo instabile sulla Sardegna, precipitazioni sparse localmente anche a sfondo temporalesco, ma in graduale attenuazione serale. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, i venti inoltre a tratti sostenuti, con mari che risulteranno localmente mossi, specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
4: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
5: Caro Carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
4: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
5: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
4: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
5: È tutto, a più tardi.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, ritorniamo sull'incidente mortale di questa mattina sulla strada Periti all'altezza del bivio. Il portatore aveva 52 anni, la donna sassarese, la guida della sua auto finita fuori strada dopo l'impatto con un'altra vettura. Il personale del 118 ha provato a rianimare la donna ma senza successo. Ferito gravemente il 70enne, la guida dell'altra auto coinvolta, trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La politica regionale, ritorniamo sul caso dei consulenti regionali, polemica scatenata da Beppe Grillo con la replica della governatrice Todde. Si è espresso anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, Paolo Truzzo. Poltronificio per il PNRR in Sardegna, ci sono già 37 consulenti assunti dallo Stato. L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia ha risposto di Todde a Grillo: un insulto all'intelligenza di Sardi, la verità in carica a chi l'ha sostenuta in campagna elettorale, in molti casi senza competenze specifiche. prezzo medio dei carburanti, dati del Ministero pubblicati questa mattina. Dopo giorni di ribasso, la Sardegna aumenta il prezzo medio del diesel in modalità self, che cresce di qualche millesimo rispetto a ieri, attestandosi a 2,261 euro al litro. Scende di 2 millesimi a 2,054 euro al litro il prezzo medio della benzina. Sale anche il GPL servito. La Sardegna è la regione italiana più esposta al calo demografico della popolazione in età lavorativa, lo dice un report del Centro Studi di CNA Sardegna, che ha analizzato l'impatto delle tendenze demografiche sul mercato del lavoro regionale. Secondo lo studio, nel 2054 l'isola avrà fino a 219.000 occupati in meno, con gli occupati potenziali che scenderebbero da 558.000 a 339.000 unità. Questa sera alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuova puntata dell'informatore sportivo giovane di categoria, ospite della puntata di oggi, dirigenti atleti della società Astro Basket. E a proposito di sport, il calcio, riprendono oggi gli allenamenti delle Cagliari dopo 2 giorni di riposo. In vista c'è la sfida alla Domus di domenica sera contro la Juventus. Out De Jola, Idrissi e Felici, da verificare Kevin Carlos e Obert, che ha avuto fastidio al ginocchio in nazionale. Trogia domani il ritorno della maggior parte dei nazionali. E a proposito, ieri l'Italia che ha vinto contro la Turchia per 3-1 a Bologna, i rossoblù Romano e Maldini hanno giocato da titolari tutta la partita. Per Romano anche un assist a più esposto per il terzo gol dell'Italia. È tutto, a più tardi.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Pronti? Partenza? Convenienza. Dal 5 al 10 ottobre, non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi. Il pane per tramezzino Roberto, con olio Evo, da 250 grammi a 1,50 euro. E le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Silientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.

0: 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Cucina e Arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina.
2: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
3: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
4: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
5: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
6: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
7: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
8: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
10: Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store.

0: edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sulla Sardegna, precipitazioni sparse localmente anche a sfondo temporalesco, ma in graduale attenuazione serale. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, i venti inoltre a tratti sostenuti, con mari che risulteranno localmente mossi, specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi.

0: di più su Conad.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Ancora ben ritrovati dalla redazione, un nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura del nostro GR, la continuità territoriale andata di nuovo deserta, la gara per l'assegnazione della tratta tra Alghero e Milano Linate in continuità, nessuna compagnia aerea ha partecipato alla gara indetta dalla regione Sardegna ed è la seconda volta. La gara prevedeva offerte per gestire il collegamento dal 1 febbraio 2027 al 24 marzo 2029. Attualmente il servizio è gestito in proroga da Ita Airways, che garantisce 3 frequenze giornaliere. La politica regionale, ritorniamo sul caso dei consulenti regionali, la polemica scatenata da Beppe Grillo con la replica della governatrice Todi. Si è espresso anche l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in regione Paolo Truzzo. Poltronificio per il PNRR in Sardegna, ci sono già 37 consulenti assunti dallo Stato. La risposta di Todi a Grillo, un insulto all'intelligenza dei sardi, la verità, incarichi a chi l'ha sostenuta in campagna elettorale, in molti casi senza competenze specifiche. Prezzo medio dei carburanti, dati del Ministero pubblicati questa mattina dopo giorni di ribasso da Sardegna in Sardegna. Aumenta il prezzo medio del diesel modalità self, che cresce di qualche millesimo rispetto a ieri, attestandosi a 2,261 euro al litro. Scende di 2 millesimi a 2,054 euro al litro il prezzo medio della benzina. Sale anche il GPL servito. Intanto è scaduto lo sconto sulle accise. Eni ha deciso di alzare il price cap sul gasolio, che è salito da 2,19 a 2,25 centesimi al litro. La Sardegna è la regione italiana più esposta al calo demografico della popolazione in età lavorativa, lo dice un report del Centro Studi di CNA Sardegna, che ha analizzato l'impatto delle tendenze demografiche sul mercato del lavoro regionale. Secondo lo studio, nel 2054 l'isola avrà fino a 219.000 occupati in meno, con gli occupati potenziali che scenderebbero da 558.000 a 339.000 unità. La cronaca, l'incidente mortale di questa mattina sulla strada Periti. Aveva 52 anni la donna sassarese alla guida della sua auto, finita fuori strada dopo l'impatto con un'altra vettura. Il personale del 118 ha provato a rianimare la donna, ma senza successo. Ferito gravemente il 70enne alla guida dell'altra auto coinvolta, trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata. Due appuntamenti per oggi: stasera alle 18.30 a Cagliari alla Fondazione SI8 per Entula, Cristina Caboni presente sul libro La curatrice di libri antichi. Ad Orgosolo, ex municipio Corso Repubblica, alle 18.30 prosegue la rassegna 7 impronte di comunità al distretto racconta, ospiti Piero Martedo, Davide Ledda, Francesca Murro, Alessandro Agati. E poi lo sport, il calcio, riprendono gli allenamenti del Cagliari in vista, c'è la sfida di domenica sera alla Domus contro la Juventus, out De Jole, Drissi e Felici, da verificare le condizioni di Kevin Carlos, ma anche di Ober di ritorno dalla nazionale. È tutto per adesso, a più tardi.
3: Ehi, hey, ciao, anche tu di corsa?
4: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
5: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
4: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
5: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
4: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autofam. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardinia Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Sono le 12:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
4: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con il QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Radiolina presenta La Strambata.
8: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Sicchi per questa nuova puntata della Strambata in diretta con voi fino alle 14. Il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino. In questi primi 4 blocchi parliamo del Corpo dei Vigili del Fuoco, della loro attività in Sardegna, perché abbiamo un graditissimo ospite, l'ingegner Nicola Micele, direttore regionale dei Vigili del Fuoco. Grazie ingegnere per essere con noi.
9: Andrea, grazie dell'invito e un caro saluto ai vostri ascoltatori.
8: Tra l'altro, insomma, è quasi tempo di commiato con la Sardegna, il 15 ottobre ci lascia, così?
9: Eh sì, dopo 2 anni di servizio, qui da settembre 2024, a ottobre prendo servizio in cambio incarico e assumo l'incarico di direttore regionale Vigile del Fuoco del Piemonte. Qui verrà l'ingegnere Urru, Francesco Urru, che è stato anche comandante provinciale qui di Cagliari, nominato dirigente generale del Corpo Nazionale, quindi per lui è anche un gradito ritorno.
8: Ecco ingegnere, insomma, la sorpresa questa Sardegna, come si è trovato nella nostra isola? Anche se, insomma, 2 annetti io non so se siano tanti o pochi per voi.
9: No, 2 anni sono sufficienti per poter dire, ecco, che insomma è stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista professionale, perché diciamo, fare il Vigile del Fuoco qui in Sardegna è un'esperienza, è diverso rispetto a tutto il resto d'Italia. È straordinario anche dal punto di vista umano, perché insomma sono stato accolto benissimo, sono riuscito a costruire rapporti legami solidi, sì, quasi inaspettati, ecco, quindi davvero un'esperienza bella.
8: Ecco, lei dice fare il vigile del fuoco qui in Sardegna è diverso rispetto ad altre regioni italiane. Ricordiamo che lei è stata addirittura presso il ministero, insomma, è stato nella direzione centrale, cioè chi muove, chi calca i bottoni dei vigili del fuoco in Italia. Le volevo chiedere perché in Sardegna è diverso.
9: Ma guarda, allora io, come dicevo, esperienza di territorio ed esperienza ministeriale, e questo, ecco, mi fa dire che fare il vigile del fuoco qui in Sardegna è un'esperienza del tutto particolare. Beh, per un motivo molto semplice, perché la condizione di insularità incide anche sulla nostra operatività. Parlavamo prima di Milano, infatti il comandante dei vigili del fuoco di Milano, che insomma ha una forza organica notevole, ma quando c'era un problema, quando aveva un problema a Milano, riusciva a richiamare rinforzi. Questo è il nostro dispositivo, funziona così, con il mutuo soccorso, diciamo, delle sedi limitrofe, e quando c'era un problema, un'emergenza di un certo rilievo, arrivavano rinforzi dalle regioni e dalle province limitrofe. Ecco, farlo qui in Sardegna ovviamente è molto più complicato, per via della condizione di insularità, ma anche per via del fatto che le sedi qui sono distanti tra di loro, le infrastrutture non aiutano, il territorio è un territorio fragile, quindi davvero, diciamo, conferma di quello che dicevo prima, fare il pompiere qui è un fatto unico.
8: Tra l'altro rispetto... lei dice fare il pompiere qui, se noi in un servizio giornalistico li chiamiamo pompieri, ci arrivano 6.000 telefonate vostre, eh? No, quindi lo possiamo usare come
9: sinonimo. Lo possiamo sdoganare. Il vigile del fuoco è un mestiere che richiede certamente spirito di abnegazione, coraggio, altruismo, ma anche tanta professionalità. Oggi il vigile del fuoco di oggi è un professionista del soccorso, ma le nostre tradizioni sono quelle dei pompieri.
8: Ingegnere, le faccio una domanda cattiva. Lei è stato nella stanza dei bottoni a Roma. Dice, in Sardegna è difficile operare quando ci sono per esempio l'alluvione all'inizio del 2026, però qui c'è carenza di personale. Ecco, a Roma vi rendete conto della difficoltà del Corpo dei Vigili del Fuoco in Sardegna?
9: Andrea, questa è una bella... Sì, no, vabbè, insomma, ci si rende conto di questo, e devo dire, ecco, in questi due anni è stato uno dei miei crucci, no? Quello di far evidenziare, no, questa difficoltà intrinseca qui in Sardegna. Devo dire, ecco, diciamo, di aver trovato ascolto nella nostra amministrazione, pur con le difficoltà che non ci nascondiamo, insomma, eccola.
8: Direttore, abbiamo un primo break musicale, poi starà sino alle 13 con noi il numero 1 dei Vigili del Fuoco in Sardegna, adesso Julie Bresch, Serenamente.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Abbiamo con noi il numero uno dei vigili del fuoco in Sardegna, l'ingegner Nicola Michele. Ingegnere, ora lei va via, va a Torino, ma insomma, che Sardegna ha trovato e che Sardegna lascia dal punto di vista del corpo dei vigili del fuoco?
1: Ma il corpo dei vigili del fuoco qui in Sardegna, per tutto quello che dicevamo prima, no? Per via della condizione di insularità, deve essere un corpo, come dire, autonomo, capace di poter affrontare qualsiasi tipo di emergenza con le forze che ha a disposizione. Quindi in questi due anni abbiamo lavorato per rafforzare questa capacità e questa resilienza, no? Questa capacità di poter rispondere in maniera autonoma con tutti i nuclei e tutte le specializzazioni che i Vigili del Fuoco possono mettere in campo. Quindi insomma è stato un lavoro importante, diciamo, che ci ha consentito di rafforzare questa capacità che è necessaria qui in Sardegna, perché noi abbiamo dei piani come Corpo Nazionale, abbiamo dei piani di potenziamento, diciamo, dalla terraferma rispetto alla Sardegna in caso di calamità, ed è già successo per vittime in altre occasioni anche gravi. Però è chiaro che si sconta, da un lato, diciamo, da un punto di vista logistico, se noi siamo in grado di poter aviotrasportare o ritrasportare, diciamo, del personale, ma allora in quel caso abbiamo bisogno di far trovare a questo personale che arriva dalla terraferma, di far trovare i mezzi e le attrezzature per poter operare. Oppure possono essere trasportati attraverso via nave, e allora in quel caso però
0: ci passa un giorno
1: e chiaramente, diciamo, il fattore tempo per noi è fondamentale.
0: Ecco, quanti sono i vigili del fuoco qui in Sardegna?
1: Allora, in Sardegna siamo in 1500, siamo distribuiti in una quarantina di sedi in tutta la regione. D'estate potenziamo queste sedi apriamo delle nuove basi, diciamo, per la lotta per la campagna antincendio boschiva. I vigili del fuoco qui in Sardegna svolgono circa 35.000 interventi di soccorso.
0: Ecco, che cosa c'è dietro un intervento dei vigili del fuoco?
1: C'è tanto, sì, c'è, uso un termine, c'è tanta roba, ecco, me lo consenta, nel senso che nell'immaginario collettivo il vigile del fuoco è uno che fa un lavoro, no, fatto di sacrificio, di spirito di abnegazione, che si trova anche esposto a situazioni anche di rischio, ma che per affrontare queste situazioni di rischio deve addestrarsi, deve prepararsi, ha delle competenze tecniche molto, molto specifiche, oggi molto, molto specializzate. Ecco, questa parte, questa componente, diciamo, del nostro lavoro forse è meno, come dire, meno apprezzata. Diciamo, la gente apprezza più no, il coraggio, o vede nel vigile del fuoco, ecco, uno che fa un lavoro di questo tipo, ma conosce meno la parte tecnologica. È un corpo che usa oggi tanta tecnologia, usa droni, noi abbiamo elicotteri, abbiamo imbarcazioni, abbiamo mezzi speciali, autoscale, autogru, mezzi davvero di ogni tipo, proprio per poter affrontare tutte la gamma degli interventi possibili.
0: Questa serie di variegate, diciamo, di interventi. È però una professione che piace ai giovani?
1: Piace sì ai giovani, piace tantissimo ai bambini, diciamo, i bambini sono i nostri maggiori fan, quando entrano nelle nostre caserme è uno spettacolo vederli, insomma, ci danno davvero una grande forza. E anche i giovani, ecco, anche i giovani, perché è un lavoro, io dico, noi siamo dei privilegiati, insomma, perché siamo, come dire, siamo pagati per poter fare del bene. È un lavoro molto vario, ci chiamiamo Vigili del Fuoco, ma di quei 35.000 interventi solo un quarto riguarda l'incendio, riguarda il fuoco.
0: Ci dobbiamo fermare per una pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari. desideri per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
4: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Siguiente.

0: con una dimostrazione del suo brevetto di tecnologia indossabile, e Annus, la startup dedicata al benessere delle donne. Longevity and Investments. Il 7 ottobre, Longevity Pavilion, Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sulla Sardegna, precipitazioni sparse localmente anche a sfondo temporalesco, ma in graduale attenuazione serale. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, i venti inoltre a tratti sostenuti, con mari che risulteranno localmente mossi, specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ancora in diretta con la strambata che parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, il numero uno dei vigili del fuoco in Sardegna, l'ingegner Nicola Micela. Abbiamo già iniziato a trattare il tema dei vigili del fuoco, abbiamo parlato della difficoltà per la Sardegna perché siamo un'isola e quindi c'è difficoltà in caso di situazione particolarmente preoccupante, tipo quello che è avvenuto a Capoterra recentemente, è capitato gli anni scorsi a Bitti. Ecco, però ha detto la Sardegna è una regione un po' particolare, non solo per i confini suoi, per il fatto che siamo un'isola, ma anche per il fatto che d'estate ci sono tantissimi incendi. Ecco, ci vuol riassumere la perimetrazione di intervento tra voi e Corpo Forestale e Forestas?
1: Sì, ecco, diciamo, il sistema, il dispositivo di lotta antincendio boschivo d'estate è un dispositivo complesso che interessa più agenzie, più corpi, in particolare ecco, qui in Sardegna. Allora, per legge la competenza sugli incendi boschivi è della regione e qui in Sardegna la esercita attraverso l'impiego del corpo forestale di Forestas, delle squadre di volontari di protezione civile, Barracelli, insomma è un dispositivo molto complesso, gli elicotteri, la flotta, quindi la flotta aerea, e il corpo forestale quindi coordina questa, no, diciamo le forze regionali.
0: E infatti avendo nella sala operativa ci siete anche voi?
1: Ci siamo anche noi, perché per legge sempre la competenza invece degli incendi cosiddetti di interfaccia è del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli incendi di interfaccia sono quelli che in qualche modo interessano, gli incendi boschivi che hanno un'interfaccia con un'infrastruttura piuttosto che con un centro abitato. Quindi quando c'è da soccorrere la popolazione, la competenza è dei vigili del fuoco. Quindi queste due competenze, in qualche modo, siccome ovviamente, come capisce bene, i confini dell'incendio non sono così netti, questi due apparati, quando c'è un incendio boschivo, devono fra di loro collaborare, devono essere coordinati fra loro, ma insomma questi sono i due perimetri delle due competenze.
0: Ecco, accordo con la regione per gli incendi boschivi, accordo anche a Reus quando c'è il pronto intervento, per esempio in caso di incidente stradale.
1: Allora, abbiamo stipulato qualche mese fa un accordo che insomma per noi è strategico con Reus. Io vedevo le statistiche su quei 35.000 interventi a cui facevamo riferimento prima.

0: in un anno qui in Sardegna, almeno il 10% riguarda interventi per i quali interveniamo appunto insieme con o un'ambulanza, un'automedica, quindi con la struttura sanitaria. Un incidente stradale, un soccorso a persona, un infortunio sul lavoro. Per cui ci è venuto quasi naturale dover stipulare, stringere degli accordi operativi con Areus. Questi accordi stanno in qualche modo già fruttando, perché l'accordo è un accordo quadro, ma poi sono stati individuati alcuni ambiti specifici. Uno di questi, ad esempio, è il NUO, il numero unico per l'emergenza. Rispetto al quale, insomma, necessariamente occorre stipulare, no, delle regole di ingaggio condivise tra soccorso tecnico, che è quello dei vigili del fuoco, e soccorso sanitario, che è quello del 118.
1: Ecco, prima dell'ultimo blocco con lei ci dobbiamo fermare, però ingegnere abbiamo un nuovo spazio musicale, Jugel, Imael Angel, Ultra Nate con Moving to the Sun.

0: Ancora in diretta con la strambata che parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, il direttore regionale Vigili del Fuoco, ingegner Nicola Michele. Ingegnere, abbiamo già iniziato a parlare anche di vari accordi. Gli accordi non si fermano solo alla regione Lareus, ma proseguono anche con l'università. Che tipo di intesa c'è?
1: Sì, l'anno scorso abbiamo stipulato con l'Università di Cagliari un accordo in direzione regionale Vigili del Fuoco Sardegna e Università di Cagliari. E il nostro è un corpo tecnico e usando tecnologia ha bisogno del rapporto con l'università, col mondo della ricerca e poi ecco nello specifico con la facoltà di ingegneria, dove siamo andati in questi ultimi mesi, il comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari è andato a parlare agli studenti di prevenzione incendi, perché l'altra faccia della medaglia, no, l'altra mission dei Vigili del Fuoco oltre il soccorso è la prevenzione e quindi l'attività di controllo e di verifica del rispetto delle norme di sicurezza antincendio all'interno delle aziende, dei luoghi di lavoro. Ecco, siamo andati nella facoltà di ingegneria a parlare ai giovani laureandi, diciamo, delle norme di sicurezza antincendio, grazie a questo accordo.
0: Tra l'altro, quanto bisogna stare attenti al fuoco, alle possibili conseguenze del fuoco? Perché spesso si sottovalutano i pericoli.
1: Io dico spesso, no, è un evento raro, fortunatamente è un evento raro, ma paradossalmente, proprio perché è più raro, io mi devo addestrare di più per poterlo affrontare in maniera efficace laddove dovesse accadere qualche cosa. Saper usare un estintore è una cosa semplicissima, ma che può essere risolutiva. Magari non mi servirà mai, ma nel momento in cui dovesse servire, se ho fatto un corso, riesco a usarlo in sicurezza. Se tu fai una cosa tutti i giorni, ti addestri tutti i giorni, ma se non la fai mai, poi diciamo devi essere in grado di poterla affrontare quella volta che dovesse capitare un'emergenza.
0: Ingegnere, voi vi confrontate spesso con i corpi dei Vigili del Fuoco di altri paesi, continuamente ci sono delle esercitazioni, ultimamente tra l'altro anche in Sardegna, a Nuoro, e vorrei chiederle com'è la professione del Vigili del Fuoco qui in Italia rispetto al resto d'Europa?
1: Anche questo è poco noto. La struttura organizzativa dei Vigili del Fuoco in Italia è un unicum nel panorama internazionale, perché noi abbiamo una componente permanente, quindi che fa questo mestiere per professione, preponderante. Al contrario, diciamo, dell'organizzazione di altri corpi nel mondo, che sono per lo più corpi volontari. L'altra unicità è il fatto di avere un corpo nazionale dei Vigili del Fuoco qui in Italia, che è un grande valore aggiunto, perché diciamo, soprattutto durante a seguito di una calamità si riesce a lavorare tutti insieme, no? Il Vigile del Fuoco della Sicilia insieme con quello della Lombardia e con quello della Sardegna, perché hanno le stesse divise, le stesse attrezzature, gli stessi mezzi, parlano la stessa lingua pompieristica e hanno
0: normativa.
1: La stessa catena di comando.
0: Qual è il ricordo che si porta dietro da questa sua esperienza in Sardegna? Adesso se ne torna al freddo a Torino, vabbè che è stato a Milano, dove tra l'altro insomma si avvicinerà un po' alla famiglia, possiamo dire
1: un po'
0: così.
1: Sì, mi avvicino alla famiglia, sì, questo diciamo devo dire che sono contento di questo. Mi dispiace molto lasciare la Sardegna. Adesso che me l'ha chiesto, ho ben in mente la prima cosa che ho notato qui in Sardegna di diverso rispetto a Milano sicuramente, ed è stata la luce. Quindi la luce della Sardegna è una cosa che porterò con me, insieme con un'esperienza professionale straordinaria per tutto quello che abbiamo detto adesso. È un'esperienza umana altrettanto straordinaria, perché sono riuscito così a costruire dei legami che porterò con me, insomma, al di là della distanza, ma sono certo che rimarranno.
0: Grazie ingegnere per essere stato con noi.
1: Grazie Andrea e grazie agli ascoltatori.
0: Bene, adesso abbiamo un break, tra un po', una decina di minuti riprende la strambata e parleremo di volley.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e un minuto.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Francis Alzen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
5: Caro carburante, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
6: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
5: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
6: 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
5: Lo sport del 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six Kings Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
6: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW 5 stelle bianca è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari, che riprende questo pomeriggio gli allenamenti al Crespo Center dopo la trasferta di Madrid, e due giorni di riposo. Pisacane comincia a preparare la sfida di domenica con la Juventus, mentre restano fuori sette nazionali. Da valutare Kevin Carlos, fermato da un fastidio al retto femorale. Sono previsti degli accertamenti per il giocatore rosso-blu. Nzola va invece verso la prima convocazione in campionato. E Michela dopo guarda con fiducia alla stagione del Cagliari. A Sky Sport il centrocampista ha sottolineato la crescita dell'identità rosso-blu e il rapporto con Pisacane. Crediamo molto in lui. A dopo indica nella solidità difensiva uno dei punti di forza della squadra e fissa anche un obiettivo personale: migliorare i numeri della scorsa stagione e diventare più incisivo anche in zona gol. È serata a ricordare per Alessandro Romano e Daniel Maldini. Due giocatori del Cagliari hanno disputato tutti i 90 minuti nella vittoria dell'Italia per 3-1 sulla Turchia a Bologna. Non accadeva da 16 anni che due rossoblu partissero insieme titolari in nazionale. Romano ha anche partecipato al terzo gol azzurro con l'assist per Francesco Pio Esposito. Passiamo alla Serie C. La Torres blinda Lorenzo Di Stefano, l'attaccante autore di 6 reti nelle prime 8 giornate e secondo miglior marcatore del girone, ha rinnovato il contratto fino al 2029. I rossoblu arrivano dall'1-1 di Campobasso, restano in zona playoff. Fuori dal campo la questura molisana ha avviato accertamenti sui disordini avvenuti in occasione della partita. Bilancio positivo per il Sardegna Trophy di Judo, disputato al Palaconi di Cagliari. La tappa del Trofeo Italia ha coinvolto 302 atleti under 15 con 435 incontri e 19 titoli assegnati, 69 i judoka sardi in gara in rappresentanza di 24 società. Piemonte e Sicilia hanno chiuso in testa per numero di vittorie, mentre la federazione regionale punta già alla prossima edizione. E chiudiamo con i motori. Oliver Solberg ha vinto il Rally Italia Sardegna a 22 anni dopo il successo del padre Petter nella prima edizione isolana. Il titolo mondiale invece è andato al compagno di squadra Elfyn Evans. Intanto resta aperta la partita sul futuro della gara sarda nel WRC. Il calendario 2027 sarà ufficializzato giovedì 8 ottobre. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radio Lina e Video Lina a partire dalle 18.30 all'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
10: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
11: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
13: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Nuovamente in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia Manuel Cozzolino, e ora ci occupiamo di volley. Abbiamo in collegamento con noi il presidente della Federvolley Sarda, Roberto Puddu. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Perché abbiamo invitato il presidente in questi due blocchi? Perché nel fine settimana a Cagliari ci sarà un torneo importantissimo, in grandissimo livello, la Sardinia International Volley Cup al Pala Pirastu nel capoluogo. Quattro formazioni di altissimo profilo, soprattutto le nostre, Trento e Piacenza, con tanti nazionali. Insomma, come al solito, presidente, la Sardegna ancora una volta porta il grande volley. In Sardegna voi portate il grande volley.
1: Sì, certo, è sempre un piacere, intanto per gli amanti della pallavolo, ma per tutta la Sardegna, portare qui delle eccellenze che sono italiane e che sono anche d'Europa, perché tutte e quattro le squadre hanno veramente dei curriculum molto alti. Parlare di Trento non c'è bisogno, è un gigante alla pallavolo internazionale che porterà anche in Sardegna la mentalità vincente e il grande volley della Superlega. La Gas Sail Blue Energy di Piacenza, siamo lì, siamo ancora di fronte all'ambizione, a una nuova potenza della pallavolo europea, perché è una società relativamente nuova ma che già ha delle ambizioni veramente alte. Ha vinto da poco, dopo aver iniziato il percorso a Cagliari l'anno scorso con la prima partita di CEV, per concluderlo poi in casa sua vincendo la Coppa CEV. In quell'occasione, tra l'altro, gliela contesa la Coppa CEV proprio il Lunenburg, questa squadra tedesca che ha anche tante ambizioni, il nuovo faro, diciamo, della pallavolo tedesca, e si sta mettendo in luce veramente a tutti i livelli, ecco, emergente in Bundesliga ma già molto dinamico, solido, ed è abituato alla Champions League. Poi c'è il Carlo Arsco, che forse è un po' meno conosciuta perché la Repubblica Ceca si sta riavvicinando anche con le nazionali a certi livelli, però nella sua, diciamo, nella Repubblica Ceca questo veramente è un faro, è l'egemone del pallavolo greco, ceca, e poi ha anche un orgoglio sardo, perché
0: ecco, ci voleva arrivare perché c'è anche un tocco di, sì, Sardegna in questo torneo, no? Non solo, esatto, nell'organizzazione ma all'interno del Taraflex.
1: Esattamente, noi abbiamo veramente con orgoglio e con onore, portiamo anche il tecnico del Carlo Arsco, che è Stefano Magia, un ragazzo, perché è anche giovane, non è, che ha lavorato in Sardegna, ha lavorato poi in giro per l'Europa e adesso sta guidando questa squadra che, diciamo, in Repubblica Ceca sta veramente monopolizzando le coppe, ma sta lavorando molto bene. Colgo l'occasione anche per dire che lui adesso è quello che avremo a Cagliari, ma ci sono altre realtà, altri ragazzi che sono andati in giro per l'Europa e si stanno facendo onore, quindi sono molto contento di averlo e fargli riassaporare l'aria di casa da noi.
0: Ecco presidente, quindi adesso abbiamo un piccolo spazio musicale e poi ci risentiamo fra un po', perché parleremo ancora di questo torneo, magari anche del movimento sardo, un movimento in salute con delle formazioni particolarmente ambiziose in A3 per riportare finalmente la Sardegna in A2. Ma ora spazio alla musica con Fabri Fibra, Pinguini.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
6: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. 3 mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.

0: Di nuovo in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Siamo in collegamento con il presidente della FIPAV regionale Roberto Pudu per parlare del Sardinia International Volley Cup sabato e domenica al Parapirasso. Tra l'altro la finalissima, presidente, la trasmetteremo in diretta su Videolina, speriamo sia tra Trento e Piacenza, ma considerando anche il Lunenburg e il valore anche della squadra ceca, non mi sorprenderei se la finale vedesse solo una formazione italiana in campo. Ricordiamo insomma la potenzialità di questi roster, soprattutto quelli di Trento e quelli di Piacenza, con diversi nazionali in campo. Penso alla Via Micheletto, Sbertoli da una parte, dall'altra abbiamo Bovolenta e Galassi, Gutierrez che è l'astro nascente del volley cubano, uno dei punti di forza. Insomma, c'è veramente la possibilità di leccarsi i baffi.
1: Sì, assolutamente sì, ma soprattutto questo diciamo che non è un semplice torneo amichevole, ma è vero e proprio quasi un mini mondiale, ma soprattutto sarà così l'occasione per i due top di Superlega e due realtà consolidate nelle coppe europee di provare, perché in questo momento sono tutti chiaramente nella fase preparatoria, finiti gli europei da poco eccetera, e quindi sarà veramente molto utile a loro, ma sarà soprattutto utile a Cagliari, alla Sardegna, che si confermano capitali di queste diciamo giornate sportive di altissimo livello, quindi la Sardegna è in grado di ospitare, grazie chiaramente alla regione e al comune di Cagliari che ci ospitano sempre con grande affetto. E per gli allenatori sarà quel test pre-campionato per verificare l'intesa tra i nuovi acquisti, gli avversari e gli stili di gioco che conoscono un po' meno, quindi veramente per le squadre sarà una giornata non da trascurare, proprio in vista degli impegni che avranno durante questa stagione.
0: Tra l'altro, per esempio, Trento, lavori in corso perché Micheletto ha appena ripreso, è stato recuperato, insomma, la bella e meglio per gli europei, dove non è che abbia brillato in virtù di una condizione ancora precaria, un infortunio che l'ha tenuto per tanto tempo lontano dai campi di gioco, e quindi la possibilità di testare il sestetto, soprattutto la linea di Martelli, la via Micheletto, accompagnati da Sbertoli, in vista della Superlega, dove Trento punta al bottino grosso.
1: Sì, Alessandro Micheletto sicuramente si tufferebbe d'anima e cuore direttamente in partita per tutta la partita, però chiaramente chi gli sta vicino sa bene che è un potenziale, è un tesoro che dobbiamo salvaguardare, quindi bisogna che rientri con i tempi giusti, perché veramente se non il numero uno è vicino al mondo insomma nel suo ruolo, e quindi dobbiamo veramente conservarcelo, perché servirà a Trento, servirà alla nazionale e servirà ai nostri occhi per vedere delle giocate veramente meravigliose che ci aveva fatto già vedere sia nell'ultimo mondiale, che è stato vinto a Cagliari dalla sua squadra giovanile, se ricordate, è stato veramente uno spettacolo indescrivibile, sempre in collaborazione con la FIPAV nazionale e la CEV.
0: Tra l'altro c'è un rapporto particolare proprio tra alcuni giocatori a Cagliari, Porro per dire, e Micheletto, sì, con Micheletto che fu MVP di quei campionati mondiali, ma ricordo anche la Via che tra le prime esperienze con la maglia azzurra giocò proprio a Cagliari due incontri contro il Giappone, era il 2020. 2019, per la precisione.
1: Sì, è una tradizione che noi tentiamo sempre di portare avanti con le grosse squadre, perché questo serve a promuovere lo sport, a promuovere lo sport come diciamo tecnica, come valori proprio tecnici, ma anche come crescita anche dei ragazzi. Quindi noi speriamo che tanti ragazzi vengano a vedere queste partite, perché fare lo sport, la pallavolo in particolare, riteniamo che sia molto educativo, insegna diciamo dei valori che poi si possono portare nella loro crescita umana, quindi sono fiducioso che avremo tanta gente al palazzetto e che si godrà questo spettacolo.
0: Anche perché, presidente, le assicuro, insomma, io sono di estrazione cestistica, ma le posso dire che il volley è uno degli sport che visti dal vivo è un'altra cosa.
2: con questi salti, questa la potenza delle battute, delle schiacciate, è veramente un'altra cosa vista dal vivo.
1: La ricezione che sparisce dalla vista perché arriva altissima e poi arriva nelle mani del palleggiatore che fa miracoli, non sappiamo ancora chi non è bravo come loro, non riesce neanche a capire tutta la difficoltà che può fare un palleggiatore come Sbertoli o come i più bravi al mondo per essere sempre così preciso da lunghissime distanze, e chi guarda sicuramente rimane stupito, ma lo spettacolo è assicurato, questo sono sicuro.
2: Grazie presidente Pudo, quindi appuntamento sabato e domenica per questa due giorni di grandissimo volley. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie presidente. A voi, vi aspettiamo tutti e buona giornata.
2: Grazie. Allora abbiamo una nuova pausa musicale con Imagine Dragons con Bad Liar.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:33.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 5 al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli straccetti di bovino di origine sarda a 1,69 euro letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
12: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: La strambata.
13: All'interno della strambata lo spazio dedicato all'Unione Sarda con caffè scorretto a firma di Celestino Tabasso.
14: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 6 ottobre 2026. Pensieri d'asfalto, a cura di Celestino Tabasso. Da quando l'ha esplorato e messo in musica Gaber nel 94, arruolando anche il minestrone e la minestrina, la vasca e la doccia, il giochino destra-sinistra è consumato. Oppure sarà che sono categorie appannate dall'impetuoso rimbalzo della destra e dal corrispondente intimidirsi della sinistra. Di fatto ti viene in mente una partizione differente mentre ti accingi ad affrontare in auto la nuova, eclettica piazza d'armi. Il semaforo è il posto fisso, magari statale. La rotatoria è la libera impresa. Al semaforo, se c'è il rosso, stai fermo, per forza. Usi quel tempo libero obbligato come vuoi. Quasi tutti smanettano sul telefonino. Una minoranza di tradizionalisti si ficca le dita nel naso. E quando c'è il verde passi, perché è il turno tuo e nessuno te lo tocca. Certo, i tempi a volte sono lunghi, soprattutto se la coda è grande. Alla rotatoria invece passi prima, è oggettivo, e se sei sveglio guadagni molto tempo. Però sei responsabilizzato, è tutto un gioco di riflessi. E se sei lento o distratto, rischi gli improperi e le clacsonate, o anche la fiancata. E quindi quel momento in cui devi essere performante ti sembra più lungo di quel che è. Poi ci sono gli attraversamenti pedonali. Con l'avanti vai quasi sereno, però lo devi attendere. Le strisce invece ti danno il diritto di passare quando vuoi, ma a tuo rischio. E chissà se arrivi. Quello è il welfare. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
2: L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.

0: L'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ultimo blocco della strambata, è il momento dello spazio social trend col nostro Enzo Asoni. Buongiorno Enzo, di che cosa parliamo oggi?
1: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, diciamo che oggi la giornata è un po' uggiosa e quindi mi ha fatto proiettare verso febbraio, perché cosa succede a febbraio? Uno dei miei periodi preferiti, lo faccio dire a te.
0: È il Festival di Sanremo, esatto. Il nostro sanremologo.
1: Esatto, Sanremo 2027, e quindi a me piace un po' chiacchierare con l'intelligenza artificiale una volta a settimana, diciamo che me lo concedo sull'argomento, anche un po' per indagare su ciò che succede sul web, su ciò che si

0: dice rumors, rumore, si direbbe, direbbero i latini, e quindi mi sono confrontato appunto con la mia amica ChatGPT e gli ho chiesto una top 10 su i possibili nomi che potrebbero essere appunto i partecipanti di questo festival di Sanremo. Individua anche un possibile vincitore già da ottobre 2026. Partiamo dalla numero 10, così poi arriviamo a capire chi è la prima. Al decimo posto posiziona Tiziano Ferro e la definisce un po' la grande incognita. La definisce la grande incognita anche All Music Italia, sito comunque specializzato in musica italiana. Perché una grande incognita? Perché non ha mai gareggiato al Festival di Sanremo, è sempre stato presente come ospite, ma oggi pare che sarebbe disposto a farlo. Se entrasse,
1: ecco, stiamo parlando di ordine di posizione oppure
0: dalla decima? Sì,
1: dalla
0: sì,
1: decima,
0: dalla decima
1: solo
0: alla prima.
1: Tiziano Ferro, insomma,
0: solo che... decimo, solo decimo. Un insomma, po' secondo me.
1: Sei sorpreso tu, insomma, io sono un profano, però.
0: Sono molto sorpreso.
1: È un cantante cult.
0: Io me lo immagino almeno sul podio.
1: Ecco.
0: Però secondo me lo posiziona alla decima posizione proprio perché la definisce una grande incognita. Un po' per questione di, ok, è ovvio che se io mi vado a posizionarlo sul primo posto e non sono sicurissima che partecipi, se lo posiziono ai primi, sto già facendo una gaffe. Quindi mettiamolo giù. Posizioniamo al nono posto Madame, perfetta per un Sanremo contemporaneo e sicuramente autoriale. Madame, tra l'altro, la stiamo riscoprendo ultimamente con varie collaborazioni.
1: Con Annalisa, l'abbiamo sentita prima.
0: Esatto,
1: sai.
0: Bravo, sei preparato Andrea Secchi, bravo.
1: L'ho lanciato.
0: Poi abbiamo Anna, che sarebbe forse il debutto più interessante. Tra l'altro Anna aveva dichiarato di non voler partecipare a Sanremo proprio per la partecipazione a Sanremo, ma perché quest'anno c'è la gara Eurovision, quindi chi vince la gara Eurovision rappresenterà l'Italia all'Eurovision e le vorrebbe diciamo mirare a una platea più ampia. L'Eurovision è il programma musicale che registra più audience al mondo. Quindi è una bella platea, una bella vetrina.
1: Adesso faccio un esempio sportivo. Sai il modo per attirare quando giochi a pallacanestro, mettiamo la Dinamo, il modo per attirare dei giocatori con lo stesso ingaggio, però riesci a prendere un giocatore di livello superiore? Le coppe europee.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok.
1: La platea europea.
0: Che un
1: perché
0: po'
1: amplia il tuo mercato.
0: È un po' quello che succede anche in questi giorni con tra l'altro la pallavolo, che abbiamo la Sardinia International Cup, inserisce International e arrivano squadrone, giocatori fortissimi.
1: Sì, insomma. Che devono preparare, avere un test. Ne abbiamo parlato tra l'altro prima, devono avere un test probanti in vista del campionato, visto che insomma la parte iniziale è stata dedicata alle nazionali e quindi vogliono avere degli avversari di livello. Tra l'altro ricordiamo, diretta su Videolina domenica alle 5, alle 17.30.
0: E alle 15 su unionestarda.it.
1: Con il terzo e quarto posto.
0: Esatto. Al settimo posto, adesso facciamo la carrellata veloce, abbiamo Blanco che torna, che se dovesse tornare con una grande ballad potrebbe tranquillamente vincere di nuovo, aveva vinto con Mahmood con Brividi. Poi abbiamo Emma De Martino, è stato al suo concerto l'ipodromo di Milano, quindi qualcuno l'ha visto un po' come se volesse tra virgolette intercettarla per Sanremo. Loro due tra l'altro hanno avuto una storia d'amore nella scuola di amici e sono rimasti in ottimi rapporti. Al quinto posto Geolier con un potere al televoto potenzialmente devastante. A Napoli nel 2024 i pizzaioli che ti portavano, cioè i portapizze che ti portavano la pizza a casa, ti davano un 20% di sconto se votavi Geolier. Tananai al quarto posto, Elodie al terzo, Mahmood secondo posto. Al primo posto posiziona Achille Lauro, nome più forte per vincere perché è in una fase di enorme popolarità e le indiscrezioni lo indicano tra i possibili ritorni. Ricordiamoci anche che infatti quest'anno non è più giudice X Factor, probabilmente perché si sta dedicando a progetti più grandi come ad esempio sicuramente Sanremo e poi magari gli stadi, lo scopriremo. Abbiamo anche un giochino per i nostri radioascoltatori, Andrea Secchi, perché il 10 ottobre alle 18 al Teatro Doglio di Cagliari ci sarà il musical della Pimpa, il cagnolino a pua bianco e rosso e la Pimpa appunto diventa uno spettacolo. Noi regaliamo i biglietti, scrivete Pimpa al 340 87 15 015 rigorosamente su WhatsApp
1: 340
0: 87 15 015.
1: Perfetto, grazie Enzo Asuni,
0: grazie Andrea Secchi
1: e grazie anche a coloro che ci hanno seguito sino a questo momento. Si chiude oggi la puntata odierna della trama, oggi odierna, vabbè, lasciamo stare. Manuel Cozzolino mi rimprovererà, ma vi volevo dire una cosa: domani l'argomento principe dalle 12.30 alle 13. La stampata, ricordiamo, finisce alle 14, ma mezz'ora con la questura di Cagliari Rosanna Lavezzaro. È tutto per oggi, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 13:58.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Francis Alzen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
6: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
7: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
6: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
7: 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
6: Lo sport, il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six Kings Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
7: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari, che riprende questo pomeriggio gli allenamenti al Crai Sports Center dopo la trasferta di Madrid e 2 giorni di riposo. Pisacane comincia a preparare la sfida di domenica con la Juventus, mentre restano fuori 7 nazionali. Da valutare Kevin Carlos, fermato da un fastidio al retto femorale. sono previsti degli accertamenti per il giocatore rosso-blu. Nzola va invece verso la prima convocazione in campionato. E Michel Adopo guarda con fiducia alla stagione del Cagliari. A Sky Sport il centrocampista ha sottolineato la crescita dell'identità rosso-blu e il rapporto con Pisacane, crediamo molto in lui. Adopo indica nella solidità difensiva uno dei punti di forza della squadra e fissa anche un obiettivo personale: migliorare i numeri della scorsa stagione e diventare più incisivo anche in zona gol. È serata a ricordare per Alessandro Romano e Daniel Maldini. Due giocatori del Cagliari hanno disputato tutti i 90 minuti nella vittoria dell'Italia per 3-1 sulla Turchia a Bologna. Non accadeva da 16 anni che due rossoblu partissero insieme titolari in nazionale. Romano ha anche partecipato al terzo gol azzurro con l'assist per Francesco Pio Esposito. Passiamo alla Serie C. La Torres blinda Lorenzo Di Stefano, l'attaccante autore di 6 reti nelle prime 8 giornate e secondo miglior marcatore del girone, ha rinnovato il contratto fino al 2029. I rossoblu arrivano dall'1-1 di Campobasso, restano in zona playoff. Fuori dal campo la questura molisana ha avviato accertamenti sui disordini avvenuti in occasione della partita. Bilancio positivo per il Sardegna Trophy di Judo, disputato al Palaconi di Cagliari. La tappa del Trofeo Italia ha coinvolto 302 atleti under 15 con 435 incontri e 19 titoli assegnati, 69 i judoka sardi in gara in rappresentanza di 24 società. Piemonte e Sicilia hanno chiuso in testa per numero di vittorie, mentre la federazione regionale punta già alla prossima edizione. E chiudiamo con i motori. Oliver Solberg ha vinto il Rally Italia Sardegna a 22 anni dopo il successo del padre Petter nella prima edizione isolana. Il titolo mondiale invece è andato al compagno di squadra Elfyn Evans. Intanto resta aperta la partita sul futuro della gara sarda nel WRC. Il calendario 2027 sarà ufficializzato giovedì 8 ottobre. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radiolina e Videolina a partire dalle 18.30 all'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
11: Lo so che si dichiara innocente.
12: Io sono innocente.
10: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
13: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
16: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 6 ottobre 2026. Siamo troppo arrendevoli, a cura di Salvatore Cubeddu. Ai sardi piace fare i salvatori dell'Italia? Lasciando irrisolta la domanda, bisogna constatare che gli italiani volentieri si fanno aiutare dai sardi, a iniziare dai piani alti. E non è piccola cosa il sapere che tra qualche mese saranno loro a decidere chi, tra noi, potremo votare per venire rappresentati nel Parlamento di Roma. È che a noi piace frequentarli e riceverli, questi autorevoli continentali, che a forza di confermarglielo se lo attendono. Molti tra i maggiorenti sardi restano comunque favorevoli ad accettare la cosa. Si sa, i sardi sono ospitali. È successo la settimana scorsa. Se devi dire alla nazione degli italiani l'incerta fortuna dell'arrivo di nuove centrali nucleari in un territorio, dove vai a dirlo? Il ministro dell'ambiente l'ha fatto in Sardegna, incurante del fatto che noi siamo consapevoli delle sue responsabilità nell'attacco speculativo contro il quale combattiamo nell'isola. Come ci dicesse, non basta ragazzi, ora sperimentate le nostre scelte sul nucleare. Immaginatevi se dovrete accettarne le scorie del passato. E le scorie umane e sociali del 41 bis, credete che si trattasse di una fissa del sottosegretario Del Mastro? Le decisioni procedono dal governo della Repubblica, che è l'affermazione solenne che dovrebbe gelarci di rispetto, sapendo che ancora non si fa in nome del governo della nazione. E il nuovo carcere duro viene ad inaugurarlo il ministro della giustizia in persona, senza neanche dircelo. E allora capita che il sindaco di Uta verrà a conoscere che nel suo comune abiteranno, per quanti decenni, i peggiori delinquenti mafiosi. E che gli avvertimenti del giornalista Saviano, a proposito degli interessi nell'eolico della galassia criminale italiana, ben si combina con l'avvicinamento dei saccheggiatori ai beni nostri da saccheggiare. Ma ora c'è la guerra, la somma e il peggio di tutto. Proviamo a pensarci. Se gli strateghi di Mosca volessero dare un segnale delle loro bellicose intenzioni, dove andrebbero a considerare di colpire? Facendo un favore e in minaccia alla penisola, come avviso per ciò che si potrebbe continuare laggiù, nella terra meno abitata, con le massime servitù militari dell'Italia e della NATO, l'aeroporto militare di Decimomannu e la base missilistica di Perdas de Fogu. Chissà cosa ci stesse facendo, là di fronte nel Tirreno, l'incrociatore della Marina russa solo qualche mese fa. Ovviamente noi non si sa più di quanto non si possa leggere nella stampa, pur ampliando le fonti. Ma non è difficile supporre che, allorché si è deciso di militarizzare il nostro territorio, l'atteggiamento governativo non possa trasgredire l'antico approccio di spedire i problemi in Sardegna. Tanto i sardi mugugnano, ma poi, continuando a mugugnare, lasciano fare. Il popolo sardo è un popolo silenzioso, non disposto ad agire violentemente, come il grande, generoso, altamente umano popolo siciliano, parole scritte a malincuore da Camillo Bellieni, nel contesto del primo grande dibattito sull'autonomia della regione Sardegna svoltosi a Sassari, dalla primavera all'estate del 1951. Senza contraddirlo, al fondatore del sardismo alcuni suoi compagni ricordarono quanto da lui proposto all'approvazione il giorno della nascita del Partito Sardo d'Azione, ove le sue giuste e misurate aspirazioni dovessero ancora trovare il governo d'Italia inerte e neghittoso per incomprensione e per inconsiderata resistenza alle sue domande. Il popolo sardo ritroverà in se stesso la forza, l'energia e la decisione per combattere e vincere, pur col cuore sanguinante, con altri mezzi e per altri scopi. Venne deciso ad Oristano il 17 aprile 1921 e ivi ripreso l'ultimo giorno di gennaio del 1922, mentre in Italia andava a crescere il fascismo. Bellieni aveva sviluppato l'idea che il soggetto e protagonista dell'autonomia non fosse lo Stato e il suo governo centrale, non una burocrazia regionale, ma la comunità sarda organizzata politicamente nei suoi comuni e nella regione autonoma, con il partito che serve da strumento attraverso il quale questa volontà si traduce in istituzioni. L'autonomia significa la possibilità della Sardegna di sviluppare una propria originalità e una propria capacità di azione. Per l'Italia proponeva il federalismo delle sue regioni e già in anticipo di 30 anni lo prevedeva per gli Stati Uniti d'Europa. Siamo ancora ed in un nuovo qui. E a questo punto era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Salvatore Cubeddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boeru a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boeru. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di tante cose, parliamo di un settore importante in Sardegna, quello del florovivaismo, ma non solo, perché faremo una chiacchierata su tanti altri argomenti. L'ospite di oggi è Rosy Sgaravatti, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Rosy Sgaravatti, già non ha bisogno di presentazioni, il nome dice tutto, società è la Sgaravatti, che si occupa di vivai, florovivaismo, insomma, quando vediamo verde, ecco. Probabilmente dietro c'è lei. Allora, Sgaravatti, un nome importante, con una storia importante, storia di oltre 200 anni, sì. Non tutti trascorsi in Sardegna, però buona parte sì.
2: Sì, in Sardegna siamo dal fine degli anni 50 e di conseguenza ormai sono quasi 60 anni, 70 quasi tra poco, per cui non sono pochi, ma per noi è una piccola parte della nostra storia, il resto è vissuto a Padova, Saonara, vicino Padova. 206 anni fa, insomma, gli anni passano e
1: invece l'arrivo in Sardegna, appunto, dicevamo
2: l'arrivo in Sardegna è con la nascita della Costa Smeralda.
1: Della Costa Smeralda, sì, quindi anni 60, fine anni 50, anni 60, 50. Insomma, quel periodo lì, sì. In cui si è trasformato un pezzo dell'isola.
2: Sì, è cambiata addirittura la storia dell'isola, credo, no? È una cosa abbastanza importante. Siamo stati chiamati da Langa Khan e anche da Luigino Donald delle Rose, abbiamo fatto Porto Cervo, Porto Rotondo, gli alberghi, insomma, ecco, abbiamo lavorato molto in quel periodo.
1: Una zona dell'isola che ancora colpisce proprio per la bellezza e la cura
2: del
1: verde, che è fondamentale perché è anche un po' il biglietto da visita di tutto un territorio.
2: Esatto, e questo è già difficile da una volta l'avevano capito molto bene, insomma, perché tutti i grandi architetti che hanno lavorato all'interno, quel eccetera, hanno subito capito che bisognava mantenere intatta la natura, le piante, la vegetazione sarda, e per cui sono stati molto attenti ad inserire all'interno, perché il paesaggio fa parte del contesto ed era quello che attirava le persone. E loro sono state davvero, ritengo, delle persone illuminate in questo senso. Non hanno distrutto quello che c'era, e anche tutti quelli che poi sono intervenuti, la bellezza del luogo, io credo che sia importante perché dovrebbe animare gli animi. Adesso ormai credo che questa cosa
1: non la ritrova?
2: No, solo negli illuminati, in grandi personaggi, però alla fine con tutto quello che è stato, con tutta la pubblicità che si è fatta e pensare le varie deal day, le varie, alla fine ancora non si è percepito questo verde utile, di quanto sia utile il verde intanto per chi respira, per chi cammina, per la mente, per il corpo, per tutto, e perché noi facciamo parte soprattutto della natura e di conseguenza abbiamo bisogno di questa interazione con la natura che dà anche l'educazione, cioè veramente andare in giro e fare da giardinaggio ed essere vicino alle piante e ai fiori, secondo me. E non ricercare il like, si può dire, con dei, sì, ragazzi al giorno d'oggi, è una buona educazione.
1: È un po' un paradosso nell'epoca, sì, in cui, esatto, siamo, sì, molto attenti all'estetica, sì, poi però invece alcune cose, alcuni aspetti li trascuriamo. A proposito di estetica, bellezza e di fiori, sì, abbiamo rose rosse.

0: Io devo andare in giro e non c'è questa continuità territoriale, questi aerei che vanno adesso soltanto a Roma e Milano, molto poco in altre regioni, poi bisogna prendere, cioè è molto molto complicato. Siamo un'isola, nell'isola siamo penalizzati, anche perché in Sardegna siamo in pochi, continuiamo col calo demografico. Per cui siamo già in pochi ed è difficile uscire dall'isola e fare arrivare cose dall'isola con dei costi superiori. Soprattutto poi questi costi non solo penalizzano le aziende, ma penalizzano anche l'utente, penalizzano anche le persone, perché dopo anche noi ci rivaliamo sulle persone.
1: Certo, diciamo che condiziona l'intera attività, esatto, di un'impresa, non sì, solo i trasporti e quindi l'approvvigionamento o diciamo tutti i collegamenti e le forniture, ma poi incide anche in tutti gli altri rapporti.
0: E poi devo dire un'altra cosa: se noi non abbiamo questa velocità nell'avere la merce, dobbiamo per forza stoccarla, avere un magazzino. I magazzini costano, adesso non lo fanno più, le grandi aziende non lo fanno più, l'ordine ti arriva, però noi con le piante è diverso, capito? Ecco, certo. Per cui anche il magazzino, la cura delle piante, le persone che lo fanno, il costo del personale, ecco, poi questo è un altro tema.
1: Magari ne parliamo dopo, ora ci dobbiamo fermare, c'è una pausa.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta allo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza, Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sulla Sardegna, precipitazioni sparse localmente anche a sfondo temporalesco, ma in graduale attenuazione serale. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, i venti inoltre a tratti sostenuti, con mari che risulteranno localmente mossi, specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina. L'isola delle imprese su Radiolina.
1: Rieccoci in studio, l'ospite di oggi, l'isola delle imprese, è Rosy Sgaravatti. Abbiamo parlato di diverse cose. Una domanda che faccio spesso qui in questo programma è legata alla difficoltà nella ricerca dei collaboratori. Anche voi nel vostro campo avete problemi come ne hanno un po' tutti, sì, oppure no?
0: Assolutamente sì, perché forse, non so, non penso che ai ragazzi piaccia molto

0: lavorare nel verde, lavorare la terra, anche se adesso con tutte le macchine, cose che ci sono, non è lavoro fisico molto gravoso, anche se insomma alla fine un po' lo è, però soprattutto è proprio la ci vuole passione, ecco, nel nostro lavoro ci vuole passione,
1: come
0: ci vuole
1: in tutti
0: cura,
1: i mestieri.

0: l'ultimo che è stato fatto al Cairo, bellissimo. Sono tutte cose che qualificano le persone, che danno un po' di orgoglio, che andare per aperitivi, vestirsi con le marche, non lo so, è questo il fine ultimo?
1: Senza scendere troppo nella sociologia, non è questo il diciamo l'ambito, non è questo il programma adatto, ma secondo lei perché siamo arrivati a questo punto?
0: No, questo devo dire la verità, che se lo sapessi avrei trovato magari anche una...
1: Non possiamo dare la colpa solo alle nuove generazioni, anche perché le nuove generazioni poi magari hanno avuto insegnamenti, insomma diciamo che tutto concatenato, hanno avuto insegnamenti da quelle precedenti o comunque comportamenti da quelle precedenti che poi li hanno portati a fare così, insomma.
0: Esatto, sappiamo com'è finita la civiltà nuragica, no. Sappiamo com'è finita la civiltà egiziana? No. Sappiamo com'è finito i Sumeri? No. È una società che a un certo punto si autodistrugge, che perde all'interno la forza, la cultura, l'animus, che ne so come posso dire.
1: Oppure arriva un elemento scatenante che manda gambe all'aria tutto. L'intelligenza artificiale sarà... quello che porterà la nostra civiltà alla fine, come qualcuno teorizza, oppure sarà il trampolino per migliorarla?
0: Beh, io direi che se l'intelligenza artificiale in qualche modo ci distrugge, sarà sempre colpa nostra. Non è di sicuro dell'intelligenza artificiale, sarà noi che non sappiamo governarla. E adesso ultimamente sembra che invece lei se ne vada per conto suo, cioè vuol dire che si autoriproduca, ecco, però c'è sempre come nel mondo c'è qualcuno che ha dato il là, no? Ecco, qualcuno che non ha fatto in modo che non si possa governare perché è più comodo per gli algoritmi, per sapere cosa mangiamo, cosa ci piace di più, come vogliamo vestirci, insomma vogliono sapere tutto di noi per poi indurci a comprare, e per cui l'economia è quella che purtroppo, secondo me, la fa da padrone. Non so neanche quanto la politica sia ormai importante, o è quella che decisiva, o quella che decida, quella che ci guida. Alla fine ritengo, io ultimamente leggendo le varie cose, penso veramente che ormai abbiamo delegato tutto all'economia, all'avere, alla compera, a fare, per cui... Anche per le donne, tante volte io dicevo, ma scusate, noi abbiamo un grande potere in mano, non ci piace una cosa, no, tutti insieme non la compriamo, e per cui costringiamo questa azienda ad essere più, voglio dire, a fare le cose in maniera diversa, più buona, con meno porcheria all'interno, cioè più sana, che ne so, no?
1: L'importante è saper governare certi meccanismi e forse quello manca. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Rieccoci tornati in studio con l'Isola delle Imprese. Io volevo chiedere a Rosy Sgaravatti come il cambiamento climatico, un altro argomento diciamo caldo in tutti i sensi, sta influendo sulla vostra impresa, comunque sul settore del florovivaismo.
1: Sì, lo stiamo sentendo. Allora, intanto il segnale preciso ce lo danno le piante. Adesso cominciano a fiorire le piante africane qui in Sardegna. Di conseguenza le piante sono quelle proprio la spia, loro sono molto più brave di noi a captare i segnali. È da tempo che loro che lo sentono, sono 3-4 anni addirittura.
0: Che fioriscono in anticipo?
1: No, piante africane che qui non fioriscono, ecco, che cominciano a fiorire.
0: Che non fiorivano, sì, adesso invece cominciano a fiorire.
1: Sì.
0: Sta parlando dei profani del mondo, sì, dei fiori, e quindi sì, bisogna spiegare.
1: E anche tutti i nostri, e anche tutti i nostri colleghi, quelli che lavorano nel nostro settore, stanno cercando di studiare le piante che meglio si adattano ai climi caldi, perché quest'anno abbiamo avuto un clima terribile. Veramente io sono amante del caldo, non lo soffro, ma quest'anno è stata veramente una cosa veramente
0: indimenticabile.
1: Però voglio dire una cosa, senza essere pessimista, che l'anno prossimo sarà uguale,
0: se non peggio.
1: Cui, sì, e per cui ci si deve attivare per trovare delle piante che possano resistere a questi climi, perché poi abbiamo avuto un altro problema, perché quando il clima è così caldo e si asciugano le piante e tu gli continui a dare acqua, va a finire che ci sono anche delle malattie dei funghi all'interno delle radici delle piante che danneggiano, per cui ho avuto molte piante che si seccano nonostante si dia l'acqua.
0: Non per la mancanza d'acqua, non,
1: ma per
0: eccesso.
1: La fitosfora, esatto, che è una malattia delle radici delle piante che con tanta acqua si sviluppa e col caldo si sviluppa facilmente. E questa non soltanto nei vivai, l'abbiamo visto anche in Sardegna, sulle montagne con l'entisco.
0: Quello che volevo chiederle, lei che conosce bene anche lo scenario internazionale, se a livello strutturale noi siamo preparati e possiamo magari fare qualcosa di meglio, perché immagino che in altre zone dove magari il caldo è già così, sì, agiscano in maniera...
1: Sa, però
0: non si può fare proprio nulla.
1: No, io direi che a un certo punto noi siamo collegati tutti all'interno del nostro globo terracqueo, siamo tutti collegati. Quello che accade in un certo punto del mondo ci viene, dopo lo ritroviamo anche dalle nostre parti, per cui anche loro hanno la loro difficoltà con dei climi e delle situazioni che noi adesso possiamo utilizzare le piante loro qui, ma loro io non so cosa potranno fare, perché non ho seguito ultimamente i colleghi africani o quelli neozelandesi, eccetera. Però tutti quanti stiamo cercando di scegliere le piante che meglio si adattano, perché per fare una pianta ci vogliono un albero, diciamo, dai 3 ai 7 anni, a seconda della dimensione. E per cui noi dobbiamo programmare, perché già alberi non ci sono, perché in tutta l'Europa c'è mancanza di alberi. No, perché non ne hanno messo a dimora, non hanno prodotto, perché quando tu tieni un albero per tanti anni, se non lo vendi poi si ingrossa, poi costa troppo, poi no. Ci sono un sacco di problematiche, tant'è vero che adesso nel nostro settore si cerca a fare dei contratti anticipati, dire io tra 3 anni te le compro, certo, questa tipologia di piante, la scegliamo insieme e insieme poi la utilizziamo, e cerchiamo di scegliere le piante che meglio si adattano ai prossimi climi, che fanno ombra, che insomma questo è la nostra ricerca, la ricerca che sta facendo il CREA, la ricerca che stiamo facendo noi all'interno delle nostre aziende, quella che riusciamo a mettere quando facciamo i giardini, se riusciamo a convincere le persone che è meglio prendere delle piante che hanno bisogno di meno acqua e più resistenti.
0: Molto bene, è stata una bella chiacchierata quella con Rosy Sgaravatti, avremmo potuto parlare di tantissime altre cose, magari in un'altra puntata.
1: Non in un'altra vita.
0: Grazie, un'altra grazie puntata. Per essere stata qua con noi e noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo.
1: Grazie, grazie a lei, grazie della cortesia.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15:00.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
5: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
6: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
5: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
6: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
5: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari che riprende questo pomeriggio gli allenamenti al Crai Sports Center dopo la trasferta di Madrid e due giorni di riposo. Pisacane comincia a preparare la sfida di domenica con la Juventus, mentre restano fuori sette nazionali. Da valutare Kevin Carlos, fermato da un fastidio al retto femorale. Sono previsti degli accertamenti per il giocatore rosso-blu. Nzola va invece verso la prima convocazione in campionato. E Michel Adopo guarda con fiducia alla stagione del Cagliari. A Sky Sport il centrocampista ha sottolineato la crescita dell'identità rosso-blu e il rapporto con Pisacane. Crediamo molto in lui. Adopo indica nella solidità difensiva uno dei punti di forza della squadra e fissa anche un obiettivo personale: migliorare i numeri della scorsa stagione e diventare più incisivo anche in zona gol. È serata a ricordare per Alessandro Romano e Daniel Maldini. Due giocatori del Cagliari hanno disputato tutti i 90 minuti nella vittoria dell'Italia per 3-1 sulla Turchia a Bologna. Non accadeva da 16 anni che due rossoblù partissero insieme titolari in nazionale. Romano ha anche partecipato al terzo gol azzurro con l'assist per Francesco Pio Esposito. Passiamo alla Serie C. La Torres blinda Lorenzo Di Stefano, l'attaccante autore di 6 reti nelle prime 8 giornate e secondo miglior marcatore del girone, ha rinnovato il contratto fino al 2029. I rossoblù arrivano dall'1-1 di Campobasso, restano in zona playoff. Fuori dal campo la questura molisana ha avviato accertamenti sui disordini avvenuti in occasione della partita. Bilancio positivo per il Sardegna Trophy di Judo, disputato al Palaconi di Cagliari. La tappa del Trofeo Italia ha coinvolto 302 atleti under 15 con 435 incontri e 19 titoli assegnati, 69 i judoka sardi in gara in rappresentanza di 24 società. Piemonte e Sicilia hanno chiuso in testa per numero di vittorie, mentre la federazione regionale punta già alla prossima edizione. E chiudiamo con i motori. Oliver Solberg ha vinto il Rally Italia Sardegna a 22 anni dopo il successo del padre Petter nella prima edizione isolana. Il titolo mondiale invece è andato al compagno di squadra Elfyn Evans. Intanto resta aperta la partita sul futuro della gara sarda nel WRC. Il calendario 2027 sarà ufficializzato giovedì 8 ottobre. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radio Lina e Video Lina a partire dalle 18.30 all'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto a Valentina Caruso.

0: Quartu Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Più a Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
12: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
6: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni

0: gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
1: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buongiorno, bentornati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Una donna di 52 anni, madre di due figlie, morta questa mattina lungo la Sassari Ittiri. La sua auto ha sbandato attraversando la carreggiata, rientrava a casa dal lavoro. Si inasprisce la polemica sollevata da Beppe Grillo contro la giunta Todde per l'utilizzo della legge sugli staff. Il centrodestra attacca la presidente sulle consulenze, un insulto all'intelligenza dei sardi. Norbello ha di nuovo il medico di base, arriva da Bologna e ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. Ha già preso servizio. La Olbia Arzachena Palau si attende da 20 anni, una strada considerata strategica per i collegamenti della Gallura. L'iter riparte per un tratto di altri 6 chilometri. Appuntamento con la grande danza al Teatro Lirico di Cagliari con 3 capolavori del celebre coreografo francese Maurice Béjart. Venerdì, la prima. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale con la tragedia avvenuta sulla Sassari Ittiri, dove una donna di 52 anni è morta in un incidente stradale. Sentiamo Franco Ferrando.
1: Rientrava a casa dopo il lavoro notturno a Sassari in una residenza per anziani quando ha perso il controllo dell'auto. Antonella Manca, 52 anni di Ittiri, madre di due figli, era a bordo della sua Fiat Stilo. Viaggiava sola. Improvvisamente all'altezza del bivio per Porto Torres l'auto ha sbandato attraversando la carreggiata dirigendosi verso i veicoli che in fila in un'ora di traffico intenso arrivavano in senso contrario verso la città. La Stilo è stata colpita da una Nissan ed è finita nella cunetta. Antonella La Manca gravissima è stata soccorsa. Per quasi un'ora gli operatori sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla nel disperato tentativo di salvarle la vita, ma è stato tutto vano. Il fatto è accaduto intorno alle 8.30 in via Giovanni Paolo II, la parte iniziale appena fuori Sassari della direttissima per Ittiri. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale. Non è stato chiarito ancora cosa abbia provocato la perdita del controllo del mezzo. Forse un colpo di sonno oppure una frenata improvvisa sull'asfalto reso viscido dalla pioggia. L'autista della Nissan, un uomo di 70 anni, ferito e sotto shock, è stato accompagnato al Santissima Annunziata in codice rosso.
0: Voltiamo pagina. Norbello ha di nuovo il medico di base, arriva da Bologna e ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. Sentiamo Marco Lai.
2: Lo scorso giugno l'ordinanza provocatoria del sindaco Matteo Manca, che nell'impossibilità di garantire a Norbello la presenza di un medico di base, invita i cittadini all'autoguarigione. La notizia fa il giro della stampa nazionale. Lucia Monari la legge a Bologna, dove vive e lavora, e cambia la sua vita.
3: Avevo letto quella e poi dopo ho mandato una mail e ho detto, boh, se volete mi date una casa in ambulatorio, magari vengo a fare il medico del paese. Non sapevo neanche che esistesse questo paese, onestamente.
2: Non sapeva neanche che il comune avesse già previsto una serie di agevolazioni, casa e ambulatorio gratis per coprire le spese vive di chi si fosse proposto.
3: Mi ha chiamata il sindaco e mi ha detto, ma la sua è una proposta provocatoria come la mia ordinanza o c'è anche qualcosa di un po' più concreto? E quindi adesso sono qui con un incarico provvisorio.
2: In questi giorni Lucia Monari ha preso servizio e sta conoscendo i nuovi pazienti. Saranno 1200 di Norbello e dei paesi vicini.
3: Prima volevo cambiare aria. Per metà sono sarda e per metà sono emiliana. E quindi, insieme al fatto che questo è un posto tranquillo, ma nello stesso tempo vivace.
2: Incarico provvisorio, però non hanno, poi si vedrà. Magari durerà fino alla

0: pensione, una scelta di vita più che di lavoro, e magari ispirerà nuovi arrivi in una Sardegna che ha bisogno.
1: Certo, ma è una difficoltà nazionale, neanche in Emilia Romagna, nell'Appennino non si trovano, sono anni che le zone carenti vanno deserte.
2: Ci spostiamo a Nuoro, in uno dei suoi palazzi più belli, che per un errore di progettazione non ha ancora il nuovo ascensore, i residenti si sentono in prigione. Gianfranco Locci.
3: Signor Mario, lei questi gradini li fa quante volte al giorno?
4: Anche 5 volte.
3: Da quanto tempo è senza ascensore?
4: 15 mesi.
3: Lei si sente prigioniera in questa casa, al sesto piano?
5: Sono tanti mesi che non esco di casa, perché ho anche problemi di deambulazione, quindi non è che posso farmi tutte quelle scale, non ce la faccio.
3: 18 famiglie agli arresti domiciliari, ripetono ancora i condomini di questo bel palazzo nuorese al civico 77 di via Ballero. Il nome sa di beffa, Splendor. Sì, perché nell'immobile di 7 piani, con vista sull'Ortobene, l'incubo ricorrente è un ascensore mancante. O meglio, l'attesa novità è pure arrivata, ma cozza con qualche dettaglio strutturale a quanto pare sottovalutato. Un pilastro in cemento armato, mica quisquilie. Antonello, cos'è quel taglio che vediamo sul muro?
6: Questo è un taglio che hanno fatto nel muro per liberare il pilastro che hanno iniziato a tagliare per poter inserire l'impianto di ascensore.
3: Voi siete prigionieri in questo palazzo?
4: Perché hanno tolto l'ascensore trovando questo problema tecnico sulla muratura per inserire il nuovo. Non lo possono fare perché dovrebbero eliminare almeno la metà di un pilastro in cemento armato, cosa impossibile perché è una struttura portante del palazzo.
3: Lei per Natale se lo aspetta questo regalo, questo ascensore?
5: Lo sto aspettando come Dio.
2: Cambiamo argomento, è andato ancora a deserto il bando per la tratta Alghero Milano-Linate in regime di continuità territoriale. Si tratta della seconda volta. È la gara indetta dalla Regione per la copertura del collegamento da gennaio 2027 a marzo 2029. È scaduto ieri alle 13, mentre l'apertura delle buste si è svolta questa mattina. Attualmente fino a gennaio la tratta è gestita da Ita Airways con 3 frequenze giornaliere. Si inasprisce la polemica sollevata da Beppe Grillo contro la giunta Todde per l'utilizzo della legge sugli staff, con il centrodestra adesso che attacca la presidente sulle consulenze. Sentiamo Stefano Fioretti.
7: Capiamo l'imbarazzo della presidente nel rispondere alle accuse del suo mentore Beppe Grillo, però la prossima volta che non sa cosa dire le diamo un suggerimento, magari nomini un consulente.
8: Sulla scia del siluro di Beppe Grillo, che nasce comico, l'ironia ci può stare, è però serio e delicato il tema sollevato dal fondatore dei 5 Stelle, oggi fuori dal movimento, e ora l'accusa alla giunta Todde sulle consulenze è oggetto di un'inchiesta partita sull'Unione Sarda. Ispira anche le opposizioni in consiglio regionale dopo il tentativo di spiegare le ragioni della governatrice sull'utilizzo della legge sugli staff.
9: E noi abbiamo ereditato una regione con 9.000 progetti, un PNRR al 4% ed era importantissimo riuscire a portare a casa i risultati. Abbiamo usato le persone che ritenevamo utili per il lavoro che dovevamo fare.
7: Le dichiarazioni della presidente Todde sono un insulto all'intelligenza dei sardi. Tutti sappiamo infatti che sin dal 2021 in regione ci sono dei consulenti per il PNRR pagati con risorse del governo e che i consulenti che ha nominato la presidente sono per lo più persone che hanno dato una mano in campagna elettorale senza specifiche competenze.
8: Tra uffici di gabinetto e consulenti gli incarichi volano con numeri a 3 cifre, anche se da Villa Devoto l'ulteriore precisazione di oggi indica in 16 consulenti per il PNRR. I ritardi ereditati, altro passaggio che infiamma gli animi tra chi era finito nel mirino per aver generato la cosiddetta legge poltronificio.
10: Dopo averci accusato di aver voluto una legge che non aveva nessun senso, oggi la utilizza e la utilizza nel peggior modo possibile, nel senso che è una legge che deve portare efficienza, ma oggi chi governa non sta garantendo questa efficienza.
2: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
11: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
12: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Emozione. Dopo il caso dei franchi tiratori torna in apparenza il sereno in regione, ma il vero banco di prova adesso sarà l'imminente revisione delle commissioni. Sentiamo ancora Stefano Fioretti.
13: abbiamo concordato sul fatto che non esiste la possibilità di travalicare le ragioni del Consiglio e quindi il Consiglio deve trovare dentro di sé la necessaria armonia.
8: Si riparte da qui, dalla demarcazione tracciata al tavolo di maggioranza che ha archiviato come incidente isolato il caso dei franchi tiratori, linea netta sulle competenze di Giunta e Consiglio regionale che concede ora all'Assemblea piena autonomia nel rinnovo delle commissioni di metà legislatura, passaggio imminente ma sintesi ancora lontana.
14: Siamo consapevoli che in questa fase serve equilibrio e il Movimento 5 Stelle ha sempre ascoltato tutti e continuerà a farlo, pertanto nelle prossime ore ci saranno ancora interlocuzioni fra i partiti e sono sicuro che troveremo la quadra giusta.
8: Quadra però che resta complessa e se dal vertice sono tutti usciti parlando di campo largo unito, la revisione dei parlamentini sarà il primo vero test. Il duopolio attuale PD 5 Stelle è destinato a spezzarsi per un riequilibrio possibile solo con passi indietro o direttamente nell'urna, con tutti gli eventuali rischi di un voto segreto.
15: Tra persone intelligenti io credo che una soluzione la si trovi. Riteniamo che per un migliore funzionamento di tutto il Consiglio sia necessario un maggiore coinvolgimento di tutte le forze politiche, quindi anche quelle minori.
2: Domani sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nel centro urbano di Quarto dalle 10.30 alle 17 per un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nei pressi della rotatoria di Viale Colombo e Via Marconi. L'erogazione sarà garantita invece nel litorale e alimentato da un diverso acquedotto. L'annuncia Banoa in una nota in cui sottolinea che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. E andiamo adesso a Villa Simius per il consueto appuntamento annuale con il forum Coldiretti. Per noi c'era Maurizio Lanti.
16: Cibo, energia e clima, cardini della civiltà, le nuove fragilità della società moderna. Coldiretti, nell'annuale forum sulla situazione dell'agricoltura isolana, ha voluto tracciare in maniera netta quelli che sono i limiti della programmazione nel settore anche in vista della nuova politica agricola comune. La famigerata PAC dell'Unione Europea, croce edilizia degli agricoltori isolani, che ormai si prepara ad entrare in una nuova fase di analisi e revisione.
17: Vi è una necessità forte di semplificare le norme e noi su questo abbiamo chiesto di attivare alla Regione già dall'inizio della programmazione e della nuova giunta regionale la possibilità di avere un'unità di progetto che si occupi specificatamente di questo.
18: Non si può solo seguire emergenze, bisogna programmare, vi sono le risorse e queste vanno destinate affinché ci sia un tornaconto per tutti gli attori della filiera, ma direi anche per i cittadini comuni che poi avranno la certezza di consumare un cibo, un prodotto di ottima qualità e realizzato realmente in Sardegna.
16: E la Regione ascolta con attenzione le richieste del mondo delle campagne, cercando anche nuovi strumenti, soprattutto finanziari, che sostengano l'agricoltura.
19: Servono nuovi strumenti. Quanto messo in campo, per esempio, da Sfirs negli ultimi mesi, rientra in quella innovazione di cui oggi ha bisogno il sistema agricolo e su cui siamo tutti impegnati.
2: Parliamo adesso di strade perché si attende da 20 anni la Olbia Arzachena Palau e ora va avanti l'iter per il nuovo collegamento. Silvio Ru.
20: Una strada attesa da quasi 20 anni, considerata strategica per i collegamenti della Gallura. La nuova Olbia Arzachena Palau compie un passo avanti, questa volta l'iter riguarda un tratto di 6,5 km da Arzachena Nord verso Palau. La Regione ha pubblicato un nuovo avviso nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. ANAS ha depositato la documentazione integrativa al progetto e ora cittadini, associazioni ed enti interessati potranno consultare gli elaborati e presentare eventuali osservazioni.
21: Siamo contenti che ci sono stati degli step in avanzamento per quanto riguarda la procedura e anche siamo sicuramente molto ottimisti visto l'atteggiamento dell'assessore Pio che vede in quest'opera veramente un'iniziativa strategica non soltanto per la Gallura ma per la Sardegna tutta.
20: Non è ancora il via libera ai cantieri, è però un altro passaggio nel lungo percorso autorizzativo di un'infrastruttura destinata a cambiare i collegamenti del nord-est dell'isola. Il tratto interessato parte a nord di Arzachena e si sviluppa verso Palau. Lungo il percorso sono previste 2 rotatorie.
21: Evidentemente non è possibile continuare a percorrere questo tracciato, un tracciato mulattiera, è fuori dal tempo, anche alla luce di quello che è successo in questa stagione estiva, dove la Gallura è stata premiata da tantissimi numeri, tantissimi ospiti.
20: Un progetto che arriva da lontano, già negli anni 2000, la Regione indicava il collegamento come prioritario per la Gallura.
21: Siamo più ottimisti rispetto al passato che quest'opera finalmente possa vedere luce. Da parte nostra, le amministrazioni locali sicuramente continueranno a stimolare aiutare la regione ANAS affinché veramente si inizi con l'apertura dei cantieri.
2: In Sardegna sono 444 i detenuti iscritti ai percorsi di scuola superiore. Il servizio di Mario Tasca.
0: Studiare in carcere per ottenere un diploma, ma anche per costruire una possibilità di reinserimento sociale. In Sardegna, nell'anno scolastico 2026-2027, i percorsi di scuola superiore negli istituti penitenziari contano 444 iscritti. Il numero più alto è a Massama, nell'Oristanese, con 109 studenti, poi Nukis, a Tempio Pausania, con 79 e Uta, 63.
1: L'istruzione ha la duplice valenza di essere in primo luogo un diritto delle persone, ma anche una straordinaria occasione di integrazione.
0: Il sistema è stato costruito negli anni dagli accordi tra giustizia e istruzione. In ogni carcere la commissione didattica mette insieme direzione, area educativa e scuola per organizzare attività e percorsi compatibili con la realtà penitenziaria e con i bisogni degli studenti.
22: Attraverso queste riunioni noi riusciamo ad organizzare l'orario, le attività che sono più idonee e consone e ad arricchire quindi l'offerta formativa. Molto dialogo, molta pazienza e tantissima collaborazione.

0: sentimenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsidientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
4: Quanto costa vivere più a lungo? Il 7 ottobre alla Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà degli effetti dell'allungamento della vita.

0: per la quarta tappa di Navigantes. Valentina Orciu.
1: Quarta tappa per Navigantes, il viaggio culturale promosso dalla Fondazione Maria Carta, che attraversa l'isola per raccontarne tradizioni e identità e che ogni anno porta con sé una Sardegna intera. A Sant'Antio corrono più di 500, rappresentanza di oltre 50 comuni, un corteo di colori, musica e tradizioni.
2: È una festa, una gioia immensa poter accogliere Navigantes, questa grande carovana dell'identità. Ci dà l'opportunità di lavorare insieme appunto a Leonardo Marras, la Fondazione Maria Carta, e poter dare un contributo alla valorizzazione della nostra grande identità regionale.
1: Costumi tradizionali, launedda, sorganetti e canto a tenore e ancora voci femminili, tamburini e trombe di oristano. Un incontro tra comunità diverse che restituisce un racconto corale della Sardegna.
3: Passando da Barcellona, Bonifacio, Carloforte e Sant'Antioco, il viaggio continua a mettere insieme i nostri colori, la nostra musica, la nostra identità. Credo che sia obbligo della Fondazione Maria Carta, che deve assolutamente continuare a portare la propria storia e cultura in giro, sì per la Sardegna ma anche in giro per il mondo.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento delle 15 con il nostro TG Cultura a cura di Mario Tasca questa settimana, a Oristano, i primi 10 anni del Museo Diocesano Arborense e la nuova direzione. E alle 21 invece una nuova puntata di Filindeu su Vigliolina, vediamo un'anticipazione con Gianluca Medas.
4: Cari amici del telegiornale, sono qua con signora Elena a Posada, un posto splendido, e ho in mano questa cosa straordinaria. Che cosa è esattamente?
5: Cogonè da Vrinta.
4: E quando veniva mangiata?
5: Veniva mangiata a colazione, a pranzo o anche a cena.
4: E tu cosa si metteva dentro?
5: Si metteva le salsicce oppure la pancetta, è buona anche, è molto buona con la mortadella.
4: Che buona, insomma, se siete curiosi.
5: Con gli affettati.
4: Cari amici, vi aspetto questa sera alle ore 21 su Vigliolina, la trasmissione Filindeu. Con me, signora Elena.
0: Ora la pubblicità e poi l'ultima parte del TG.
6: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
7: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: La grande danza in scena da venerdì al Teatro Lirico di Cagliari, il servizio di Teresa Piretta.
8: Il Teatro Lirico di Cagliari rende omaggio al coreografo francese Maurice Béjart, considerato una delle più grandi figure della danza del Novecento, con 4 serate dal 9 all'11 ottobre dedicate a 3 capolavori del suo repertorio. Sul palco la compagnia svizzera, da lui fondata nel 1987, la Béjart Ballet di Losanna, tra le più famose al mondo. Il 1 gennaio del 2027 ricorre il centenario della nascita e il 20° anniversario della scomparsa di Béjart, che ha segnato in modo profondo il linguaggio coreografico contemporaneo, coniugando rigore, audacia, tradizione e innovazione. Il programma proposto dal Lirico comprende le 7 danze greche, balletto che celebra la cultura ellenica su musica di Mikis Theodorakis. Seguirà l'Uccello di Fuoco sulla partitura di Igor Stravinsky, che Béjart creò nel 1970 trasformando la fiaba russa originaria in una moderna apologia della libertà e della rivoluzione. Il finale è affidato al Bolero di Maurice Ravel, considerato il balletto più famoso e iconico del coreografo francese, una danza rituale ossessiva che si sviluppa attorno a un tavolo rosso in un crescendo che diventa esplosione di energia fisica. A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente sarà la musica eseguita dall'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta dall'americano James Fedek.
0: Andiamo adesso a Olbia per una mostra dedicata alle donne ai tempi del giudicato di Gallura. Giampaolo Cuccuro.
9: La macchina del tempo va indietro sino al periodo dei giudicati, in cui quello della Gallura ha rappresentato un centro di potere ambito sia dalla Chiesa che dalle famiglie più in vista dell'epoca, come i Doria, i Malaspina o i Visconti. In mostra a Olbia il progetto Storie di Regine e Regni, curato da Giuseppe Ortu, un lavoro articolato composto dalle 43 stampe su tela, foto poi incluse nel libro, e dal cortometraggio realizzato dal regista Mirko De Candia.
10: È stato il pretesto delle giudicesse e delle regine di Sardegna che però ho voluto rapportare alla condizione femminile attuale, quindi ricordiamoci che hanno fatto la storia, se vogliamo onorarle nel vero senso della parola dobbiamo avere rispetto nell'epoca attuale delle donne.

0: può dare la possibilità di conoscerla e di approfondirla, perché è molto interessante. Ci sono personaggi comunque che hanno fatto parte, come Dante e Federico II, che si conoscono tantissimo e sono entrati dentro questa storia in Sardegna, in Gallura.
1: In una città povera di strutture, lo Spaziolo è un incubatore di impresa dove convivono realtà diverse ma in grado di collaborare fra di loro.
2: Grazie anche a un team forte e coeso si è riusciti a creare un progetto integrato finanziato dalla Regione Sardegna.
1: Esposizione curata dalla critica d'arte Roberta Vanali, mentre la parte storiografica è stata affidata a Gianfranco Sava.
3: Il Cagliari che prepara la tesissima sfida della Domus di domenica contro la Juventus, il buon momento dell'Italia di Mancini, gli approfondimenti sull'Unione Sarda del Corriere dello Sport, che domani saranno insieme in edicola al prezzo speciale di 1,50€. In pratica, due giornali al prezzo di uno. Ed è tutto anche per questa edizione del telegiornale di Videolina. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.

0: Sono le 16:01.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre quando è esploso il malcontento studentesco in Francia che a poco si è esteso in tutto il paese con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
3: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
4: La politica, la legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
3: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta ma, come già annunciato, non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
4: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Genetico calo delle temperature.
3: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni figicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 5 al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli straccetti di bovino di origine sarda a 1,69 euro letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

Salute a tutti, su e benegattaus, benedorraus, a su dare giornali in sardo de Sardegna 1, bieusu, intendeusu come ti sempre che ne punti snovas a deo e cominciaus con i titolos de su sommario. Un'altra gruji. In Isarrugas, a sa vittima, est una femmina de 52 anos, mamma de dus fillus, est morta questo mangiano in sa Tattari, Itri Cannedo, via Ghieni, sa macchina, torrendi a domo de su logo de traballo. Sa politica sempre beusu, sa polemica che pertocca sempre o da una drumma manna dei consulenti in regioni, sul centro-destra annarga sa presidente de sa giunta e offendendo s'intelligenza dei sardus. In Norghiddo, cesti d'orra su dottori de famiglia. Est una femmina a ribera de Bologna che ando i gusti stadi. Su sindico annai cittadino su Arrangesi e Curesi e solo su ha riscritto luego se su comune. Ben goddeo. De Bintano su tutto su ti avettendi Sarruga intra Terrano al Zacchene su Parao, est una peri strategica, vuoi scollegamento su dessa gallura e moi sa camminare su progetto ha rifatto uno passo a Innantis. Il spettacolo su e torrendi sa danza su teatro lirico de Casteddu, de Cenabra di questa gira, ante si presentarsa tre opere de su coreografo francese famao Maurice Béjart. Dunque, sa cronaca, un'altra gruji in Isarruga, dessa regione nostra, sa vittima è una femmina de 52 anni, su Antonella Manca, de Itri Cannedu, si incidente sul sedio di gusto mangiano, vianta esotto e mesu, in Sarruga intra Tattari e Itri Cannedu, in sa via Giovanni Paolo II, sa femmina via Torrendi a domo, a pustisi de su Raballo, in una domo assistenza a Beccios e Beccios, via Ghieni sa macchina, una Fiat Stilo, cagando e sta ribara. Accanto a Sarruga, vo andai in Poltu d'Orra, totti in una borta rimpadio s'altra corsia, e sa Stilo se sti stumbara contro un'altra macchina e porti se sti bessia de Sarruga. Antro la banca e stetti a soccorso a luego, sui operatori de su 118, anti traballa un'ora e pruso, può disservare sa vira, ma non c'è stato uno de vai. Struppiamo finza s'autista de sa tra macchina, un uomini de 70 anni, se stetti a ricoverau in sospirali Santissima Annunziata de Tattari. Antro la banca, l'assera dus filius. Sa politica regionali, sempre veso, sa polemica che pertocca sempre da una drumma di consulenti in regioni, finse sa Beppe Grillo, riattaccato sa presidente della giunta Todde, Nosciri Itanai, sa presidente, Nara Polottrosso, capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, de Piresi Bregungiosa Mera, che Nosciri rispondi, poi riassumini un consulente, sa questione dunque sa. Esti Gallenti in mera, a sua posizione sti pronti a guerrare, sa presidente de sa regione, Alessandra Todde, rispiega che sa trumma dei consulenti, se serbi, rivolta, eccetera, traballare, sprogetto, sa capiausu, e su PNRR, punti professionisti de importo, nara Todde. Sa presidente e offendendi s'intelligenza dei sardi, nara invece sa Polo Truzzo, duscinti rotto su che sa posso PNRR del su 2021, vunti traballendi, esperto su pagauso del suo governo nazionale. Intra su personali, in ufficio su dei donni assessori e consulenti, si su dinaga spendenti sa regioni, esti mera di arerso, consulenti si su PNRR, punti 6, nara in moi villa del voto. E in su centro-destra, cestichini a rispondere a esattacco su ga in isano spassauso, vianta ribauso proprio del su centro-sinistra, del su campo largo, vossa inanta legge poltronificio. Zanti incorpau voi gusti provvedimento, come tinnara Aldo Salaris, su coordinatori dei riformatori sardi, stetio assessore in sa giunta Solinas, e invece sa in moi su provvedimento esti in preau de sa maggioria. Ma sa differenza esti ga dovunti imprendi mal in meda. Ci punti nova se caver tocca a sa continuità di territoriali con Isario Plano su Nemus, area Respundiu, e su Bando, su collegamento, intra aeroporto su De Salighera e De Milano Linate. E sti già sa seconda borta, che non ci punti compagnia sa disponibili a partecipare a questo bando, e sti sa gara regionali poco verri, su collegamento del su mese a gennaio, de Sano Chintrana, finse se su mese a marzo del su 2029. Su bando e si spacciao a Riserre Merì, oi sa regione a Roberto e Bustasa e moi
finzas de su mes gennaio de 2027 a fare su collegamento su donna di e sa compagnia Ita Airways e sa regione ora vai un altro bando de sicuro. In Norghiddo è stato ribasso dottori de medicina generale. In su mese Lampares, su sindaco, gli ha fatto un'ordinanza in su lendino, perché geddu, is istituzioni si immovi, gli è iscritto il cittadino, su dottore non c'è stivroso. Dunque, si depesi curai a solos, arrangesi. Questa nuova gli ha fatto su giro de tots Italia, e in Santo Lucia Monari, che a vivere tra Baller in Bologna, da religia e riscritta su sindaco del Norghiddo Matteo Manca che mi donai su una domo, un ambulatorio ci vengo a fare questa dottora ha riscritto essa e su sindaco ne manco ci olira crei e invece sa Lucia Monari via vendi di Areros e moi su manco un anno a fare su dottori de basi in Sabì de spazienti su 1200 ci punti finza se gusto su de bidas accante Norghiddo olemo cambiai vera nara in moi Lucia Monari in pruso se una parte sarda una parte emiliana e questo luogo mi raggi in mera forse sì quando la spacciai si incarico sa dottora gli lavori destri di atturai in Sardegna non uscì ancora nara isa e usabiri. Fedauso de arrugas in gallura, tozzo te mettendi de bintanno, su s'arruga noa intra terra noa, al zacchene su barà, in moi se camminare su progetto, arrivato una passa in antesi, su sfondendi de un arrogo lungo 6 km su e mezzo, dal zacchene a nordi, poi arribai, poi andai su barà. Sa regione, a Repubblica Subbandu, ha intro sa procedura de saghinanta via valutazione impatto ambientale. Sana sarei depositato. Tutta questa documentazione che servirà in pruso e noi cittadini, associati, entisi di Donia Ripu, andiamo a ribire Donia Cosa e presentare osservazioni. Sì, ora c'è un mera sul sindaco di Alzacchena, Roberto Ragnedda, se sono ottimista, sa narra isso. Mi pare che questa borta non ci sia di Areroso. Non si può dare in modo per i cantieri, sì, però esti un passo da importo, con infrastruttura, che la cambia essa viabilità di in tutta questa zona nord orientale della Sardegna. Un progetto che, come ti ricordare ancora il suo sindaco di Alzacchena, già in su 2000 vi era in porto mano a Sagallura, ancora de Bruso estere in porto in moi, d'ogni stadi, su territorio. Esti si frenara de turista, di automobilista, di motociclista e de camion. Come ti doniano, s'associo col diretti a riorganizzare in cravonage s'attobio o allegai dei subvenitori dell'agricoltura sarda, o allegai dei problemi che ci vunti in moi, s'argomento super toccanta totus, sa qualità di queste cose mappai, su prezzo, dessa energia, su cambio, dessu clima, esiste allegato de problemi che aver toccato sa programmazione, dessu settori, perché tutto dessa PAC, politica agricola comune, una PAC che hanno bracciato in mera a smessaio ai pastori della Sardegna, nata che c'è bisogno di cambiare. Ma non c'è se Europa scelti, se col diritto di narra che tocca intervenire, può semplificare i regole. E io dimandavo a questa regione deve un'unità di progetto che la vostra ragazza è soluzione. Sì. Postera traballa a pizza su di questo argomento, narra Luca Sabba, su direttore generale della Col Diretti Sardegna. Su settori non si vuole ogni accurre cercando di risolvere emergenze sascetti, narra Battista Qualbu, che è il suo presidente della Col Diretti Sardegna. Dedinai, vostra agricoltura, ci andare in mera, e tu te penso in preai, a valorai e a fortiai. Totus a Vilera, estera in porto, poi cittadino su Provita, deputi papà e prodotto su arribanta dessa Sardegna. E satto viene partecipato s'assessori regionali Muro, Francesco Agus, s'agricoltura sarda, tenere bisogno di aggiurus, naragus, ma brusca tutto de interventus unos, de strumentus, de innovazioni, come ti gusto su cari appariciao, s'asfirs in is ultimus mesi, nara Agus. Tessi disagio su grasi in quarto in sa distribuzione dell'acqua, s'acqua ramancai dai 10 e mezzo del su Mengiano fino ai 5 del su Merì, a Banodi per il traballo su de manutenzione in Sarrezza, in sa zona della rotunda intra su Viale Colombo e sa Via Marconi. Non c'è tessi problema se invece sa, in isdomus della costera de quarto, s'acqua arribara di un altro impianto. A Banodi spiegherà Uruga s'acqua, candu a rattorrai, gli a lavorare si uno va che trulla.

Castedu la ribessa cumpangia svizzera che Béjart ha rifondato in su 1987, sa Béjart Ballet de Lausanne. E su primo de su mese, gennaio del sanno chibedri, di punti 100 anni de sa nascita de Béjart, di punti anche finse sa 20 anni de sa morte. Béjart ha disegnato in maniera profonda sul linguaggio de sa danza vedali, ponendo in parisi sa tradizione, sa innovazione e su coraggio. Su programma del suo teatro lirico prevede le 7 danze greche con sa musica di Mikis Theodorakis e ancora l'uccello di fuoco con sa musica di Igor Stravinsky e a esultimo su bolero di Maurice Ravel. Su direttore dell'orchestra del suo teatro lirico è di San Merigiano James Fedek. Su Casteddu, che è preparando sì, possa partire del domenico contro la Juventus in Saunipoldomus e ancora la nazionale italiana del Mancini che è giocando bene. Vunto argomento su desarticolo su Cai. Le girorisi, Antamore Gattai, in su Unione Sarda e in su Corriere dello Sport, Cai Sardo su di comprai in pari Grasi, paghendi su un prezzo speciale, 1,50 euro.

0: Avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30, Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti, un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
6: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
11: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
13: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Italia.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igor. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsilientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
8: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio di una perturbazione che è arrivata dal Mediterraneo occidentale sulla Sardegna col passare delle ore, il tempo si stabilizza e tornano schiarite anche ampie. La ventilazione moderata, a tratti tesa, domani soffierà di scirocco e questo permetterà un rialzo delle temperature massime. In diverse località torneremo a toccare picchi di 27 e 29 gradi. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato sull'isola, ma non mancheranno nubi di passaggio, localmente anche compatte, ma in assenza di precipitazioni. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
12: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios. Racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.
13: Tronan sos fusiles

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
5: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
6: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
5: L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
6: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
5: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
6: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buon pomeriggio da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. La cronaca: una donna di 52 anni, madre di due figli, è morta questa mattina lungo la Sassari Ittiru. La sua auto ha sbandato attraversando la carreggiata, rientrava a casa dal lavoro. E si inasprisce la polemica sollevata da Beppe Grillo contro la giunta Todd per l'utilizzo della legge sugli staff. Il centrodestra attacca la presidente sulle consulenze, un insulto all'intelligenza dei sardi. La Olbia-Arzachena Palau si attende da 20 anni, una strada considerata strategica per i collegamenti della Gallura. L'iter finalmente riparte, ma solo per un tratto di 6 chilometri. E domani sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nel centro urbano di Quartu dalle 10.30 alle 17 per un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nei pressi della rotatoria tra Viale Colombo e Via Marconi. È uno dei palazzi più belli di Nuoro, peccato che per un errore di progettazione non sia stato ancora installato il nuovo ascensore. Siamo in prigione da 14 mesi, dicono i residenti. E brutte notizie per i viaggiatori del nord Sardegna occidentale: è andato ancora a deserto il bando per la tratta Alghero-Milano-Linate in regime di continuità territoriale, la seconda volta. Si trattava della gara indetta dalla regione per la copertura del collegamento da gennaio 2027 a marzo 2029. Scaduta ieri alle 13, mentre l'apertura delle buste si è svolta questa mattina. Attualmente e fino a gennaio la tratta è gestita da ITER Airways con 3 frequenze giornaliere. Normello ha di nuovo il medico di base, arriva da Bologna, ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. E appuntamento con la grande danza al Teatro Lirico di Cagliari con 3 capolavori del celebre coreografo francese Maurice Béjart, venerdì la prima. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio l'ascolto e vi auguro buona serata.
11: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.

0: vita.
1: Marrakech e Gue Casini nel nostro martedì sera, ancora ben ritrovati. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
2: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, oggi il protagonista dei social, diciamo delle notizie commentate sui social, è Yannick Sinner, perché è il numero uno al mondo, insomma, ha comunicato che la sua stagione 2026 finisce qui. Infatti, con un video pubblicato su Instagram ha annunciato che dovrà sottoporsi a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio, d'accordo con i suoi dottori, e quindi tutti gli appuntamenti che l'avrebbero visto protagonista da qua a fine anno sono per lui annullati. In sostanza salterà le ATP Finals di Torino, che ha vinto nelle ultime due edizioni, quella alle 24 e quella alle 25, e sarà sicuramente sorpassato in vetta al ranking ATP dal tedesco Zverev, quindi che non chiuderà l'anno in vetta alla classifica ATP, ma insomma ci rimangono le bellissime vittorie che ha conquistato quest'anno, ultima delle quali la finale di Wimbledon, in cui proprio sconfisse Zverev in 4 set, che regalò una vittoria bellissima a tutto il movimento italiano. Spiace che la stagione finisca così in anticipo, però insomma ci aspettiamo e gli auguriamo soprattutto a Yannick di tornare al 100% per il prossimo anno, per regalarci ancora tante gioie da vivere insieme.
1: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
2: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: alle 17:16 minuti a Jasmine Thompson dal 2015 su Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'isola, con in particolare con la redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, un litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
10: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Catsy Animal su Radio Lina nel nostro martedì sera, e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Apriamo dalla cronaca nel nostro primo piano l'incidente mortale avvenuto questa mattina sulla strada per Ittiri. A perdere la vita è stata una 54enne del posto, Antonella Manca. Dopo l'incidente è intervenuto il personale del 118 che ha provato a rianimare la donna, purtroppo senza successo. Sul posto anche la polizia locale. Cosa è accaduto? Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Fiat Stilo, per circostanze ancora da accertare avrebbe perso il controllo finendo nell'altra corsia, dove si trovavano alcune macchine ferme, tra cui una Nissan guidata da un settantenne contro cui è andata a sbattere. Ferito anche l'anziano, rincoverato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. E ancora nelle nostre pagine cronaca siamo a Ghilarza, dove un brutto incidente si è verificato in centro nella tarda mattinata. In questo caso parliamo di un incidente accaduto in casa, dove un 61enne è precipitato dal tetto. L'uomo stava sistemando la copertura dopo la pioggia di ieri notte, quando la tettoia ha ceduto e lui è precipitato facendo un volo di circa 2 metri. Immediato l'allarme, con l'uomo trasferito in codice rosso con l'elisotto soccorso all'ospedale di Nuoro. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. E poi nel nostro primo piano la politica, con il centrodestra che va all'attacco della presidente della regione Alessandra Todde, dopo le parole usate da Todde per rispondere al post di Beppe Grillo riguardo alla legge sugli staff della regione. Nella risposta a Beppe Grillo, l'imbarazzo e la difficoltà della presidente Todde sono evidenti, il commento di Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, e il riferimento è alla spiegazione data da Alessandra Todde, secondo cui gli incarichi previsti dalla legge sugli staff sarebbero serviti anche per recuperare ritardi nell'attuazione del PNRR. Un passaggio che secondo il meloniano non regge, e secondo i dati citati dal consigliere in Sardegna sarebbero infatti stati messi a disposizione 37 consulenti già assunti dal 2021 e già pagati con fondi del PNRR. Da qui la domanda: la presidente ci sta forse dicendo che la regione ha pagato più persone per fare le stesse cose, e quindi la richiesta di una risposta e di fare chiarezza in merito? E chiudo parlando ancora di allarme per il costo del carburante, perché il price cap al gasolio di Eni è oggi salito da 2,19 a 2,25 centesimi al litro. L'effetto è della scadenza avvenuta nella mezzanotte tra il 5 e il 6 ottobre dello sconto fiscale sul diesel, che era stato previsto pari a 6,1 centesimi dal governo, e della mancata applicazione fino ad ora del meccanismo sulle accise mobili. In Sardegna, dopo una settimana di progressiva e costante diminuzione, il prezzo del gasolio torna a salire. Oggi si attesta a 2,261 euro al litro contro i 2,255 di ieri, e il Codacons attacca: il governo ha tradito le promesse.
0: E allora grazie mille a Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: sento Bob Sinclair, Mattia Bazzar con Antonella Ruggero, ovviamente un remake di qualche anno fa di questa canzone meravigliosa che ha fatto la storia della musica italiana, con il Bob Sinclair che ci rimette il suo ritmo e ci mette proprio mano da capo. Questa bella canzone appena riascoltata nel nostro martedì sera, state con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
13: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
14: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea, nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
15: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.

Amico su Radio Lina nel nostro martedì sera alle 17:36 minuti, ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Christian Asara. Allora, in questi giorni si sta parlando dell'emergenza di trovare cuochi, camerieri nella nostra isola, in un'isola che non vive prettamente di turismo, però soprattutto nelle coste, ma non solo, si vive comunque di turismo e soprattutto in questi mesi qui fino a ottobre. Adesso meno male, pian piano sta aumentando anche la stagione estiva. L'abbiamo visto dagli ultimi dati. Comunque è trovare queste camerieri, cuochi, ovviamente chef e quant'altro sta diventando un'impresa. A volte servono anche 5 mesi. La novità che emerge con forza è che non mancano le competenze, però mancano proprio le persone disposte a presentarsi. E a tracciare il quadro è la FIPE regionale, partendo dai numeri del rapporto Excelsior. Nell'isola quasi un'assunzione su due è a forte rischio, praticamente buco nell'acqua, però non si parla soltanto di stipendi bassi, perché comunque i contratti fissati sono un minimo di 1700 euro lordi per quanto riguarda il quarto livello, e ovviamente poi bisogna vedere, in molti si lamentano ovviamente di questo fattore. Il vero punto, spiegano comunque gli addetti ai lavori, che insieme c'è un insieme proprio di fattori: da una parte il calo demografico, quindi ovviamente non ci sono più giovani, e in generale i giovani, quelli che ci sono, scelgono di andare all'estero, magari forse perché si guadagna di più, ecco, si fanno magari meno ore, boh, non lo so. Comunque dall'altra parte ovviamente c'è il fatto dei turni serali e del fine settimana, ecco, ovviamente chi fa questo lavoro sacrifica soprattutto i weekend e finisce molto molto tardi la sera, in una regione che conta quasi 5.000 piccoli locali, dove spesso proprio il titolare lavora spalla a spalla con la brigata. La ricetta per ripartire è una sola, quindi fare squadra con i sindacati, puntare sul welfare, rivedere l'organizzazione dei turni e investire sulla formazione per non disperdere così professionalità preziose, perché servono comunque tante professionalità anche in questo settore, e bisogna far rinnamorare i giovani in questo settore, magari cercando di renderlo più più semplice, magari cambiando i turni, mettendo più persone al lavoro per turnare, non sarebbe mica male, no? Voi cosa ne pensate? 340 87 15 015, vi aspettiamo come sempre su WhatsApp, numero che vi servirà più tardi per giocare con noi, e si gioca per portarvi a casa il musical La Pimpa. Nel frattempo qualcosa di grande dal 2000, il Luna Pop su Radiolina. Cos'è su?

0: La nostra migliore musica entra in lei, Adela, su Radio Lina, il nostro martedì sera alle 17.47. Il 10 ottobre il Teatro d'Olio di Cagliari si tinge di poi con questo spettacolo perfetto per tutta la famiglia. Arriva Pimpa, il musical a poi, è un viaggio coloratissimo tra musica, fantasia e la cagnolina a pallini rossi. Quella sì, quella più famosa di sempre. Se ci volete andare gratis con tutta la famiglia, beh, dovete prendere il vostro telefono e scrivere Pimpa al 340 87 15 015 su WhatsApp. I più veloci si portano a casa la possibilità di assistere a questo bellissimo musical a poi. Sì, Pimpa 340 87 15 015, scriveteci Pimpa e vi aspettiamo ovviamente su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a 2 passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. 2 quotidiani, al prezzo di 1. Ti aspettiamo in edicola.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigili Trebi Meteo. Dopo il passaggio di una perturbazione che è arrivata dal Mediterraneo occidentale sulla Sardegna col passare delle ore, il tempo si stabilizza e tornano schiarite anche ampie. La ventilazione moderata, a tratti tesa, domani soffierà di scirocco e questo permetterà un rialzo delle temperature massime. In diverse località torneremo a toccare picchi di 27 e 29 gradi. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato sull'isola, ma non mancheranno nubi di passaggio, localmente anche compatte, ma in assenza di precipitazioni. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

in real time. Quindi il punto è quello, sembra veramente una persona vera, e la maggior parte delle persone che ha visto questa videochiamata e ha interagito con questa persona che stava dietro non si è resa conto che effettivamente era un fake. Quindi prestiamo massima attenzione, perché questa tecnologia arriverà prestissimo anche da queste parti. Kungs, clap your hands, un salto nel 2022 sulla vita.

0: Nel nostro martedì sera, ancora ben ritrovati cari amici, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, perché tra qualche istante ritornano le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra
1: Radio
0: isola.
1: Smeralda.
2: Sono le 17:59 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa pellet, gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
5: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi

0: 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
0: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
1: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
0: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
1: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Nuovi sbarchi di migranti la scorsa notte sulla costa sud-occidentale della Sardegna. 2 barchini con 24 persone a bordo sono arrivate a Teulada, un terzo a Sant'Antioco. E una donna di 54 anni, madre di 2 figli, la vittima dell'incidente è avvenuto questa mattina lungo la Sassari-Ittiri. L'auto condotta da Antonella Manca ha sbandato attraversando la carreggiata e andando a sbattere sembra su alcune vetture ferme. La donna rientrava a casa da lavoro. Si inasprisce la polemica sollevata da Beppe Grillo contro la giunta Todd per l'utilizzo della legge sugli staff. Il centrodestra ora attacca la presidenza sulle consulenze, un insulto all'intelligenza dei sardi. Brutte notizie per i viaggiatori del Nord Sardegna. Andato ancora a deserto il bando per la tratta Alghero-Milano-Linate in regime di continuità territoriale. È la seconda volta. Si trattava della gara indetta dalla regione per la copertura del collegamento dal 27 gennaio 2027 a marzo 2029. Scaduto ieri alle 13, mentre l'apertura delle buste si è svolta questa mattina. L'Olbia Arzachena Palau si attende da 20 anni, una strada considerata strategica per i collegamenti della Gallura. L'iter finalmente riparte, ma solo per un tratto di 6 km. Domani sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nel centro di Quartu dalle 10.30 alle 17 per un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nei pressi della rotatoria tra Viale Colombo e Via Marconi. L'erogazione sarà garantita invece sul litorale alimentato da un diverso acquedotto, lo annuncia Abbanoa. Norbello ha di nuovo il medico di base, arriva da Bologna e ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
4: Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ehi, ciao! Anche tu di corsa?
7: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
8: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
7: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
8: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
7: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
11: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, c'è Taylor Swift.

Taylor Swift su Radio Lina, il nuovo singolo alle 18:11, ancora ben ritrovati, siamo sempre live, sono Christian Asara. Allora, c'è una decisione che sta facendo discutere e farà discutere tanto soprattutto i colossi del web e soprattutto Google, visto che è una decisione che va contro Google, perché il Tribunale di Milano ha dato tempo a Google fino al 15 novembre per cambiare le sue regole sul diritto all'oblio. Sapete cos'è il diritto all'oblio? Praticamente se chiedete a Google, il motore di ricerca, di cancellare un link dal web che vi riguarda o che vi danneggia, che danneggia la vostra reputazione, perché magari è successo qualcosa, qualcuno, qualche giornale ha scritto qualcosa di voi, l'ha pubblicato nel sito internet, Google ovviamente lo tiene in memoria e quando qualcuno cerca il vostro nome appare magari quel fattaccio che è successo tempo fa, e quindi Google adesso non potrà più liquidarvi con un rifiuto automatico, una risposta standard, dovrà spiegare con precisione perché ha deciso di dire di no, quindi di rifiutarsi di togliere questo link. A vincere questa battaglia sono stati i membri dell'associazione Algopolio. Secondo i giudici milanesi, per difendere davvero la privacy e la dignità delle persone servono verifiche caso per caso fatte da esseri umani e non da risposte preimpostate e non da intelligenza artificiale. La risposta invece di Mountain View, quindi di Google, dice che è sicuramente contraria a questa decisione, sostenendo che i controlli sono già rigorosi, e ha annunciato che farà appello, ovviamente, e farà ricorso per il diritto di cronaca e di informazione. Vi terremo aggiornati, ovviamente. C'è Justin Bieber, Love Yourself, nei prossimi minuti.

0: Love Yourself, Justin Bieber, nel nostro martedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 18:16 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
7: Pan. Quanto costa vivere più a lungo? Il 7 ottobre alla Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà degli effetti dell'allungamento della vita su patrimonio, economia e sviluppo. Tra i diversi interventi sarà presente Sergio Schisani, presidente di Invitalia, Digital Uniform, con una dimostrazione del suo brevetto di tecnologia indossabile, e Annos, la startup dedicata al benessere delle donne. Longevity and Investments. Il 7 ottobre, Longevity Pavilion, Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
8: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
9: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ritorno in diretta domani dal centro commerciale Olbiamare a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti, da Cristian.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina. L'informatore sportivo Giovani di Categoria, con Lele Casini.
3: Buonasera e ben ritrovati come ogni martedì su Radiolina e su Videolina, lo spazio dedicato ai giovani, giovani di categoria. In questa stagione, come avete capito anche dalle prime puntate, non si parla più solo di calcio, ci saranno ospiti anche settori giovanili del calcio, ma abbiamo voluto aprire a tutte le altre società, quelle, come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, quelle società che si adoperano durante la stagione per far giocare, divertire, crescere, formare dei nuovi sportivi, soprattutto dei nuovi uomini e donne, perché poi alla fine lo sport, la missione dello sport è questa, è un po' questo l'argomento che viene citato e raccontato da tutte le società che vengono a trovarci. Dopo la Rarinantes della scorsa settimana, la prima settimana abbiamo avuto l'Amsicora, altra società storica, questa volta però si parla di basket, e abbiamo qua in studio su Radiolina l'Astro Basket. Buonasera.
4: Buonasera.
3: Adesso ve li presento. Innanzitutto dicono che sia un'istituzione del basket, così lo diciamo così. Ermanno Iaci, è un piacere trovarla qua.
4: Grazie.
3: E poi c'è Stefano Iaci, che è direttore sportivo. Ermanno Iaci, presidente onorario della società. Al loro fianco c'è il più grande dei ragazzi che sono qua ospiti, è Tommaso Marongiu. Buonasera Tommaso.
5: Buonasera.
3: E poi dall'altra ci sono i più giovani, anche se poi non sono molto più giovani di Tommaso, Carolina Amico, Emma Romeo e Gianmarco Pilia. Poi li conosceremo meglio. Tanto Gianmarco ed Emma stanno già ridendo tra di loro, chissà cosa si raccontano. Poi vabbè, no, a parte gli scherzi, conosceremo meglio anche questi ragazzi che fanno basket. E allora, però, innanzitutto raccontiamo l'Astro. Ermanno, comincia lei?
4: Sì, sì, volentieri. Intanto vi ringrazio Radiolina per questo invito. E niente, la nostra storia comincia quasi per caso, nel senso che dopo oltre 40 anni di CEP, di palestra CEP, esatto, dove io ho fatto il presidente della scuola basket Cagliari e Astro, vecchia maniera, l'altra Astro, la prima Astro.
3: Scuola basket storica, realmente storica.
4: Cagliari, e un certo giorno mi è venuta in mente l'idea di invitare Riccardo Fiorelli, sì, l'attuale presidente dell'Astro SRL, e a Riccardo dissi: Riccardo, ma perché vuoi fare anche tu il presidente della scuola basket? Lui un po' sorriso e non se ne fece niente in quel pomeriggio, quel giorno, però dopo un anno riprendemmo il discorso e venne fuori questa cosa: ma perché non ci uniamo? E venne fuori questo trittico di unire le tre squadre, cioè Scuola Basket Cagliari, che riuniva il settore maschile, l'Astro, la vecchia Astro, e poi l'Accademia Basket di Sesto. E abbiamo cominciato con tante speranze e tante cose belle in mente, ma non pensavamo di arrivare ai livelli che abbiamo raggiunto già dopo 5-6 anni.
3: Diamo qualche numero, perché poi io, leggendo la vostra storia, un po'...
4: I numeri sono che non penso che siamo lontani dai 300 tesserati.
3: Che già è una base alta.
4: 350. Mi corregge mio figlio, 350, meglio ancora. Con un parco atleti interessante, a livello regionale stiamo parlando, ovviamente. Però qualche bella speranza già la stiamo preparando. Tanti piccoli nel mini basket, tutti giovanissimi, parte dei giovani sono qui stasera, c'è questi rappresentanti validi della loro categoria. E niente, è iniziata la storia quindi di quest'astro che sta, permettetemi il volo, volando a vele spiegate, perché francamente non pensavo arrivassimo a questi livelli. Devo dire grazie a Riccardo, in particolare a Riccardo Fiorelli, che ha avuto mille intuizioni e sta dirigendo magnificamente un po' la macchina, e lo dico io che per 40 anni
5: un po' di esperienza ce l'ha,
4: ho diretto la scuola Pasqua Galli, e Riccardo è molto in gamba, perché si è avvalso e si sta avvalendo di persone altamente qualificate.
5: E in più lui viene dal basket, da quando era piccolino, giocava a basket.
4: Infatti era un atleta della scuola basket.
5: Esatto.
4: Della scuola basket Cagliari. E niente, quindi tutto al momento va benissimo, addirittura ci permettiamo adesso anche il lusso di avere un pulmino, un mezzo di trasporto per portare i ragazzini da Sestu a Cagliari.
5: Ecco perché avete due sedi, giusto? Una a Cagliari, sedi, al CEP.
4: Infatti pochi club in Italia credo possano vantare questa situazione, cioè di due campi, tra cui, dei quali tutti e due in parquet, tutti e due campi dove si possono fare campionati nazionali, che è una cosa abbastanza rara con la penuria che c'è dei campi, delle palestre. E quindi niente, due palestre, tanti tanti ragazzi, il cammino è iniziato.
5: È iniziato e chiaramente auguriamo che sia bello e lungo, come del resto la storia delle società che ha appena menzionato è stato. Nulla al caso, sia il logo di questa grande, sia il colore, il verde, perché unisce il giallo, che era uno dei colori della scuola basket, con il blu dell'Academy, giusto? Sì. E a quel punto fa verde, e il bianco, per ricordare anche la Russo. Non ci dimentichiamo anche la Russo, no?
4: Bravo. Ok. Soprattutto il nome è stato dato, anche Riccardo Fiorelli ha voluto chiamarla Astro, questo nuovo club, proprio in onore della società più anziana, perché adesso festeggiamo tra 3 anni il 60° anno di esistenza.
5: Eh sì, 2029, dato che è nata nel 1960.

0: I miei 80 anni, 40
1: doppia
0: anni
1: la...
0: di trofeo segno.
1: Eh sì, eh sì. E allora da non mancare l'appuntamento per questa stagione. Ce lo presenti tu, così ci presenti. I ragazzi poi loro parlano, tu avvicinati
2: Tommaso
1: così, Tommaso, ecco benissimo, avete fatto un cambio di posizione.
2: Te lo presento con una convocazione fresca fresca.
1: Sì?
2: Sì, sì, perché ieri ha fatto parte, adesso te lo dice lui, ha fatto parte dell'ultimo allenamento della rappresentativa sarda.
1: Benissimo, di quindi lo festeggiamo.
2: Un torneo, quindi.
1: Ruolo Tommaso?
3: Alla grande.
1: Ok, lo spieghiamo per chi non conosce il basket, qual è il ruolo dell'ala grande?
3: È uno tra i giocatori dopo il centri più alti, sta
1: molto in movimento,
3: molto in movimento. si alterna tra stare dentro l'area,
1: okay,
3: tre punti e anche fuori, basta.
1: Qual è la caratteristica di Tommaso per rilevante?
2: Tommaso sicuramente un combattente e poi appunto questa capacità di poter giocare sia dentro canestro, perché comunque okay, anche per l'età sta ancora crescendo, ma poi la nostra speranza è piano piano di portarlo anche fuori.
1: Spiegarci, Tommaso ha 14 anni, è già compiuti?
3: Sì, sì.
1: Praticamente 14 anni è più alto di noi,
2: è quasi 1,90.
1: Ok, quindi come...
2: speriamo che non si fermi.
1: No, assolutamente glielo auguriamo, ma comunque ci sono buoni presupposti. Dai, raccontaci un po' come hai iniziato a giocare a basket, se hai fatto altri sport e poi hai scelto il basket, e dove vorresti arrivare, ecco, come obiettivo che ti sei messo, minimo da raggiungere.
3: Allora, io da piccolino, quando ero molto piccolo, facevo sia calcio che basket. Basket perché mamma e papà hanno sempre giocato.
1: La famiglia influisce.
3: Sempre qui alla vecchia scuola basket. Calcio perché ero appassionato da piccolino e lo sono tuttora.
1: Tifoso del?
3: Cagliari.
1: Bene, molto bene Tommaso, avevi la faccia giusta, non lo so perché. Poi siamo nella settimana che porta a Cagliari Juventus, quindi io ho terrore di chiedere, vero? Però abbiamo cominciato bene Tommaso.
3: Dopo un po' facevo solo calcio perché non
1: ti andava di fare solo calcio?
3: Sì, mio fratello aveva lasciato il basket e avevo deciso di seguirlo anch'io, facevo solo calcio. Poi ho fatto calcio e baseball.
1: No, bello baseball, bello.
3: Sempre lì al CEP, al campo che ora non c'è più. Dopo un po' facevo tutte e tre assieme.
1: Ah beh, ti confondevi ogni tanto pure?
3: No, in realtà alternavo gli allenamenti e poi col baseball in realtà mi allenavo poco e andavo solo a giocare.
1: E scaricavi poi... bene. Sì.
3: Poi ho fatto solo calcio e basket e poi a gennaio della prima media ho lasciato calcio e ho deciso di fare solo basket.
1: E ti è convenuto?
3: Eh sì.
1: Allora, sei convinto di questa scelta o abbiamo qualche sorpresa in vista di qualche altra disciplina a partire? No, va benissimo così. Che cos'è l'astro per te?
3: L'astro è una cosa bella per me, mi permette di andare a divertirmi. La sera dopo scuola, durante gli allenamenti, di migliorare e appunto di fare nuove amicizie.
1: Cosa ti esce meglio? Il tiro? Dal punto di vista tecnico,
3: il passaggio.
1: Sì?
3: Sì.
1: Va bene, va bene. Andiamo da qualche. Hai qualcos'altro a scuola? Niente. Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
1: Bisogna, cioè, quella è la base, giusto?
3: Sì, sì,
1: anche
3: sì,
1: all'asso è quella condizione per tutti, con tutte le società. Da che andiamo, Stefano? Decidi tu.
2: Facciamo una femminuccia.
1: Femminuccia, dai. La più piccola o la più grande?
2: Dai, cominciamo da Carolina.
1: Carolina, vai, allora invertitevi. Dai, raccontati, hai sentito cosa ho chiesto a Tommaso, quindi vai liscia. Puoi raccontare tu o vuoi le domande? Allora, Stefano ce la presenta innanzitutto, sì, Carolina, dal punto di vista tecnico,
2: sì,
1: sempre davanti al microfono.
2: Carolina è un'altra nostra giovane atleta, ma giovanissima, ma anche lei fa parte della famiglia Astro da tanti anni insieme alla sorella. È appassionata, vive il campo e quindi dai caro, raccontaci un po'.
1: Come è cominciato, come è arrivato il basket nella tua vita? Che stiamo parlando di una ragazza di 12 anni, giusto?
4: Sì.
1: Quindi... quanti anni è che giochi a basket?
4: Da 3 anni.
1: 3 anni. Prima facevi qualcos'altro?
4: Sì, prima facevo atletica.
1: Avvicinati al microfono così ti senti.
4: Prima facevo atletica e per questo mi ha aiutato a...
1: Dal punto di vista atletico avevi la base, no? E cosa facevi all'atletica? Quale specialità? O facevi un po' tutto?
4: Facevo un po' tutto.
1: Ah, un po' tutto, bene.

0: bene, questo ti ha aiutato molto, reputi che questo sia servito?
1: Sì, sì, è servito.
0: Bene, se così facciamo una sponsorizzazione anche per l'atletica, perché non fa male. E poi il basket, così, direttamente all'astro?
1: No, perché giocava anche mia sorella.
0: Ok.
1: Ogni volta andavo a guardare l'allenamento perché il mio allenamento di atletica era prima.
0: Ok.
1: E ogni volta che guardavo questo allenamento mi ispiravo a lei, perché in quel tempo era ragazza anche lei, e quindi ho deciso di andare all'astro.
0: E da 3 anni giochi a basket. Sei brava?
2: Sì, è brava, brava.
0: Che cosa è brava? Lo dici tu o lo facciamo dire a Stefano?
1: Lo facciamo dire a Stefano.
2: No, lei è umile. È molto brava con la palla, è una playmaker.
0: Quindi
2: è molto brava, il campionato è quello under 13. Si appresta.
0: Come vai col palleggio? Mancina o destra?
1: Destra.
0: Ma anche col sinistro? Sì. Oppure sì. Così. Dobbiamo migliorare.
1: Sì,
0: sul mancino dobbiamo. Ok, vabbè.
2: Anche questo sta nella filosofia di Armano, di dover fare, saper usare lo stesso modo la destra.
0: Vale per molte discipline. Che quello è un segreto importante, sì. E poi? Cosa non mi hai detto, Tommaso non mi ha detto il suo obiettivo. Adesso me lo dici tu. Dove vuoi arrivare?
1: Il mio obiettivo è di migliorare sempre.
0: Benissimo, questa è la base, ok, per il pubblico a casa. Poi dentro di te cosa ti sei detta?
1: Mi sono detta che...
0: Non ti interessa arrivare a una certa categoria?
1: Sì, mi interessa arrivare a una certa categoria, e spero che quando diventerò più grande...
0: Cosa vorresti? Dove vorresti giocare? Una maglia serie
1: B. Alla serie B del
0: va bene, no? Sì. Come obiettivo minore, poi chissà.
2: Lei sa il nostro obiettivo. Noi abbiamo anche le due prime squadre, che sono due squadre competitive, nella serie B femminile e nella D maschile. E chiaramente la speranza è che tutti loro, no, crescendo, vedano la prima squadra. Se qualcuno va anche oltre,
0: meglio.
2: Però quel sogno è che comunque di questi ragazzi possano comunque andare a giocare nelle nostre prime squadre. Ecco, quindi questo è il lavoro che Riccardo vuole fortemente, giustamente, che tutti noi vogliamo fortemente.
0: Carolina, pregio? Dal punto di vista tecnico, cosa che ti esce bene, che fai con facilità?
1: Il tiro.
0: Oh, addirittura. E il palleggio, sì, anche.
1: Sì,
0: player. E cos'è che invece non ti...
1: La mano sinistra,
0: quindi là dobbiamo lavorarci.
1: Sì.
0: Va bene, perfetto. A scuola tutto bene? Benissimo. Tutti studenti modello, ci mancherebbe. Da chi andiamo? Dall'altra signorina? Cambio. Poi se avete da dire qualcosa, nel frattempo Tommaso, tu dove vuoi arrivare?
3: Sicuramente,
0: cioè la base, è già deciso.
3: Sicuramente vorrei arrivare in alto.
0: Ok, cioè, oltre alla statura anche dal punto di vista sportivo.
3: Magari, massimo Serie A, magari, ma anche Serie B.
0: Basta, va bene così, quindi ci siamo dati degli obiettivi. Vai.
4: Sono Emma, gioco all'astro da quasi 6 anni.
0: Tanti, ok.
4: Ho iniziato perché era vicino a casa, dietro scuola, e poi non ho mai smesso. Mi piace l'astro perché è una grande famiglia, non è solo un posto per migliorare, anche per fare nuove amicizie.
0: Quanto ha influito l'amicizia per arrivare all'astro, o tu sei arrivata perché semplicemente era vicino a scuola?
4: No, sono arrivata perché era vicino a scuola e volevo provare un nuovo sport, poi sì, ho fatto anche nuove
0: amicizie. Non è facilissimo che una ragazza si approcci facilmente al basket così, a meno che questo periodo con i mondiali femminili, magari la vedi in televisione, è più facile, oppure c'hai la Zanda Lasini che è un bel traino, no? O come Sinner nel tennis. Magari qualche anno fa Emma ha avuto un riferimento, no?
4: No, diciamo avevo fatto qualche lezione a scuola.
0: Ok, ti era piaciuto?
4: Sì, mi era piaciuto.
0: Ti riusciva anche, ti trovavi bene, quindi tu, ma mi sa che... Hai fatto altri sport?
4: Sì, ho fatto nuoto, danza e tennis.
0: Peggio di Tommaso. Ok, va bene. Quindi Tommaso ti ha battuto, ha fatto 4 discipline, ha vinto lei. E il ruolo?
4: Non ce li abbiamo ancora definiti,
0: okay.
4: Però...
0: Dove ti trovi
4: sotto.
0: Meglio?
2: Anche lei è un'ala, diciamo.
0: Sì,
2: lei fa parte proprio del gruppo che alleno io con Carla Tola, del gruppo under 15, under 14.
0: Ermanno, sì.
5: Ma perché non dici chi ti ha allenato i primi 2-3 anni?
4: Ermanno mi ha allenato.
0: quanto è servito l'esperienza di Ermanno? Cosa no, ti ricordi un qualcosa in particolare?
4: Sì, mi ricordo che appunto ci faceva sempre tiro con la mano sinistra, palleggio dietro schiena.
0: Non era, cioè, non era banale, non era così per farvi dispetto.
4: Anche trucchi di magia faceva.
0: Cioè? No, Ermanno, adesso vado subito. Mi dica questo trucco di magia, che cos'è?
5: Sei pronto?
0: Posso? Ah, ce l'abbiamo! Allora, faccia cambio con. No, dall'altra parte.
5: Un mazzo di carte
0: vicino al microfono. Attenzione, perché qua usciamo da giovane di categoria.
2: È un prestigiatore.
0: Attenzione, ma si vede, Fabio? Così, così. Adesso vedi.
5: 3 secondi, vuoi alzare? Metti il mazzo qui.
0: Faccio io, guardo io.
5: Qui.
0: Ah, metto qua.
5: Adesso guardi la tua carta e io la mia. Via, 4 di picche. E in la fortuna.
0: Era il 4 di picche, no? Un'altra? Io sto smezzando così. Per chi ci guarda, ci ascolta in radio, non capisce nulla.
5: 5 di fiori.
0: No, vabbè, dai.
5: È fortuna, non è mica colpa.
0: È tutta fortuna, vabbè. Il trucco non si può dire. Alzo di nuovo per la terza volta, indovina sempre la mia carta.
5: 9 di fiori.
0: No, vabbè, me ne vado via. E do le dimissioni. Anche perché davanti a me io non. Vabbè, il trucco.

0: impiegato Riccardo prevede 30 persone che sono dietro, insomma.
1: Quindi ne approfittiamo anche per salutare
0: assolutamente
1: tutto lo staff.
0: Il lavoro che fanno i due segretari, Paola e Fabio a Cagliari a Sestu, è insostituibile, più tutti gli allenatori
1: certo.
0: E tutte le persone che comunque partecipano dietro per mandare avanti questa macchina. Senza di loro sarebbe.
1: Noi negli anni abbiamo avuto tante società giovanili e attività di base del calcio. Anche lì tantissimo lavoro, ma non cambia, cioè è uguale per tutte le discipline, c'è gente che si dedica volontariamente, la maggior parte, per far giocare i ragazzi, vederli sorridere. Andiamo? Dai, cambio? Gianmarco,
2: allora,
1: anni a te li posso chiedere perché sei maschietto.
2: Ho 12 anni.
1: 12 anni, praticamente come tutte le altre tue compagne e compagni. Spara.
2: Allora, ho cominciato a giocare a basket circa 5 anni. Ho continuato per 3 anni, però poi ho fatto una pausa
1: di riflessione.
2: Sì,
1: e perché? No, adesso sono curioso, perché hai fatto una pausa?
2: Perché
1: non ti piaceva,
2: non mi stava più piacendo.
1: Ah, ok. Ma perché non giocavi o non ti riuscivo o semplicemente quel periodo che si può passare?
2: No, perché mi era passata la voglia.
1: Bene, se ci sta.
2: In questo tempo di 2 anni ho fatto skateboard.
1: No, anche skateboard.
2: Poi all'età di 8 anni
1: hai capito che ti faceva troppo male cadere lo skateboard,
2: sì.
1: Mi sa che vado a basket di nuovo. No.
2: Ho ricominciato all'Astro, cioè ho cominciato all'Astro perché prima giocavo in un'altra società,
1: sì.
2: All'inizio il primo anno ho giocato sia a basket sia a pallavolo,
1: ok, per non farci mancare nulla,
2: non mi è piaciuto. Quindi ho provato un anno di basket e un anno di calcio.
1: Ah, anche calcio.
2: Contemporanea.
1: Mi sa che Tommaso battuto, anche te ha battuto. Vabbè, batte tutti lui, va bene.
2: E niente.
1: Hai fatto qualche altro paracadutismo? Ginnastica artistica? No?
2: No.
1: No, va bene, va bene. E poi sei tornato al basket?
2: Sì.
1: E sei convinto della scelta oppure ci sono ancora cambiamenti?
2: No, sono convinto.
1: E stai facendo solo basket?
2: Sì.
1: Perché Astro?
2: Perché mio padre me l'aveva consigliata perché diceva che era una buona società e infatti aveva ragione.
1: Aveva ragione, quindi rendiamo merito anche al papà di Gianmarco che aveva ragione. Anche tuo padre giocava a basket?
2: Sì.
1: Non avevo molti dubbi, è bene così. Molto spesso si tramanda da padre in figlio, ma il caso è banale dirlo anche qua con noi.
0: Siamo anche i nipoti.
1: E poi ovviamente i nipoti, ci deve essere sempre l'elemento di... eventualmente in famiglia uno che vada a girare un pochettino e a spezzare quel filo. Anche tu a scuola vai bene?
2: Sì, sì.
1: Che cos'è che ti piace della scuola? Oltre alla ricreazione e scienze motorie?
2: L'italiano e la matematica.
1: Ottimo. Anche la matematica?
2: Di meno.
1: Di meno la matematica. A voi non l'ho chiesto, quindi sappiate che ho un bonus. Obiettivo?
2: Allora, sicuramente diventerò un giocatore professionista.
1: Ottimo.
2: Iniziare.
1: Ti ricorderai di me? La
2: certo.
1: Prima intervista. No. Quando andrai in NBA? No. Va bene Eurolega? Ci accontentiamo?
2: Okay.
1: Vabbè, anche io mi accontenterei.
2: E vabbè.
1: Non è convinto di rilasciare un'intervista quando sarai famoso. Va bene.
2: Vabbè, all'inizio iniziare con... la serie di dell'Astro, okay. E poi magari andare anche avanti.
1: Certo, certo, te lo auguriamo. Abbiamo qualche minuto a disposizione. Chiudiamo con l'Astro, Ermanno e Stefano. A piacere, oltre abbiamo ricordato i tornei. Abbiamo qualcos'altro a ricordare? Anche un appello a chi ci sta ascoltando.
3: Ricordare sicuramente, dobbiamo ringraziare, siamo sempre veramente grati a tutti i genitori che si sobbarcano con sacrificio le trasferte di questi ragazzini da una città all'altra, anche perché siamo impegnati in campionati regionali, quindi si va a giocare ad Alghero, ad Olbia, Sassari.
1: Non male,
3: non è una cosa semplice, certo. Spostare una squadra da una città all'altra, però grazie a Dio abbiamo, anche lì siamo stati fortunati, perché questi genitori sono veramente impagabili. Pensa soltanto che per fare il trofeo Segni, per esempio, dobbiamo ospitare ogni volta tra 90 e 100 ragazzi che vengono da Morbegno, da Roma, da Firenze, da tante altre parti d'Italia, e genitori che ormai dopo festeggiamo il 40° anno, quindi hanno capito l'importanza della cosa e sono veramente sempre disponibili a darci una mano.
1: A dare una mano anche dal punto di vista organizzativo.

0: organizzativo. Stefano.
1: Chiaramente il ringraziamento va anche a tutti gli sponsor, chi in maniera più importante, chi meno importante, cioè chi un po' di più, un po' di meno, ma sono presenti perché hanno sposato il progetto Astro, ecco, fondamentalmente, quindi non possiamo, perché è un insieme di, no, tanti, un puzzle che si compone di tanti parti, anche gli sponsor hanno un ruolo fondamentale in questo.
0: 30 secondi per convincere un ragazzo a... Un'altra magia, ma non si vede in radio, hermano, no, preferisco che,
1: allora,
0: che convinca
1: per
0: qualcuno.
1: I piccolini, per sì. I più piccoli, alla fine dell'allenamento c'è sempre hermano che dà la caramella,
0: okay, è già
1: a
0: questo.
1: Tutti i bambini.
0: Ah, okay. Caramella è anche trucco di magia.
1: È trucco di magia, okay. Sul mini basket.
0: Poi c'è la prova gratuita, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Andate a trovare, ricordiamo i palazzetti al CEP via...
2: Via Talette.
1: Via Talette, okay. Sì. Il Palamellano in via
0: Ottaviano, perfetto, bravissimo. Ci hanno aiutato i ragazzi con le vie, giusto per dare dei riferimenti. Chiudiamo qua. Grazie a Fabio Leoni in regia, grazie all'Astro per essere stata qua con noi, essersi fatti conoscere un po'. Questo, oltre quello che gli appassionati di basket già conoscevano. L'appuntamento è per martedì prossimo, 18:30, Radiolina e Videolina con Giovani di Categoria. Ciao.
3: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18:59 minuti.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
6: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
7: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
6: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
7: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assolve. assorbe il ripristino delle tasse.
6: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto, insieme al proprio staff medico, di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Nuovi sbarchi di migranti la scorsa notte sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Due barchini con 24 persone a bordo sono arrivate a Teulada, un terzo a Sant'Antioco. E una donna di 54 anni, madre di due figli, la vittima dell'incidente è avvenuto questa mattina lungo la Sassari-Ittiri. L'auto condotta da Antonella Manca ha sbandato attraversando la carreggiata e andando a sbattere sembra su alcune vetture ferme. La donna rientrava a casa da lavoro. Si inasprisce la polemica sollevata da Beppe Grillo contro la giunta Todd per l'utilizzo della legge sugli staff. Il centrodestra ora attacca la presidenza sulle consulenze, un insulto all'intelligenza dei sardi. Brutte notizie per i viaggiatori del Nord Sardegna. Andato ancora a deserto il bando per la tratta Alghero-Milano-Linate in regime di continuità territoriale. È la seconda volta. Si trattava della gara indetta dalla regione per la copertura del collegamento dal 27 gennaio 2027 a marzo 2029. Scaduto ieri alle 13, mentre l'apertura delle buste si è svolta questa mattina. L'Olbia Arzachena Palau si attende da 20 anni, una strada considerata strategica per i collegamenti della Gallura. L'iter finalmente riparte, ma solo per un tratto di 6 km. Domani sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nel centro di Quartu dalle 10.30 alle 17 per un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nei pressi della rotatoria tra Viale Colombo e Via Marconi. L'erogazione sarà garantita invece sul litorale, alimentato da un diverso acquedotto, lo annuncia Abbanoa. Norbello ha di nuovo il medico di base, arriva da Bologna e ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: A Quartu Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
14: 33 anni di giustizia negata.
15: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
14: Una sconvolgente storia vera.
15: Lo so che si dichiara innocente.
16: Io sono innocente.
14: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'11ª edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
6: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
8: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche

0: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'8 ottobre alle Longevity Weeks Costa Smeralda si parlerà di Hatha Yoga, Mindfulness, Ecstatic Dance, Sound Bath, Azul Dance, Costellazioni Familiari e Arte Terapia. Esperienze diverse per sperimentare le tue capacità di connettere corpo e mente. Vieni ad ascoltare te stesso. Holistic Talks. Giovedì 8 ottobre alle 17.30 Longevity Pavilion Porto Cervo. A tutti i partecipanti un ingresso per una lezione gratuita a scelta. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
6: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Dopo il passaggio di una perturbazione che è arrivata dal Mediterraneo occidentale sulla Sardegna col passare delle ore, il tempo si stabilizza e tornano schiarite anche ampie. La ventilazione moderata, a tratti tesa, domani soffierà di scirocco e questo permetterà un rialzo delle temperature massime. In diverse località torneremo a toccare picchi di 27-29 gradi. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato sull'isola, ma non mancheranno nubi di passaggio, localmente anche compatte, ma in assenza di precipitazioni. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
4: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
3: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
4: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo, si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
3: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Nuovi sbarchi di migranti la scorsa notte sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Due barchini con 24 persone a bordo sono arrivate a Teulada, un terzo a Sant'Antioco. E una donna di 54 anni, madre di due figli, la vittima dell'incidente è avvenuto questa mattina lungo la Sassari-Ittiri. L'auto condotta da Antonella Manca ha sbandato attraversando la carreggiata e andando a sbattere sembra su alcune vetture ferme. La donna rientrava a casa da lavoro. Si inasprisce la polemica sollevata da Beppe Grillo contro la giunta Todd per l'utilizzo della legge sugli staff. Il centrodestra ora attacca la presidenza sulle consulenze, un insulto all'intelligenza dei sardi. Brutte notizie per i viaggiatori del Nord Sardegna. Andato ancora a deserto il bando per la tratta Alghero-Milano-Linate in regime di continuità territoriale. È la seconda volta. Si trattava della gara indetta dalla regione per la copertura del collegamento dal 27 gennaio 2027 a marzo 2029. Scaduto ieri alle 13, mentre l'apertura delle buste si è svolta questa mattina. L'Olbia Arzachena Palau si attende da 20 anni, una strada considerata strategica per i collegamenti della Gallura. L'iter finalmente riparte, ma solo per un tratto di 6 km. Domani sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nel centro di Quarto dalle 10.30 alle 17 per un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nei pressi della rotatoria tra Viale Colombo e Via Marconi. L'erogazione sarà garantita invece sul litorale, alimentato da un diverso acquedotto, lo annuncia Abbanoa. Norbello ha di nuovo il medico di base, arriva da Bologna e ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
12: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda il 10 ottobre si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
16: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
17: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di tante cose, parliamo di un settore importante in Sardegna, quello del florovivaismo, ma non solo, perché faremo una chiacchierata su tanti altri argomenti. L'ospite di oggi è Rosy Sgaravatti, benvenuta.
18: Grazie, buongiorno a tutti.
17: Rosy Sgaravatti, già non ha bisogno di presentazioni, il nome dice tutto, la società è la Sgaravatti, che si occupa di vivai, florovivaismo, insomma, quando vediamo verde, ecco. Probabilmente dietro c'è lei. Allora, Sgaravatti, un nome importante, con una storia importante, storia di oltre 200 anni, sì. Non tutti trascorsi in Sardegna, però buona parte sì.
18: Sì, in Sardegna siamo dal fine degli anni 50 e di conseguenza ormai sono quasi 60 anni, 70 quasi tra poco, per cui non sono pochi, ma per noi è una piccola parte della nostra storia, il resto è vissuto a Padova, Saonara, vicino Padova. 200, ormai 206 anni fa, insomma gli anni passano e...
17: Invece l'arrivo in Sardegna, appunto dicevamo...
18: L'arrivo in Sardegna è con la nascita della Costa Smeralda.
17: Della Costa Smeralda, sì, sì, quindi anni 60, fine anni 50, anni 60, 60. Insomma quel periodo lì, sì. In cui si è trasformato un pezzo dell'isola.
18: Sì, è cambiata addirittura la storia dell'isola, credo, no? È una cosa abbastanza importante. Siamo stati chiamati da Aga Khan e anche da Luigino Donato delle Rose, abbiamo fatto Porto Cervo, Porto Rotondo, gli alberghi, insomma, ecco, abbiamo lavorato molto in quel periodo.
17: una zona dell'isola che ancora colpisce proprio per la bellezza e la cura
18: del verde.
17: Del verde, che è fondamentale perché è anche un po' il biglietto da visita di tutto un territorio.
18: Esatto, e questo è già difficile da una volta l'avevano capito molto bene, insomma, perché tutti i grandi architetti che hanno lavorato all'interno, quel eccetera, hanno subito capito che bisognava mantenere intatta la natura, le piante, la vegetazione sarda, e per cui sono stati molto attenti ad inserire all'interno, perché il paesaggio fa parte del contesto ed era quello che attirava le persone. E loro sono state davvero, ritengo, delle persone illuminate in questo senso. Non hanno distrutto quello che c'era, e anche tutti quelli che poi sono intervenuti, la bellezza del luogo io credo che sia importante, perché dovrebbe animare gli animi. Adesso ormai credo che questa cosa
17: non la ritrova?
18: No, solo negli illuminati, in grandi personaggi, però alla fine, con tutto quello che è stato, con tutto la pubblicità che si è fatta, e pensare le varie deal day, le varie, alla fine ancora non si è percepito questo verde utile, di quanto sia utile il verde intanto per chi respira, per chi cammina, per la mente, per il corpo, per tutto, e perché noi facciamo parte soprattutto della natura, e di conseguenza abbiamo bisogno di questa interazione con la natura, che dà anche l'educazione, cioè veramente andare in giro e fare da giardinaggio ed essere vicino alle piante e ai fiori, secondo me, e non ricercare il like, si può dire, con dei ragazzi al giorno d'oggi, è una buona educazione.
17: È un po' un paradosso nell'epoca in cui siamo molto attenti all'estetica, poi però invece alcune cose, alcuni aspetti li trascuriamo. A proposito di estetica, bellezza e di fiori, abbiamo rose rosse.

0: a livello internazionale, siete attivi. Quanto è complicato per delle aziende che partono dalla Sardegna, che hanno base in Sardegna, quanto è complicato fare un discorso più ampio, l'internazionalizzazione, non solo, insomma, competere ad alti livelli?
1: Sì, quando noi abbiamo, giusto, quando abbiamo noi iniziato a lavorare all'estero, e adesso stiamo continuando, e abbiamo avuto tantissimi problemi. I problemi di trasporti sono la cosa principale. All'inizio io mi ricordo con l'Azerbaigian ci mettevano 10 giorni, per cui le piante arrivavano stressate, era tutto un problema, non soltanto di tempo, ma anche di costi. Adesso, con la nuova situazione che sappiamo, con il costo del carburante, eccetera, è diventata una cosa veramente, veramente molto, molto penalizzante per le aziende, perché, e anche per le persone, quando io devo andare in giro e non c'è questa continuità territoriale, questi aerei che vanno adesso soltanto Roma e Milano, molto poco in altre regioni, poi bisogna penalizzare, cioè è molto molto complicato. Siamo un'isola, nell'isola siamo penalizzati. Anche perché in Sardegna siamo in pochi, continuiamo col calo demografico. E per cui siamo già in pochi ed è difficile uscire dall'isola e fare arrivare cose dall'isola con dei costi superiori. Soprattutto poi questi costi non solo penalizzano le aziende, ma penalizzano anche gli utenti, penalizzano anche le persone, perché dopo anche noi ci rivaliamo sulle persone.
0: Certo, diciamo che condiziona l'intera
1: Condiziona.
0: attività di
1: Esatto,
0: un'impresa, non
1: sì.
0: solo i trasporti e quindi l'approvvigionamento o diciamo, tutti i collegamenti e le forniture, ma poi incide anche in tutti
1: Anche
0: gli
1: sulla.
0: altri
1: E
0: rapporti.
1: poi devo dire un'altra cosa: se noi non abbiamo questa velocità nell'avere la merce, dobbiamo per forza stoccarla, avere un magazzino. I magazzini costano, adesso non lo fanno più, le grandi aziende non lo fanno più, l'ordine ti arriva, però noi con le piante è diverso, capito? Ecco, per
0: Certo.
1: cui anche il magazzino, la cura delle piante, le persone che lo fanno, il costo del personale, ecco. Poi questo è un altro tema.
0: Magari ne parliamo dopo, ora ci dobbiamo fermare, c'è una pausa.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
2: Radiolina. L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Rieccoci in studio, l'ospite di oggi, l'isola delle imprese, è Rosy Sgaravatti. Abbiamo parlato di diverse cose. Una domanda che faccio spesso qui in questo programma è legata alla difficoltà nella ricerca dei collaboratori. Anche voi nel vostro campo avete problemi come ne hanno un po'
1: Sì,
0: tutti oppure no? Sì.
1: assolutamente sì, perché forse, non so, non penso che ai ragazzi piaccia molto lavorare nel verde, lavorare la terra, anche se adesso con tutte le macchine, cose che ci sono, non è lavoro fisico molto gravoso, anche se insomma alla fine un po' lo è, però soprattutto è proprio ci vuole passione, ecco, nel nostro lavoro ci vuole passione, ci vuole passione, ci vuole.

0: tutti
1: cura.
0: I mestieri, come in tutti i mestieri.
1: Come tutti i mestieri. E anche studiare è un lavoro, no? Ecco, per cui bisogna imparare prima, bisogna studiare, bisogna conoscere. E io ho l'impressione, non lo so se sono, perché conosco dei ragazzi molto in gamba, molto bravi, che è una piccola percentuale, però sembra che non interessi conoscere, che non interessi sapere, che non interessi, il lavoro non è più un modo di essere, no? Non ti rappresenta più, ecco, perché non c'è una così una identità con il lavoro, per cui secondo me invece il lavoro è quello che ti qualifica. Se hai fatto qualcosa di concreto, questo lo lasci, un bel, cioè le piramidi esistono, qualcuno ce l'ha lavorato, adesso non so, il museo ultimo che è stato fatto al Cairo, bellissimo, sono tutte cose che qualificano le persone, che danno un po' di orgoglio, che andare per aperitivi, vestirsi con le marche, non lo so, è questo il fine ultimo?
0: Senza scendere troppo nella sociologia, non è questo il diciamo l'ambito, non è questo il programma adatto, ma secondo lei perché siamo arrivati a questo punto?
1: No, questo devo dire la verità, che se lo sapessi avrei trovato magari anche una...
0: Non possiamo dare la colpa solo alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni poi magari hanno avuto insegnamenti, insomma diciamo che tutto concatenato, hanno avuto insegnamenti da quelle precedenti, però, o comunque comportamenti da quelle precedenti che poi li hanno portati a fare così, insomma.
1: Esatto, sappiamo com'è finita la civiltà nuragica, no. Sappiamo com'è finita la civiltà egiziana? No. Sappiamo com'è finito i Sumeri? No. È una società che a un certo punto si autodistrugge, che perde all'interno la forza, la cultura, l'animus, che ne so come posso dire.
0: Oppure arriva un elemento scatenante che manda a gambe all'aria tutto. L'intelligenza artificiale sarà... quello che porterà la nostra civiltà alla fine, come qualcuno teorizza, oppure sarà il trampolino per migliorarla?
1: Beh, io direi che se l'intelligenza artificiale in qualche modo ci distrugge, sarà sempre colpa nostra. Non è di sicuro dell'intelligenza artificiale, sarà noi che non sappiamo governarla. E adesso ultimamente sembra che invece lei se ne vada per conto suo, cioè vuol dire che si autoriproduca, ecco, però c'è sempre come nel mondo c'è qualcuno che ha dato il là, no? Ecco, qualcuno che non ha fatto in modo che non si possa governare, perché è più comodo per gli algoritmi, per sapere cosa mangiamo, cosa ci piace di più, come vogliamo vestirci, insomma vogliono sapere tutto di noi per poi indurci a comprare, e per cui l'economia è quella che purtroppo secondo me la fa da padrone. Non so neanche quanto la politica sia ormai importante, o è quella che decisiva, o quella che decida, quella che ci guida. Alla fine ritengo, io ultimamente leggendo le varie cose, penso veramente che ormai abbiamo delegato tutto all'economia, all'avere, alla compera, a fare, per cui anche per le donne tante volte io dicevo, ma scusate, noi abbiamo un grande potere in mano, non ci piace una cosa, no, tutti insieme non la compriamo, e per cui costringiamo questa azienda ad essere più, voglio dire, a fare le cose in maniera diversa, più buona, con meno porcheria all'interno, cioè più sana, che ne so, no?
0: L'importante è saper governare certi meccanismi, e forse quello manca. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Rieccoci tornati in studio con l'Isola delle Imprese. Io volevo chiedere a Rosy Sgaravatti come il cambiamento climatico, un altro argomento diciamo caldo in tutti i sensi, sta influendo sulla vostra impresa, comunque sul settore del florovivaismo.
1: Sì, lo stiamo sentendo. Allora, intanto il segnale preciso ce lo danno le piante. Adesso cominciano a fiorire le piante africane qui in Sardegna. Di conseguenza le piante sono quelle proprio la spia, loro sono molto più brave di noi a captare i segnali. È da tempo che loro che lo sentono, sono 3-4 anni addirittura.
0: Che fioriscono in anticipo?
1: No, piante africane che qui non fioriscono, ecco, che cominciano a fiorire.
0: Che non fiorivano, sì, adesso invece cominciano a fiorire.
1: Sì.
0: Sta parlando dei profani del mondo, sì, dei fiori, e quindi sì, bisogna spiegare.
1: E anche tutti i nostri, e anche tutti i nostri colleghi, quelli che lavorano nel nostro settore, stanno cercando di studiare le piante che meglio si adattano ai climi caldi, perché quest'anno abbiamo avuto un clima terribile. Veramente, io sono amante del caldo, non lo soffro, ma quest'anno è stata veramente una cosa veramente
0: indimenticabile.
1: Indimenticabile, però voglio dire una cosa senza essere pessimista, che l'anno prossimo sarà uguale.
0: Se non peggio.
1: Cui, sì, e per cui ci si deve attivare per trovare delle piante che possano resistere a questi climi, perché poi abbiamo avuto un altro problema, perché quando il clima è così caldo e si asciugano le piante e tu gli continui a dare acqua, va a finire che ci sono anche delle malattie, malattie dei funghi all'interno delle radici delle piante che danneggiano, per cui ho avuto molte piante che si seccano nonostante si dia l'acqua.
0: Non per la mancanza d'acqua,
1: ma
0: per eccesso.
1: La fitosfora, esatto, che è una malattia delle radici delle piante che con tanta acqua si sviluppa e col caldo si sviluppa facilmente. E questa non soltanto nei vivai, l'abbiamo visto anche in Sardegna, sulle montagne con l'entisco.
0: Quello che volevo chiederle, lei che conosce bene anche lo scenario internazionale, se a livello strutturale noi siamo preparati e possiamo magari fare qualcosa di meglio, perché immagino che in altre zone dove magari il caldo è già così, sì, agiscano in maniera...
1: Sa, però
0: non si può fare proprio nulla.
1: No, io direi che a un certo punto noi siamo collegati tutti all'interno del nostro globo terracqueo, siamo tutti collegati. Quello che accade in un certo punto del mondo ci viene, dopo lo ritroviamo anche dalle nostre parti, per cui anche loro hanno la loro difficoltà con dei climi e delle situazioni che noi adesso possiamo utilizzare le piante loro qui, ma loro io non so cosa potranno fare, perché non ho seguito ultimamente i colleghi africani o quelli neozelandesi, eccetera, però tutti quanti stiamo cercando di scegliere le piante che meglio si adattano, perché per fare una pianta ci vogliono un albero, diciamo, dai 3 ai 7 anni a seconda della dimensione, e per cui noi dobbiamo programmare, perché già alberi non ci sono, perché in tutta l'Europa c'è mancanza di alberi. No, perché non ne hanno messo a dimora, non hanno prodotto, perché quando tu tieni un albero per tanti anni, se non lo vendi poi si ingrossa, poi costa troppo, poi no. Ci sono un sacco di problematiche, tant'è vero che adesso nel nostro settore si cerca di fare dei contratti anticipati, dire io tra 3 anni te le compro,
0: certo,
1: questa tipologia di piante, la scegliamo insieme e insieme poi la utilizziamo, e cerchiamo di scegliere le piante che meglio si adattano ai prossimi climi, che fanno ombra, che insomma questo è la nostra ricerca, la ricerca che sta facendo il CREA, la ricerca che stiamo facendo noi all'interno delle nostre aziende, quella che riusciamo a mettere quando facciamo i giardini, se riusciamo a convincere le persone che è meglio prendere delle piante che hanno bisogno di meno acqua e più resistenti.
0: Molto bene, è stata una bella chiacchierata quella con Rosy Sgaravatti, avremmo potuto parlare di tantissime altre cose, magari in un'altra puntata.
1: Non in un'altra vita.
0: Grazie, in un'altra grazie puntata. Per essere stata qua con noi e noi ci grazie. Diamo appuntamento a martedì prossimo.
1: Grazie, grazie a lei, grazie della cortesia.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 20 e 35 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus, su Radiolina.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Guardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: essere una soluzione strutturale a un problema. La continuità non può essere affidata di volta in volta a soluzioni transitorie.
1: Rimane però l'incertezza per un collegamento essenziale.
2: Una situazione gravissima di isolamento dell'intero territorio del nord-ovest della Sardegna che comporta una mobilitazione che investa politica, sindacati, parti sociali, cittadini.
3: Parliamo di politica perché rientra la crisi alla regione, almeno in apparenza, alla luce insomma di quello che è avvenuto in consiglio con tanti franchi tiratori durante una votazione in aula con la giunta che è andata sotto, però il vero banco di prova sarà rappresentato dalla revisione delle commissioni. Stefano Fioretti.
4: Le dichiarazioni della Presidente Todde sui consulenti necessari per il PNRR sono un insulto all'intelligenza dei sardi.
5: L'attacco è diretto in scia al siluro di Beppe Grillo per l'uso e abuso della legge sugli staff. Il fondatore del Movimento 5 Stelle scoperchia il caso, ora cavalcato dalle opposizioni in consiglio regionale. L'affondo arriva dopo le ragioni spiegate dalla governatrice Todde sull'utilizzo del provvedimento.
6: Noi abbiamo ereditato una regione con 9.000 progetti, un PNRR al 4%. E abbiamo usato le persone che ritenevamo utili per il lavoro che dovevamo fare.
4: Sin dal 2021 in regione ci sono dei consulenti per il PNRR pagati con risorse del governo. I consulenti che ha nominato la Presidente sono per lo più persone che hanno dato una mano in campagna elettorale senza specifiche competenze.
5: Tra uffici di gabinetto e consulenti, incarichi con numeri e spese elevate, come riporta l'Unione Sarda in avvio della sua inchiesta, Villa Devoto in un'ulteriore precisazione indica in 16 consulenti per il PNRR, ma intanto la polemica monta anche intorno alla questione morale sollevata dallo stesso Grillo.
7: Dopo averci accusato di aver voluto una legge che non aveva nessun senso, oggi la utilizza e la utilizza nel peggior modo possibile. È una legge che deve portare efficienza, ma oggi chi governa non sta garantendo questa efficienza.
5: I pentastellati in particolare la definirono legge poltronificio e ricordando una proposta già depositata, Todd ha annunciato una possibile revisione adesso che il PNRR è chiuso e anche sui progetti lasciati in eredità il centrodestra oggi difende la genesi del provvedimento.
7: Tutti i progetti che all'epoca sono stati preliminarmente presentati sono andati avanti e oggi stanno giungendo a conclusione proprio per un lavoro che è stato ben organizzato sin dal principio.
3: È una donna di 52 anni la nuova vittima della strada in Sardegna. Ecco qui il servizio, era madre di due figli. Vediamo il servizio di Franco Ferrando.
1: Rientrava a casa dopo il lavoro notturno a Sassari in una residenza per anziani quando ha perso il controllo dell'auto. Antonella Manca, 52 anni di Itri, madre di due figli, era a bordo della sua Fiat Stilo. Viaggiava sola. Improvvisamente all'altezza del bivio per Porto Torres l'auto ha sbandato attraversando la carreggiata dirigendosi verso i veicoli che in fila in un'ora di traffico intenso arrivavano in senso contrario verso la città. La Stilo è stata colpita da una Nissan ed è finita nella cunetta. Antonella Manca gravissima è stata soccorsa. Per quasi un'ora gli operatori sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla nel disperato tentativo di salvarle la vita, ma è stato tutto vano. Il fatto è accaduto intorno alle 8.30 in via Giovanni Paolo II, la parte iniziale appena fuori Sassari della direttissima per Itiri. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale. Non è stato chiarito ancora cosa abbia provocato la perdita del controllo del mezzo, forse un colpo di sonno oppure una frenata improvvisa sull'asfalto reso viscido dalla pioggia. L'autista della Nissan, un uomo di 70 anni, ferito e sotto shock, è stato accompagnato al Santissima Annunziata in codice rosso.
3: Brutta sorpresa per i dipendenti dell'ospedale Marino di Cagliari. Tra i corridoi un topo, immediata la significazione dell'ambiente, ma i sindacati chiedono interventi strutturali immediati. Maurizio Lanti.
8: Un ospite inatteso e indesiderato. È stata una giornata particolarmente complicata per gli operatori sanitari dell'ospedale Marino di Cagliari. Senza timbrare il cartellino, un topo ha scorrazzato per diverse ore tra il quarto e il quinto piano. La zona uffici è amministrativa. L'area sanitaria non avrebbe avuto la visita dello sgradito ospite. Una situazione che però a quanto pare si ripete. Ecco perché i sindacati hanno deciso di lanciare un allarme sanitario sulla struttura del poeto.
9: Topo non è un topo, parre che si tratti di una colonia di roditori che sta veramente terrorizzando tutto il personale, perché feci di topo, urine di topo dappertutto, l'igiene, la sanificazione e questi protocolli devono essere svolti, effettuati regolarmente.

0: nei tempi e nei modi dovuti.
1: Quello che noi chiediamo non è tanto provvedere, come già stato fatto, alle derartizzazioni, ma a bloccare l'accesso dei roditori e a eliminare il problema. Successivamente servirà una totale sanificazione degli ambienti, perché ormai i colleghi hanno troppa paura anche semplicemente di toccare la tastiera.
2: L'ASL di Cagliari in un comunicato stampa conferma l'accaduto, ma rassicura pazienti e visitatori: avviata immediatamente derratizzazione e la sanificazione degli ambienti. L'ufficio tecnico starebbe inoltre provvedendo a prendere delle contromisure per evitare una nuova incursione dei ratti.
3: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Parliamo di Blue Zone con la Sardegna che ha un nuovo straordinario primato. Ce ne parla in questo servizio Graziano Cano.
5: La popolazione femminile e di conseguenza attribuiscono il certificato di comune Blue Zone.
6: Una ricerca meticolosa sui registri, tornando indietro di oltre un secolo, si sono andati a vedere data di nascita e di morte e i risultati, coinvolte nel lavoro l'Università di Sassari e l'Università di Chicago, sono stati annunciati come straordinari.
7: È straordinario perché la longevità, soprattutto nel senso femminile, di Bolotana si posiziona ai primi posti nel mondo. Formalmente seconda solo a Hong Kong e tre volte superiore a quella delle donne statunitensi.
6: Lo studio identifica il fenomeno, ma non da cosa questo sia dovuto. Insomma, nessun segreto da svelare. Nella ricerca, complessivamente identificati 38 centenari tra le 3.060 persone nate a Bolotana tra il 1900 e il 1925.
7: I valori più importanti sono quelli relativi alla probabilità per un settantenne di arrivare all'età di 100 anni, che posizionano Bolotana tre volte più in alto rispetto alla media regionale, alla media provinciale e anche alla media italiana.
6: I dati hanno sorpreso gli stessi ricercatori americani, che parlano di questa nuova Blue Zone, non se ne vedeva una da oltre 15 anni, come una delle più straordinarie da loro mai studiate. Una notizia che ha sorpreso lo stesso paese.
8: Un risultato sicuramente straordinario per la nostra comunità. Dietro questi numeri c'è la nostra cultura, la nostra identità, la nostra gente. È un modo di vivere sano, è la conferma di una comunità dove sicuramente si vive bene.
3: Arriva da Bologna il nuovo medico di base di Norbello, ha contattato il comune dopo la provocatoria ordinanza del sindaco che invitava i cittadini all'autoguarigione. Sentiamo Marco Lai.
9: Lo scorso giugno l'ordinanza provocatoria del sindaco Matteo Manca, che nell'impossibilità di garantire a Norbello la presenza di un medico di base, invita i cittadini all'autoguarigione. La notizia fa il giro della stampa nazionale. Lucia Monari la legge a Bologna, dove vive e lavora, e cambia la sua vita.
10: Avevo letto quella e poi dopo ho mandato una mail e ho detto: boh, se volete mi date una casa in ambulatorio, magari vengo a fare il medico del paese. Non sapevo neanche che esistesse questo paese, onestamente.
9: Non sapeva neanche che il comune avesse già previsto una serie di agevolazioni, casa e ambulatorio gratis per coprire le spese vive di chi si fosse proposto.
10: Mi ha chiamata il sindaco e mi ha detto: ma la sua è una proposta provocatoria come la mia ordinanza o c'è anche qualcosa di un po' più concreto? E quindi adesso sono qui con un incarico provvisorio

0: corpo di vigile del fuoco qui in Sardegna, no, per via della condizione di insularità, deve essere un corpo, come dire, autonomo, capace di poter affrontare qualsiasi tipo di emergenza con le forze che ha a disposizione. Quindi in questi due anni abbiamo lavorato per rafforzare questa capacità.
1: Insomma, i vigili del fuoco sardi hanno da sempre imparato a cavarsela da soli, vista la condizione di insularità. Ma Nicola Michele, che a metà mese concluderà la sua avventura come direttore regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, lascia un pezzo di cuore in Sardegna. Due anni intensi in cui Michele si è scontrato con tutta una serie di problematiche anche per la particolare conformazione dell'isola dal punto di vista delle distanze e con un super lavoro nella stagione estiva per gli incendi. Tanti gli interventi.
0: Allora, in Sardegna siamo in 1500, siamo distribuiti in una quarantina di sedi in tutta la regione. D'estate potenziamo queste sedi, apriamo delle nuove basi diciamo per la lotta per la campagna antincendio boschiva. I vigili del fuoco qui in Sardegna

0: streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radio Lina.
2: Il Cagliari in diretta.
3: Ieri Romano e Maldini in campo nel match finale di questa finestra di Nations League con la nazionale azzurra. Oggi ultimo impegno anche per la Slovacchia di Obert, non al meglio. Sentiamo Luca Neri.
4: Buone notizie da Coverciano, decisamente meno da Bratislava. Dal ritiro azzurro, con l'ultima partita giocata con la Turchia, arrivano due giocatori sulle ali dell'entusiasmo. Nell'impegno finale contro il gruppo di Montella, 90 minuti in campo sia per Maldini che per Romano, in grado di impreziosire la sua prova con un assist per Pio Esposito, che ha stravolto i giudizi dopo l'esordio poco convincente contro il Belgio. Partita di qualità e di personalità, impiegato nel suo ruolo naturale, quello di mezzala, Romano ha messo in mostra il repertorio che ha convinto Mancini a scommettere su di lui. Le smorfie arrivano invece dal ritiro della Slovacchia, con un Obert non al meglio per un fastidio al ginocchio. La sensazione è che non si tratti di niente di grave dopo la sfida di venerdì scorso contro le Faroer saltata. Il laterale del Cagliari infatti non ha fatto rientro in Italia, ma inevitabilmente non tornerà al 100%, ed ecco che in vista della sfida di domenica contro la Juventus potrebbe aprirsi un inedito ballottaggio con Aurelio, che per ora in Serie A ha racimolato solo una manciata di minuti alla prima giornata contro il Parma. Pisacane spera di recuperare per la super sfida uno dei suoi titolarissimi. Nelle prossime ore le condizioni di Obert saranno più chiare.
3: Il Cagliari che prepara l'attesissima sfida alla Domus con la Juventus e il buon momento dell'Italia di Roberto Mancini. Approfondimenti sull'Unione Sarda del Corriere dello Sport, che domani saranno insieme in edicola al prezzo speciale di 1,50 euro, in pratica due giornali al prezzo di uno. Ed ora andiamo a Oristano per il Gravel Race di ciclismo. Marco Lai.
5: Quattro giorni di gara fra campagne, costa e alture dell'Oristanese per la prima gara gravel realizzata in Italia. La manifestazione organizzata dalla Crazy Wales Cycling Academy si è chiusa a Torre Grande e ha visto il successo.

0: organizzativa maturata in questa prima edizione sarà proficua per il futuro, che è già scritto, con la manifestazione nuovamente inserita nel calendario internazionale. Arrivederci ai primi di ottobre del prossimo anno.
1: È tutto per questa edizione, buona serata.

Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa Zi Dai Chi Ti Vo Be, che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ichnos a Setilo nel 1997.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
16: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Salute a tutti e benegattausu, benedorraus a su regionale in sardo de Sardegna 1, bieusu, intendiosu come ti sempre che le punti snovas a deo e cominciausu con istitrosu de su sommario. Un'altra gruji. In Isarrugas, sa vittima è una femmina di 52 anni, mamma di due figli, è stata morta questo mangiano in Sattattari, i tricannelli, via Ghieni, sa macchina, torrendi a domo, de sul luogo del traballo. Sa politica sempre peus, sa polemica che pertocra sin preo da una drumma manna dei consulenti in regioni, sul centro-destra annara che sa presidente de sa giunta e offendendo l'intelligenza dei sardus. In Norghiddo, cesti d'or su dottori de famiglia. Est una femmina, a ribera de Bologna, che ha di gusti stadi. Su sindaco, annau cittadino su arrangesi e curesi e solosu, ha riscritto luegos e su comuno. Beggo Deo. Debintano su tutti i mettendi Sarruga, intra Terranoa, al Zacchene su Parao, est una peri strategica, o il collegamento su dessa gallura, in moissa camminiera su progetto, ha rifatto uno passo a innantis. Il spettacolo su e torrendi sa danza su teatro lirico de Casteddu, de Cenabra di Gusta Gira, ante si presentarsa tre opere de su coreografo francese famao Maurice Béjart. Dunque, sa cronaca, un'altra gruci in Isarruga, de sa regione nostra, sa vittima è una femmina de 52 anni, su Antonella Manca, de Itri Cannedu, si incidente sul sedio di gusto mengiano, vianta esotte mesu, in Sarruga intra Tattari e Tricannedu, in sa via Giovanni Paolo II, sa femmina via Torrendi a domo, a pustisi de su traballo, in una domo assistenza a Beccios e Beccios, via Ghieni sa macchina, una fiastilo che cando sta a ribara, accanto a Sarruga andai in Poltu d'Orra, tutti in una borta rimpadio satra cursia, e sa stilo se sti stumbara contro un'altra macchina e porti se sti bessia de Sarruga. Antonella Banca è stata a succorsa a luego sui operatori de su 118, anti traballa un'ora e pruso, può disservare sa vira, ma non c'è stato uno de vai. Struppiao finza sautista de sa tra macchina, un uomini de 70 anni, se stetti a ricoverau in sospirali Santissima Annunziata rettatere. Antonella Banca, l'assera dus filius. Sa politica regionale, sempre peso, sa polemica che ha pertocca sempre da una drumma dei consulenti in regioni, finse sa Beppe Grillo, ha riattaccato sa presidente della giunta Todde, non sciri Itanai, sa presidente, Nara Paolo Trosso, capo dei sconsiglieri dei Fratelli d'Italia, de Piresti Pregungiosa Mera, che non sciri rispondi, poi riassumini un consulente, sa questione dunque sa. Esti Gallenti in mera, su posizione sti pronti a guerrare, sa presidente di sa regione, Alessandra Todde, rispiegata sa trumma dei consulenti, se serbi, rivolta, eccetera, traballare, sprogetto, sa capiausu e su PNRR, punti professionisti sa de importo, Nara Todde. Sa presidente e offendendi s'intelligenza dei sardos, Nara invece sa Paolo Truzzo, duscinti rottos, che sa posso PNRR, dei su 2021, vunti traballendi, ispertus, pagaus, del suo governo nazionale. Intra su personali, in ufficio su dei doni assessori e consulenti, se su dinaga e spendenti sa regioni, esti mera di arerso, i consulenti si posso PNRR, punti 6, Nara in Villa del Voto. E in su centro-destra, Cestighini a rispondere a esattacco, su ca, in isano spassauso, vianta a ribauso proprio del su centro-sinistra, del suo campo largo, vossa chinanta. Legge poltronificio. Zanti incorpao voi gusti provvedimento, come tinnara Aldo Salaris, su coordinatori dei riformatori sardi, stetio assessore in sa giunta Solinas, e invece sa in moi su provvedimento esti in preau de sa maggioria. Ma sa differenza esti ga dovunti imprendi mal in meda. Ci punti nova se caver tocca antassa continuità di territoriali con isario plano su Nemus, area respundiu, e su bando, su collegamento, intes aeroporto su de Salighera e de Milano Linate. E sti già sa seconda borta, che non ci punti compagnia sa disponibili a partecipare a questo bando, e sti sa gara. Regionali poco verri, su collegamento del mese a gennaggio, de sano chi intrana, finse se su mese a marzo del 2029. Su bando, e si spacciao a riserre MRI, o sa regione, ha riverto i bustasa, e moi
finzas su mese gennaio 2027 a fare su collegamento su donna di e sa compagnia Ita Airways e sa regione aravai un altro bando de sicuro. In Norghiddo è stato ribasso il dottore de medicina generale. In su mese Lamparsa, su sindaco, gli ha fatto un'ordinanza in su lendino, poi geddu, is istituzioni si è immovvi, gli è iscritto il cittadino, su dottore non c'è stivroso. Dunque, si depesi, curai a solo, arrangesi. Gusta Nova gli ha fatto su giro de Totus Italia, e insando Lucia Monari, che a vivere tra Baller in Bologna, da religia e riscritta su sindaco del Norghiddo Matteo Manca che mi donasse una domu, un ambulatorio ci vengo a fare questa dottora ha riscritto essa e su sindaco ne manco ci olira crei e invece sa Lucia Monari via vendi di arero e poi su manco un anno a fare su dottori de basi in Sabì dei pazienti sono 1200 ci sono finze seguste su de bidas accanto a Norghiddo olemmo cambiai vera nara in moi Lucia Monari in pruso se una parte sarda una parte emiliana e questo luogo mi raggi in mera forse sì quando la spacciai si incarico sa dottora gli lavori destri di atturai in Sardegna non usci ancora nara isa e usabiri. Poi da uso de arrugasa in gallura, tozzo te mettendo de bintanno su, s'arruga noa intra terra noa, al zacchene su barà, in moi se camminare su progetto, arrivato noa se innantesi, sono sfondendo de un arrogo lungo 6 km su e mezzo, da al zacchene a nordi, poi arribai, poi andai su barà. Sa regioni, a Repubblica su bandu, ha intro sa procedura de saghinanta via valutazione impatto ambientale, sana sarebbe depositato. Tutta questa documentazione che servirà in pruso e mo cittadino su, associo su, entisi del Donia Ripu, andavo a ribiri Donia Cosa e presentai osservazioni. Sì, ora c'è un meraviglioso sindaco di Alzacchena, Roberto Ragnedda, se uso ottimista, sa nara isso. Mi pare che questa borta ci sia uso di arero. Non si vedrà in modo per i cantieri, sì, però esti un passo da importo, con infrastruttura, che la cambia essa viabilità di in tutta questa zona nord-orientale della Sardegna. Un progetto che, come ti ricordare ancora su sindaco di Alzacchena, già in su 2000 vi era de in porto mano a Sagallura. Ancora de Bruso estere in porto in moi, d'ogni estate, su territorio. Esti si prenara de turista, sa, de automobilista, sa, de motociclista sa, e de camion. Come ti donianus, associo col diretti a riorganizzare in Cravonage a Sattobio o allegai dei subbenitori dell'agricoltura sarda, o allegai dei problemi che ci vunti in moi, questo argomento super toccanta totus, sa qualità di questa cosa pappai, su prezzo dessa energia, su cambio, del suo clima, e se stai legato dei problemi che aver toccato questa programmazione, del suo settore, perché tutto questa PAC, politica agricola comune, una PAC che hanno braci in mera ai messaggi e ai pastori della Sardegna, nata che c'è bisogno da cambiare. Ma non c'è se Europa scetti, se col diritto di Nara che tocca intervenire, può semplificare i regole. E io dimandavo, questa regione deve avere un'unità di progetto, che la vostra ragazza è soluzione. Se possere traballare a pizza su questo argomento, Nara Luca Sabba, sul direttore generale della Coldiretti Sardegna. Su settori non si vuole ogni accurri circa da risolvi emergenze sascetti, Nara Battista Qualbu, che è il suo presidente della Coldiretti Sardegna. Dedi nai, vostra agricoltura, ci andare in mera, e tutte le persone impreai, valorai e affortiai. Totus Savilera, estere in porto, poi cittadino su proprietà, deputi papai prodotto su arribanta dessa Sardegna. E esatto, vi ha partecipato s'assessori regionali Buru, Francesco Agus, s'agricoltura sarda, tenere a bisogno di aggiuro su Naragus, ma soprattutto di intervento su Nosu, di strumento su di innovazione, come ti gusto su cari appariciao, s'asfirse in is ultimus mesi in Nara Agus. Tantessi disagi su grasi in quarto in sa distribuzione dell'acqua, s'acqua era mancai dai 10 e mezzo del Sumenciano fino ai 5 del Summerì, a Barò di Pirai Traballo su de manutenzioni in Sarrezza, in sa zona della rotunda intra su Viale Colombo e sa Via Marconi. Non c'è tantissimo problema se invece sa, in isdomus della costera de quarto, s'acqua arribara di un altro impianto. A Barò spiegherà a Uruga s'acqua, candu ara torrai, gli aravorieresi uno vagiedu trulla.
Logus de un montone inghizzo sul luogo di molti inizi est su titolo de s'ultimo attobio che stetti uvato in sa sede Beccia de s'Unione Sarda in su Viale Regina Elena in Castello, con su programma l'arte della manutenzione, un attobio dedicato a una stagione che ricambiao sa maniera de comunicai in Sardegna e in tutto su mondo. La caminera inghizzara proprio in sa sede de s'Unione Sarda in su 1994 con video online, una de is primas experiencias de sa rivoluzione digitale. De questo momento, progetto sonoso, ante compangiamo un cammino lungo 40 anni, finse sa tiscali, sa comunicazione istituzionale. Gianni Giugnini, est creativo, esperto de pubblicità, di annaga civiatis condizioni, se seppo capo, vai no vasso manno a innantisi, in sa qualità di dessa comunicazione in Sardegna. Francesco Sogos est designer, a ricordare i progetti super importanti, sì. Video online, tiscali, esperienza con sa regione Babon in Rezza, un sistema integrato di portali, sì, e s'ultimo suo progetto de comunicazione posto comune de Casteddu. E ha trasformato sa conoscenza in competenza. È un patrimonio che serviri a generazioni si avedali sicuro, come ti annau Antonio Pascalis, web architect. Poi ti ci vorrei gozzai de donna di ippo de informazioni, grazie se telefono che ci conti in moi e a internet. Spettacolo su Casi Rotto Pronto, il suo teatro lirico de Castello, posso maggio, e su coreografo francese, fa Maomera Maurice Béjart, uno dei maestri de sa danza mondiale de son noi gente. 24 spettacoli de son noi e 11 de son mese della Damene, dedicato ai tre opere de son repertorio cosa sua. In Castello, la ribessa compagnia svizzera che Béjart ha rifondato in su 1987, sa Béjart Ballet de Losanna. E su primo de son mese, gennaio de Sano Ghibendri, 100 anni de sa nascita de Béjart, punti anche finse sa 20 anni de sa morte. Béjart ha disegnato in maniera profonda sul linguaggio de sa danza vedali, ponendo in parisi sa tradizione, sa innovazione e su coraggio. Su programma del suo teatro lirico prevede le sette danze greche con sa musica de Mikis Theodorakis, e ancora l'uccello di fuoco con sa musica di Igor Stravinsky, e ai s'ultimo su bolero de Maurice Ravel. Su direttore de s'orchestra del suo teatro lirico est s'americano James Fedek. Su Casteddu, preparendosi, possa partire del domenico contro sa Juventus in sa Unipoldomus, e ancora sa nazionale italiana del Mancini che è giocando bene. Vunto argomento su des articolo su Caili Girorisi, Antamore Gattai in su Unione Sarda e in su Corriere dello Sport, Cai Sardo su. Poi ti comprai in pari, grasi, pagendi su un prezzo speciale, 1,50 euro. Su dunque, due giornali sì, con su prezzo de uno scetti. Grasi in pari sì, su Corriere dello Sport e su Unione Sarda, in is edicola de tutta sa Sardegna. E so accabbavo per questa edizione pure, si torno grazie a vostra attenzione. Si intende, io so CBE, io so a edizioni che beri. Un saluto e tutto.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Carla De Nule, cantante oschirese, ha conosciuto grande popolarità nell'isola. Qui confeziona una versione in sardo del classico di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Si intitola ora Oghe Rosa e lo esegue con Massimo Pizzalis.

0: era la voce di Carla De Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubanu di Orgosolo, e Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: Sono le 22 e 34 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
6: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: Era Adavida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.

0: Era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Classicamente.

0: Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo!

0: Dopo un anno riprendiamo il discorso e venne fuori questa cosa, ma perché non ci uniamo? E venne fuori questo trittico di unire le tre squadre, cioè Scuola Basket Cagliari che riuniva il settore maschile, l'Astro, la vecchia Astro e poi l'Accademia Basket di Sesto. E abbiamo cominciato con tante speranze e tante cose belle in mente, ma non pensavamo di arrivare ai livelli che abbiamo raggiunto già dopo 5-6 anni.
1: Diamo qualche numero, perché poi io leggendo la vostra storia un po'...
0: I numeri sono che non penso che siamo lontani dai 300 tesserati.
1: Che già è una base alta.
0: Mi corregge mio figlio, 350, meglio ancora. Con un parco atleti interessante, a livello regionale stiamo parlando ovviamente, però qualche bella speranza già la stiamo preparando. Tanti piccoli nel mini basket, tutti giovanissimi, parte dei giovani sono qui stasera, c'è questi rappresentanti validi della loro categoria. E niente, è iniziata la storia quindi di quest'astro che sta, permettetemi il volo, volando, a ve le spiegate. Perché francamente non pensavo arrivassimo a questi livelli. Devo dire grazie a Riccardo, in particolare a Riccardo Fiorelli, che ha avuto mille intuizioni e sta dirigendo magnificamente un po' la macchina, e lo dico io che per 40 anni
1: un po' di esperienza ce l'ha,
0: ho diretto la scuola basketball, e Riccardo è molto in gamba perché si è avvalso e si sta avvalendo di persone altamente qualificate.
1: E in più lui viene dal basket, da quando era piccolino, giocava a basket.
0: Infatti era un atleta della scuola basket. Della scuola basket Cagliari. E niente, quindi tutto al momento va benissimo, addirittura ci permettiamo adesso anche il lusso di avere un pulmino, un mezzo di trasporto per portare i ragazzini da Sesto a Cagliari.
1: Ecco perché avete due sedi, giusto? Una a Cagliari, al CEP.
0: Infatti pochi club in Italia credo possano vantare questa situazione, cioè di due campi, tra cui, dei quali tutti e due in parquet, tutti e due campi dove si possono fare campionati nazionali, che è una cosa abbastanza rara, con la penuria che c'è dei campi, delle palestre. E quindi niente, due palestre, tanti ragazzi, il cammino è iniziato.
1: È iniziato e chiaramente auguriamo che sia bello e lungo, come del resto la storia delle società che ha appena menzionato è stato. Nulla al caso, sia il logo di questa grande, sia il colore, il verde, perché unisce il giallo.

0: Dici anche il tuo sport preferito, magari che così lo coinvolgiamo. Qualcuno di Iglesia ce lo porti o no? Prima o poi, ci mancherebbe. Cominciamo a presentare i ragazzi.
1: Due secondi, per dire una cosa importante, che noi organizziamo ogni anno due tornei nazionali, di cui uno categoria. Quest'anno festeggiamo la 27esima edizione del trofeo Wheaton, un ragazzo che morì tanti anni fa, giovane, categoria sarà o mini basket o esordienti, dobbiamo decidere. E poi il torneo più importante, il trofeo Segni, 40 anni di festeggiamo 40 anni, oltre che i miei 80 anni,
0: 40 doppi anni
1: di trofeo Segni.
0: E allora da non mancare l'appuntamento per questa stagione. Ce lo presenti tu, così ci presenti i ragazzi e poi loro parlano. Tu avvicinati, Tommaso così. Tommaso, ecco, benissimo. Avete fatto un cambio di posizione.
2: Lo presento con una convocazione fresca.
0: Sì?
2: sì, perché ieri ha fatto parte, adesso te lo dice lui, ha fatto parte dell'ultimo allenamento della rappresentativa sarda.
0: Benissimo, quindi lo festeggiamo.
2: Un torneo, quindi.
0: Ruolo Tommaso?
3: Alla grande.
0: Ok, lo spieghiamo per chi non conosce il basket, qual è il ruolo dell'ala grande?
3: È uno tra i giocatori dopo il centri più alti. Sta
0: molto in movimento,
3: si alterna tra stare dentro l'area,
0: okay,
3: tre punti, anche fuori, basta.
0: Qual è la caratteristica di Tommaso per rilevare?
2: Tommaso sicuramente un combattente e poi appunto questa capacità di poter giocare sia dentro canestro, perché comunque, okay, anche per l'età sta ancora crescendo, ma poi la nostra speranza è piano piano di portarlo anche fuori.
0: Per spiegarci, Tommaso ha 14 anni, è già compiuti?
3: Sì, sì.
0: Praticamente 14 anni è più alto di noi.
2: È quasi 1,90.
0: Ok, quindi come...
2: Speriamo che non si fermi.
0: No, assolutamente glielo auguriamo, ma comunque ci sono buoni presupposti. Dai, raccontaci un po' come hai iniziato a giocare a basket, se hai fatto altri sport e poi hai scelto il basket, e dove vorresti arrivare, ecco, come obiettivo che ti sei messo, minimo da raggiungere.
3: Allora, io da piccolino, quando ero molto piccolo, facevo sia calcio che basket. Basket perché mamma e papà hanno sempre giocato.
0: La famiglia influisce.
3: Sempre qui alla vecchia scuola basket. Calcio perché ero appassionato da piccolino e lo sono tuttora.
0: Tifoso del?
3: Cagliari.
0: Bene, molto bene Tommaso, avevi la faccia giusta, non lo so perché. Poi siamo nella settimana che porta Cagliari Juventus, quindi io ho terrore di chiedere, vero? Però abbiamo cominciato bene Tommaso.
3: Dopo un po' facevo solo calcio perché non
0: ti andava di fare solo calcio?
3: Sì, mio fratello aveva lasciato il basket e avevo deciso di seguirlo anch'io, facevo solo calcio. Poi ho fatto calcio e baseball.
0: No, bello baseball, bello.
3: Sempre lì al CEP, al campo che ora non c'è più. Dopo un po' facevo tutte e tre assieme.
0: Ah beh, ti confondevi ogni tanto pure?
3: No, in realtà alternavo gli allenamenti e poi col baseball in realtà mi allenavo poco e andavo solo a giocare.
0: E scaricavi bene. Sì.
3: Poi ho fatto solo calcio e basket e poi a gennaio della prima media ho lasciato calcio e ho deciso di fare solo basket.
0: E ti è convenuto?
3: Eh sì.
0: Sei convinto di questa scelta o abbiamo qualche sorpresa in vista di qualche altra disciplina a partire? No, va benissimo così. Che cos'è l'astro per te?
3: L'astro è una cosa bella per me, mi permette di andare a divertirmi. La sera dopo scuola, durante gli allenamenti, di migliorare e appunto di fare nuove amicizie.
0: Cosa ti esce meglio? Il tiro? Dal punto di vista tecnico,
3: il passaggio.
0: Sì?
3: Sì.
0: Va bene. Andiamo da hai qualcos'altro a scuola? Niente. Tutto bene?
3: Tutto bene.
0: Cioè, quella è la base, giusto?
3: Sì,
0: anche all'asso è quella condizione per tutti, con tutte le società. Da che andiamo, Stefano? Decidi tu.
2: Facciamo una femminuccia.
0: Femminuccia, dai. La più piccola o la più grande?
2: Dai, cominciamo da Carolina.
0: Carolina, vai, allora invertitevi. Dai, raccontati, hai sentito cosa ho chiesto a Tommaso, quindi vai liscia. Puoi raccontare tu o vuoi le domande? Allora, Stefano ce la presenta innanzitutto, sì, dal punto di vista tecnico, sempre davanti al microfono.
2: Carolina è un'altra nostra giovane atleta, ma giovanissima, ma

0: Anche lei fa parte della famiglia Astro da tanti anni, insieme alla sorella. È appassionata, vive il campo e quindi, dai, caro, raccontaci un po'
1: Come è cominciato?
0: come
1: Come è
0: cominci.
1: arrivato il basket nella tua vita? Che stiamo parlando di una ragazza di 12 anni, giusto?
2: Sì.
1: Quindi, quanti anni è che giochi a
2: Da
1: basket?
2: 3 anni.
1: 3 anni. Prima facevi qualcos'altro?
2: Sì, prima facevo
1: Avvicinati
2: atletica.
1: al microfono così ti
2: Prima
1: sento.
2: facevo atletica e per
1: Ah!
2: questo mi ha aiutato a
1: Dal punto di vista
2: essere
1: atletico,
2: qua.
1: avevi la base, no? E cosa facevi all'atletica? Quale specialità? O facevi un po' tutto?
2: Facevo un po'
1: Ah, un po'
2: tutto.
1: tutto, bene, bene. Questo ti ha aiutato molto. Reputi che questo sia
2: Sì,
1: servito?
2: si è
1: Bene,
2: servito
1: se così
2: molto
1: facciamo
2: per
1: una sponsorizzazione anche per l'atletica, perché non fa male. E poi il basket, così, direttamente all'Astro?
2: me. No,
1: No? Ok.
2: perché giocava anche mia sorella.
1: Ok.
2: E ogni volta andavo a guardare l'allenamento perché il mio allenamento di atletica era prima.
1: Ok.
2: E ogni volta che guardavo questo allenamento mi ispiravo a lei perché in quel tempo, cioè, boh, era ragazza anche lei e quindi ho deciso di andare all'Astro.
1: È da 3 anni giochi a basket. Sei brava? Che
0: Sì, è brava, brava.
1: cosa è brava? Lo
0: Beh,
1: dici tu o
0: lei.
1: lo facciamo dire a Stefano?
2: Lo facciamo dire a
1: Stefano
0: Stefano. No,
1: è
0: lei è
1: umile.
0: molto brava con la palla, è una playmaker,
1: A
0: quindi
1: play,
0: insomma,
1: quindi.
0: sì, quindi è molto brava. Il campionato è quello under 13 che si appresta
1: Come va
0: a.
1: col palleggio? Mancina o destra? Destra,
2: Destra.
1: ma anche col sinistro, sì. Oppure
0: Sì.
1: così così. Dobbiamo
2: Così
1: migliorare.
2: così,
1: Sul
2: possiamo
1: mancino dobbiamo.
2: migliorare.
1: Ok, vabbè.
0: Anche questo sta nella filosofia di Armanno di dover fare, saper usare allo stesso modo la
1: Certo,
0: destra e la sinistra.
1: vale per molte discipline, che quello è un segreto importante, sì. E poi? Cosa non mi hai detto, Tommaso non mi ha detto il suo obiettivo, adesso me lo dici tu, dove vuoi arrivare?
2: Il mio obiettivo è di migliorare sempre.
1: Benissimo, questa è la base, ok, per il pubblico a casa. Poi dentro di te cosa ti sei detto?
2: Mi sono detta che
1: Non ti
2: sì,
1: interessa arrivare a una certa categoria?
2: mi
1: Ah,
2: interessa
1: ok,
2: arrivare a una certa categoria e spero che quando diventerò più grande,
1: Cosa vorresti? Dove vorresti giocare? Una maglia? Serie?
2: alla serie B
1: Va bene, no? Come
2: sì.
1: obiettivo minore, poi chissà.
0: Lei sa il nostro obiettivo, noi abbiamo anche le due prime
1: Sì?
0: squadre che sono due squadre competitive nella serie B femminile e nella D maschile e chiaramente la speranza è che tutti loro, no, crescendo, vedano
1: Sfocino
0: la
1: e
0: prima squadra, poi se
1: vadano lì,
0: qualcuno
1: certo.
0: va anche oltre saremo
1: Meglio,
0: tutti,
1: certo.
0: però quel sogno è che comunque di questi ragazzi possano comunque ambire a giocare nelle nostre prime squadre, ecco, quindi questo è il lavoro che Riccardo vuole fortemente, giustamente,
1: Certo.
0: che tutti noi vogliamo fortemente.
1: Carolina, pregio? Dal punto di vista tecnico, cosa che ti esce bene, che fai con facilità?
2: Il tiro.
1: Il tiro. O addirittura, il palleggio, sì, anche,
2: Sì,
1: una player.
2: anche.
1: E cos'è che invece non ti.
2: La mano sinistra.
1: La mano sinistra, quindi là dobbiamo lavorarci.
2: Sì.
1: Va bene, perfetto. A scuola tutto bene? Benissimo. Tutti studenti modello, ci mancherebbe. Da chi andiamo? Dall'altra signorina? Cambio. Poi se avete da dire qualcosa, nel frattempo, Tommaso, tu dove vuoi arrivare?
3: Sicuramente
1: Sicuramente, cioè, è la base. È già deciso.
3: sicuramente vorrei arrivare in alto,
1: Ok.
3: cioè
1: Oltre alla statura, anche dal punto di vista sportivo.
3: magari boh, massimo.

0: vicino al microfono. Attenzione, perché qua usciamo da giovani di categoria.
1: Un prestigiatore.
0: Attenzione. Ma si vede, Fabio? Così così, adesso vedi.
2: 3 secondi. Vuoi alzare e mettere il mazzo qui?
0: Faccio io. Guardo io?
2: Qui.
0: Ah, metto qua.
2: Adesso guardi la tua carta e io la mia. Via. 4 di picche. la fortuna.
0: Era il 4 di picche, no. Un'altra? Io sto smezzando così. Per chi ci guarda, ci ascolta in radio, non capisce nulla.
2: 5 di fiori.
0: No, vabbè, dai.
2: È fortuna, non è mica colpa.
0: È tutta fortuna, vabbè. Il trucco non si può dire. Alzo di nuovo per la terza volta, indovina sempre la mia carta.
2: 9 di fiori.
0: No, vabbè, me ne vado via. Do le dimissioni. Anche perché davanti a me io non. Vabbè, il trucco non si può svelare. Quindi trucchi di magia mentre giocate a basket.
3: Sì, prima.
0: Come nascondere la palla? No, invece no. Altre cose della famiglia Astro?
3: Boh, mi è sempre piaciuta. Anche quando non avevamo ancora la palestra del CEP, ho continuato ad allenarmi. Facevamo un giorno in diverse palestre, però mi è sempre. Sono comunque rimasta.
0: Obiettivo?
3: Boh, sempre la Serie B dell'Astro. Poi chissà se si.
0: Allora, la base è giocare nella prima squadra dell'Astro. Beh, sia per i maschietti sia per le femminucce.
1: Quello che vogliamo dare loro, garantire loro, è quello.
0: È quello, quella è la base, anche per un senso di appartenenza importante. Quindi anche
1: hai più volte citato il concetto appunto di famiglia, nel senso che poi tutti i genitori che fanno parte di questo percorso ci aiutano, oltre, ci tengo anche a precisarlo, la struttura che ha creato Riccardo prevede 30 persone che sono dietro, insomma.
0: Quindi ne approfittiamo anche per salutare tutto lo staff.
1: Il lavoro che fanno i due segretari, Paola e Fabio, a Cagliari a Sestu, è insostituibile, più tutti gli allenatori e tutte le persone che comunque partecipano dietro per mandare avanti questa macchina. Senza di loro sarebbe...
0: Noi negli anni abbiamo avuto tante società giovanili e attività di base del calcio, e anche lì tantissimo lavoro, ma non cambia, cioè è uguale per tutte le discipline. C'è gente che si dedica volontariamente, la maggior parte, per far giocare i ragazzi, vederli sorridere. Andiamo? Dai, cambio? Gianmarco, allora, anni a te li posso chiedere perché sei maschietto.
4: Ho 12 anni.
0: 12 anni, praticamente come tutte le altre tue compagne e compagni. Spara.
4: Allora, ho cominciato a giocare a basket circa 5 anni. Ho continuato per 3 anni, però poi ho fatto una pausa.
0: Di riflessione?
4: Sì.
0: E perché? No, adesso sono curioso, perché hai fatto una pausa?
4: Perché
0: non ti piaceva
4: più piacendo.
0: Ah, ok. Ma perché non giocavi o non ti riuscivo o semplicemente quel periodo che si può passare?
4: No, perché mi era passata la voglia.
0: Bene, se ci sta.
4: In questo tempo di 2 anni ho fatto skateboard.
0: No, anche skateboard?
4: Poi all'età di 8 anni
0: hai capito che ti faceva troppo male cadere lo skate, sì. Mi sa che vado a basket di nuovo.
4: Ho ricominciato all'Astro, cioè ho cominciato all'Astro perché prima giocavo in un'altra società.
0: Sì.
4: All'inizio, il primo anno, ho giocato sia a basket sia a pallavolo.
0: Ok, però non faccio mancare nulla.
4: Non mi è piaciuto, quindi ho provato un anno di basket e un anno di calcio.
0: Ah, anche calcio.
4: Contemporanea.
0: Mi sa che Tommaso ha battuto, anche te ha battuto. Okay. Vabbè, mi batte tutti lui, va bene.
4: E niente.
0: Hai fatto qualche altro paracadutismo? Ginnastica artistica? No?
4: No.
0: No, va bene, va bene. E poi sei tornato al basket?
4: Sì.
0: E sei convinto della scelta oppure ci sono ancora cambiamenti?
4: No, sono convinto.
0: E stai facendo solo basket?
4: Sì.
0: Perché Astro?
4: Perché mio padre me l'aveva consigliata perché diceva che era una buona società e infatti aveva ragione.
0: Aveva ragione, quindi rendiamo merito anche al papà di Gianmarco che aveva ragione. Anche tuo padre giocava a basket?
4: Sì.
0: Non avevo molti dubbi, ebbene così. Molto spesso si tramanda da padre in figlio, ma il caso è banale dirlo anche qua con noi.
1: Anche i nipoti.
0: E poi ovviamente i nipoti, ci deve essere sempre l'elemento di... eventualmente in famiglia uno che vada a girare un pochettino e a spezzare quel filo. Anche tu a scuola vai bene?
4: Sì, sì.
0: Che cos'è che ti piace della scuola? Oltre alla ricreazione e scienze motorie?
4: L'italiano,
0: l'italiano
4: e la matematica.
0: Ottimo. Anche la matematica?
4: Di meno.
0: Però. Di meno la matematica. A voi non l'ho chiesto, quindi sappiate che ho un bonus. Obiettivo?
4: Allora, sicuramente diventerò un giocatore professionista.
0: Ottimo.
4: Iniziare.
0: Ti ricorderai di me? La prima intervista.

0: No, quando andrai in NBA, no, va bene Eurolega? Ci accontentiamo? Okay. Vabbè, anche io mi accontenterei.
1: E vabbè, no,
0: non è convinto di rilasciare un'intervista quando sarei famoso, va bene.
1: Vabbè, all'inizio iniziare con la serie di Dell'Astro, okay, e poi magari andare anche avanti.
0: Certo, certo, e te lo auguriamo. Abbiamo qualche minuto a disposizione, chiudiamo con l'Astro, Ermanno e Stefano. A piacere, oltre abbiamo ricordato i tornei. Abbiamo qualcos'altro a ricordare, anche un appello a chi ci sta ascoltando.
2: Ricordare sicuramente, dobbiamo ringraziare, siamo sempre veramente grati a tutti i genitori che si sobbarcano con sacrificio le trasferte di questi ragazzini da una città all'altra, anche perché siamo impegnati in campionati regionali, quindi si va a giocare ad Alghero, ad Olbia, Sassari.
0: Non male, come
2: no, non è una cosa semplice, certo, spostare una squadra da una città all'altra, però grazie a Dio abbiamo, anche lì siamo stati fortunati, perché questi genitori sono veramente impagabili. Pensa soltanto che per fare il trofeo Segni, per esempio, dobbiamo ospitare ogni volta tra 90 e 100 ragazzi che vengono da Morbegno, da Roma, da Firenze, da tante altre parti d'Italia, e i genitori che ormai dopo festeggiamo il 40° anno, quindi hanno capito l'importanza della cosa e sono veramente sempre disponibili a darci una mano.
0: A dare una mano anche dal punto di vista organizzativo. Stefano.
3: Chiaramente il ringraziamento va anche a tutti gli sponsor, chi in maniera più importante, chi meno importante, cioè chi un po' di più, un po' di meno, ma sono presenti
0: tutti
3: perché hanno sposato il progetto Astro, ecco, fondamentalmente, quindi non possiamo, perché è un insieme di, no, tanti, un puzzle che si compone di tanti parti, anche gli sponsor hanno un ruolo fondamentale in questo.
0: 30 secondi per convincere un ragazzo un'altra magia, ma non si vede in radio, Ermanno, no, preferisco che,
3: allora,
0: che convinca qualcuno.
3: Per i piccolini, sì, più piccoli, alla fine dell'allenamento c'è sempre Ermanno che dà la caramella,
0: okay, è già
3: a
0: questo,
3: tutti i bambini.
0: Ah, okay. Caramella è anche trucco di magia.
3: È il trucco di magia, okay. Sul mini basket.
0: Poi c'è la prova gratuita, giusto?
3: Sì, sì.
0: Ok,
3: sì.
0: Andate a trovare, ricordiamo i palazzetti al CEP via
2: Talette.
3: Via Talette, okay. Sì.
0: E a Sesto
3: il Palamellano in via
0: Ottaviano, perfetto, bravissimo. Ci hanno aiutato i ragazzi con le vie, giusto per dare dei riferimenti. Chiudiamo qua, grazie a Fabio Leoni in regia, grazie all'Astro per essere stata qua con noi, essersi fatti conoscere un po', questo, oltre quello che gli appassionati di basket già conoscevano. L'appuntamento è per martedì prossimo 18:30, Radiolina e Videolina con Giovani di Categoria. Ciao.
4: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. È mezzanotte e 30 minuti.
5: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radiolina. Subito.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Gara deserta per il collegamento Alghero Milano in continuità territoriale. La seconda volta ITA accetta la proroga fino al 31 gennaio. Ora il bando per febbraio. Un topo negli uffici dell'ospedale Marino di Cagliari, deratizzazione e sanificazioni immediate per i sindacati non è una sorpresa, chiedono interventi strutturali. La Sardegna ha una nuova Blue Zone, uno straordinario primato. A Bolotana le donne hanno la più lunga aspettativa di vita al mondo, dietro quelle di Hong Kong. Ieri il match finale degli azzurri nella finestra di Nations League, giocata per intero da Maldini e Romano, autore di un assist. Oggi ultimo impegno anche per la Slovacchia di Obert, non al meglio. E dunque c'è la pagina riservata alla continuità territoriale in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché rimane senza gestore la tratta Alghero-Milano, la gara per l'assegnazione del collegamento è andata ancora una volta deserta. Franco Ferrando.
1: Nessuno vuole la tratta Alghero-Milano-Linate, nessuna compagnia ha preso parte al nuovo bando per la continuità territoriale. È la seconda volta, si trattava della gara indetta dalla regione per la copertura del collegamento da gennaio 2027 a marzo 2029. La regione prenderà atto dell'esito e procederà con la definizione di un nuovo bando.
2: È chiaro ed evidente oramai che il modello deve essere assolutamente rivisto. Servono più risorse, oltre al fatto che bisogna analizzare i dati riguardanti le frequenze e gli orari. Per questo chiediamo un incontro alla regione.
3: Abbiamo chiesto dal primo minuto che non venissero bandite le gare a tratta singola, ma che si unisse la tratta profittevole con una meno.
1: La gara era già andata deserta nel 2025 e per questo l'attuale gestione di ITA Airways ha scadenza il 24 ottobre. La stessa compagnia ha assicurato la proroga fino a gennaio, ha annunciato l'assessora regionale Barbara Manca.
4: È evidente che una proroga non può essere una soluzione strutturale a un problema. La continuità non può essere affidata di volta in volta a soluzioni transitorie.
1: Rimane però l'incertezza per un collegamento essenziale.
5: Una situazione gravissima di isolamento dell'intero territorio del nord-ovest della Sardegna che comporta una mobilitazione che investa politica, sindacati, parti sociali, cittadini.
0: Politica da eventi di crisi in regione torna in apparenza il sereno e così il campo largo archivia come episodio isolato il caso dei franchi tiratori, anche se il vero banco di prova sarà l'imminente revisione delle commissioni. Stefano Fioretti.
6: Anche nella precedente legislatura si è andato avanti con i vicepresidenti delle commissioni.
7: Prospettiva che il campo largo intende evitare, ma oggi da non escludere senza un'intesa se si lasceranno le scelte al segreto dell'urna. E la sintesi in maggioranza oggi appare ancora da costruire sul rinnovo delle commissioni. A metà legislatura alcune forze minori insistono per un riequilibrio che spezzi l'attuale duopolio PD 5 Stelle.
8: Tra persone intelligenti io credo che una soluzione la si trovi in un'ottica di compiacimento da parte di tutte le forze politiche.
6: Ci vuole il tempo affinché ognuno al suo interno maturi la giusta rappresentazione rispetto al ruolo che ha all'interno del Consiglio.
7: Il 9 ottobre il giro di boa del mandato, termine non tassativo, ma allungare i tempi creerebbe almeno imbarazzi. La partita sulle commissioni si riapre ora su quanto certificato al vertice collegiale, ovvero che si gioca tutta in Consiglio regionale. Carta in mano ai due principali partiti, quanto saranno disposti a passi indietro.
9: Il Movimento 5 Stelle ha sempre ascoltato tutti e continuerà a farlo. Ci saranno ancora interlocuzioni fra i partiti e sono sicuro che troveremo la quadra giusta.
10: Il Consiglio deve trovare dentro di sé la necessaria armonia per andare avanti.
0: È una donna di 52 anni la nuova vittima della strada in Sardegna. L'incidente è avvenuto lungo la Sassariti di Franco Ferrando.
1: Lavorava nella RSA San Nicola a Sassari e dopo aver effettuato un turno di notte stava rientrando a Itiri al mattino presto. Qualcosa, forse un colpo di sonno o una frenata improvvisa sull'asfalto reso viscido dalla pioggia, le ha fatto perdere il controllo dell'auto. È morta così Antonella Manca, 52 anni di Itiri, madre di due figli di 17 e 22 anni. Il fatto è accaduto in via Giovanni Paolo II, la parte iniziale, appena fuori Sassari, della direttissima per Itiri. La donna guidava una Fiat Stilo era sola, improvvisamente, all'altezza del bivio per Porto Torres, l'auto ha sbandato e ha attraversato la carreggiata, dirigendosi verso i veicoli che in fila, in un'ora di traffico intenso, arrivavano in senso contrario. La Stilo ha sbattuto contro una Nissan ed è finita nella cuneta. Antonella Manca è stata soccorsa, era gravissima. Per un'ora gli operatori sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla, inutilmente. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale. L'uomo alla guida della Nissan, un settantenne ferito e sotto shock, è stato accompagnato al Santissima Annunziata.
0: Brutta sorpresa per i dipendenti dell'ospedale Marino di Cagliari: tra i corridoi un topo, immediata la sanificazione, ma per i sindacati bisogna effettuare degli interventi strutturali. Servizio di Maurizio Landi.
11: Un ospite inatteso e indesiderato. È stata una giornata particolarmente complicata per gli operatori sanitari dell'ospedale Marino di Cagliari. Senza timbrare il cartellino, un topo ha scorrazzato per diverse ore tra il quarto e il quinto piano. La zona uffici è amministrativa. L'area sanitaria non avrebbe avuto la visita dello sgradito ospite. Una situazione che però, a quanto pare, si ripete. Ecco perché i sindacati hanno deciso di lanciare un allarme sanitario sulla struttura del Poetto.
12: Topo non è un topo, parrebbe che si tratti di una colonia di roditori che sta veramente terrorizzando tutto il personale, perché feci di topo, urine di topo dappertutto. L'igiene, la sanificazione e questi protocolli devono essere svolti, effettuati regolarmente nei tempi e nei modi dovuti.
13: Quello che noi chiediamo non è tanto provvedere, come già stato fatto, alle deratizzazioni, ma a bloccare l'accesso dei roditori e a eliminare il problema. Successivamente servirà una totale sanificazione degli ambienti, perché ormai i colleghi hanno troppa paura anche semplicemente di toccare la tastiera.
11: L'ASL di Cagliari, in un comunicato stampa, conferma l'accaduto ma rassicura pazienti e visitatori: avviata immediatamente deratizzazione e la sanificazione degli ambienti. L'ufficio tecnico starebbe inoltre provvedendo a prendere delle contromisure per evitare una nuova incursione dei ratti.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. 3.
0: Nuova Blue Zone per la Sardegna con tanto di straordinario primato. Il servizio di Graziano Cano.
15: La popolazione femminile e di conseguenza attribuiscono il certificato di comune Blue Zone.
16: Una ricerca meticolosa sui registri, tornando indietro di oltre un secolo, si sono andati a vedere data di nascita e di morte e i risultati, coinvolte nel lavoro l'Università di Sassari e l'Università di Chicago, sono stati annunciati come straordinari.
17: È straordinario perché la longevità, soprattutto nel sesso femminile, di Bolotana si posiziona ai primi posti nel mondo, formalmente seconda solo a Hong Kong e tre volte superiore a quella delle donne statunitensi.
16: Lo studio identifica il fenomeno, ma non da cosa questo sia dovuto. Insomma, nessun segreto da svelare. Nella ricerca, complessivamente identificati 38 centenari tra le 3.060 persone nate a Bolotana tra il 1900 e il 1925.
17: I valori più importanti sono quelli relativi alla probabilità per un settantenne di arrivare all'età di 100 anni, che posizionano Bolotana tre volte più in alto rispetto alla media regionale, alla media provinciale e anche alla media italiana.
16: I dati hanno sorpreso gli stessi ricercatori americani, che parlano di questa nuova Blue Zone, non se ne vedeva una da oltre 15 anni, come una delle più straordinarie da loro mai studiate. Una notizia che ha sorpreso lo stesso paese.
18: Un risultato sicuramente straordinario per la nostra comunità. Dietro questi numeri c'è la nostra cultura, la nostra identità, la nostra gente. È un modo di vivere sano, è la conferma di una comunità dove sicuramente si vive bene.
0: Norbello ha di nuovo il medico di base, arriva da Bologna. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
19: Lo scorso giugno l'ordinanza provocatoria del sindaco Matteo Manca, che nell'impossibilità di garantire a Norbello la presenza di un medico di base, invita i cittadini all'autoguarigione. La notizia fa il giro della stampa nazionale. Lucia Monari la legge a Bologna, dove vive e lavora, e cambia la sua vita.
20: Avevo letto quella e poi dopo ho mandato una mail e ho detto, boh, se volete mi date una casa in ambulatorio, magari vengo a fare il medico del paese. Non sapevo neanche che esistesse questo paese, onestamente.
19: Non sapeva neanche che il comune avesse già previsto una serie di agevolazioni, casa e ambulatorio gratis per coprire le spese vive di chi si fosse proposto.
20: Mi ha chiamata il sindaco e mi ha detto, ma la sua è una proposta provocatoria come la mia ordinanza o c'è anche qualcosa di un po' più concreto? E quindi adesso sono qui con un incarico provvisorio.
19: In questi giorni Lucia Monari ha preso servizio e sta conoscendo i nuovi pazienti. Saranno 1200 di Norbello e dei paesi vicini.
20: Prima volevo cambiare aria. Per metà sono sarda e per metà sono emiliana. E quindi, insieme al fatto che questo è un posto tranquillo, ma nello stesso tempo vivace.
19: Incarico provvisorio, però non hanno, poi si vedrà, magari durerà fino alla pensione, una scelta di vita più che di lavoro e magari ispirerà nuovi arrivi in una Sardegna che ha bisogno.
20: Certo, ma è una difficoltà nazionale, neanche in Emilia Romagna, nell'Appennino non si trovano, sono anni che le zone carenti vanno deserte.
21: E allora andiamo a Nuoro, dove Gianfranco Locci ci racconta questa storia, uno dei palazzi più belli della città, soprattutto per il panorama, senza ascensore da tempo. Vediamo.
22: Signor Mario, lei questi gradini li fa quante volte al giorno?
23: Anche 5 volte.
22: Da quanto tempo è senza ascensore?
23: 15 mesi.
22: Lei si sente prigioniera in questa casa, al 6° piano.
24: Sono tanti mesi che non esco di casa, perché ho anche problemi di deambulazione, quindi non è che posso farmi tutte quelle scale, non ce la faccio.
22: 18 famiglie agli arresti domiciliari, ripetono in core i condomini di questo bel palazzo nuorese al civico 77 di Via Ballero. Il nome sa di beffa, Splendor. Sì, perché nell'immobile di 7 piani, con vista sull'Ortobene, l'incubo ricorrente è un ascensore mancante. O meglio, l'attesa novità è pure arrivata, ma cozza con qualche dettaglio strutturale a quanto pare sottovalutato. Un pilastro in cemento armato, mica quisquilie. Antonello, cos'è quel taglio che vediamo sul muro?
25: Questo è un taglio che hanno fatto nel muro per liberare il pilastro che hanno iniziato a tagliare per poter inserire l'impianto di ascensore.
22: Voi siete prigionieri in questo palazzo?
23: Perché hanno tolto l'ascensore trovando questo problema tecnico sulla muratura per inserire il nuovo. Non lo possono fare perché dovrebbero eliminare almeno la metà di un pilastro in cemento armato, cosa impossibile perché è una struttura portante del palazzo.
22: Lei per Natale se lo aspetta questo regalo, questo ascensore?
24: Lo sto aspettando come Dio.
21: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
26: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani le consulenze e gli staff della regione. La giunta si difende, i contratti sono stati necessari per far fronte ai contratti del PNRR. L'opposizione ovviamente attacca la governatrice. Poi i trasporti con la continuità territoriale, la gara per la rotta Alghero-Milano è andata deserta, ora c'è bisogno di una nuova proroga per garantire i collegamenti. A Cagliari vediamo qual è il destino di Calamosca, in particolare gli edifici militari che sono in una posizione strategica per la città. Spettacoli e cultura, ci occupiamo di Topolino in sardo, il fumetto, parla il docente che ha tradotto e riscritto le vignette. Infine nello sport Romano e Maldini tornano dopo la parentesi in nazionale ancora più consapevoli del loro valore e ora si preparano alla sfida con la Juventus. Tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
21: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
27: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radio Lina.
21: Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco lascia la Sardegna per andare in Piemonte. La tanta malinconia per aver lasciato l'isola dopo soli 2 anni in questo servizio.
2: Corpo dei Vigili del Fuoco qui in Sardegna, no, per via della condizione di insularità, deve essere un corpo, come dire, autonomo, capace di poter affrontare qualsiasi tipo di emergenza con le forze che ha a disposizione. Quindi in questi due anni abbiamo lavorato per rafforzare questa capacità.
3: Insomma, i Vigili del Fuoco sardi hanno da sempre imparato a cavarsela da soli, vista la condizione di insularità. Ma Nicola Michele, che a metà mese concluderà la sua avventura come direttore regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, lascia un pezzo di cuore in Sardegna. Due anni intensi in cui Michele si è scontrato con tutta una serie di problematiche anche per la particolare conformazione dell'isola dal punto di vista delle distanze, e con un super lavoro nella stagione estiva per gli incendi. Tanti gli interventi.
2: Allora, in Sardegna siamo in 1500, siamo distribuiti in una quarantina di sedi in tutta la regione. D'estate potenziamo queste sedi, apriamo delle nuove basi diciamo per la lotta per la campagna antincendio boschiva. I Vigili del Fuoco qui in Sardegna svolgono circa 35.000 interventi di soccorso.
3: Ma c'è un aspetto che mancherà in particolare a Nicola Michele, che assumerà l'incarico di direttore dei Vigili del Fuoco del Piemonte.
2: La prima cosa che ho notato qui in Sardegna di diverso rispetto a Milano sicuramente, ed è stata la luce.
21: A Villa Simius l'annuale appuntamento di Coldiretti, che ha tracciato un po' il bilancio del comparto agricolo. Maurizio Landi.
11: Cibo, energia e clima, cardini della civiltà, le nuove fragilità della società moderna. Coldiretti, nell'annuale forum sulla situazione dell'agricoltura isolana, ha voluto tracciare in maniera netta quelli che sono i limiti della programmazione nel settore, anche in vista della nuova politica agricola comune. La famigerata PAC dell'Unione Europea, croce edilizia degli agricoltori isolani, che ormai si prepara ad entrare in una nuova fase di analisi e revisione.
4: Vi è una necessità forte di semplificare le norme, e noi su questo abbiamo chiesto di attivare alla Regione, già dall'inizio della programmazione e della nuova giunta regionale, la possibilità di avere un'unità di progetto che si occupi specificatamente di questo.
5: Non si può solo seguire emergenze, bisogna programmare, vi sono le risorse, queste vanno destinate affinché ci sia un tornaconto per tutti gli attori della filiera, ma direi anche per i cittadini comuni, che poi avranno la certezza di consumare un cibo, un prodotto di ottima qualità e realizzato realmente in Sardegna.
11: E la Regione ascolta con attenzione le richieste del mondo delle campagne, cercando anche nuovi strumenti, soprattutto finanziari, che sostengano l'agricoltura.
6: Servono nuovi strumenti. Quanto messo in campo, per esempio, da Sfirs negli ultimi mesi rientra in quell'innovazione di cui oggi ha bisogno il sistema agricolo e su cui siamo tutti impegnati.
21: La sagra del mandorlo a Sant'Andrea Frius, nel servizio di Fausto Ru.
7: Sant'Andrea Frius ha dedicato un intero fine settimana al mandorlo, manifestazione che ha intrecciato tradizione agricola, valorizzazione delle produzioni locali, biodiversità e gastronomia.
8: Dai dolci e non solo, perché ormai le vecchie massaie erano abituate con quei piatti tradizionali dove la mandorla si usava magari soltanto per fare il dolce. Quindi la mandorla per ogni occasione.
7: La sagra ha confermato il ruolo del mandorlo come elemento centrale della memoria rurale e della cultura gastronomica di Sant'Andrea Frius, unendo la tutela delle varietà locali alla promozione delle produzioni del territorio e alla riscoperta delle tradizioni. Un prodotto sul quale l'amministrazione comunale punta con convinzione, perché rappresenta non solo una risorsa agricola ed economica, ma anche un importante patrimonio identitario della comunità.
9: Si spera che con le nuove linee regionali ci sia la possibilità di riprendere questa cultura. Il territorio ha vocazione agropastorale e anche agricola, e quindi investiremo tanto.
21: Ancora una breve pausa, tra poco.
27: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
21: Sta Stanno pian piano tornando in Sardegna tutti i nazionali del Cagliari impegnati nelle finestre, soprattutto di Nations League. Qualche problemino per lo slovacco Obert Lucaneri.
1: Buone notizie da Coverciano, decisamente meno da Bratislava. Dal ritiro azzurro, con l'ultima partita giocata con la Turchia, arrivano due giocatori sulle ali dell'entusiasmo. Nell'impegno finale contro il gruppo di Montella, 90 minuti in campo sia per Maldini che per Romano, in grado di impreziosire la sua prova con un assist per Pio Esposito, che ha stravolto i giudizi dopo l'esordio poco convincente contro il Belgio. Partita di qualità e di personalità, impiegato nel suo ruolo naturale, quello di mezzala, Romano ha messo in mostra il repertorio che ha convinto Mancini a scommettere su di lui. Le smorfie arrivano invece dal ritiro della Slovacchia, con un Obert non al meglio per un fastidio al ginocchio. La sensazione è che non si tratti di niente di grave dopo la sfida di venerdì scorso contro le Faroe saltata. Il laterale del Cagliari infatti non ha fatto rientro in Italia, ma inevitabilmente non tornerà al 100%, ed ecco che in vista della sfida di domenica contro la Juventus potrebbe aprirsi un inedito ballottaggio con Aurelio, che per ora in Serie A ha racimolato solo una manciata di minuti alla prima giornata contro il Parma. Pisacane spera di recuperare per la super sfida uno dei suoi titolarissimi. Nelle prossime ore le condizioni di Obert saranno più chiare.
21: Il Cagliari che prepara l'attesissima sfida alla Domus con la Juventus, il buon momento dell'Italia di Roberto Mancini. Approfondimenti sull'Unione Sarda e il Corriere dello Sport, che domani saranno insieme in edicola al prezzo speciale di 1,50 euro, in pratica due giornali al prezzo di uno. Ed ora in chiusura vediamo questo servizio di Marco Lai, ciclismo alla Sardegna Gravel Race.
10: 4 giorni di gara fra campagne, costa e alture dell'Oristanese per la prima gara gravel realizzata in Italia. La manifestazione organizzata dalla Crazy Wales Cycling Academy si è chiusa a Torre Grande e ha visto il successo nella classifica generale di Francesco Bettini in campo maschile e Matilde Molo fra le donne. La disciplina combina elementi di ciclismo su strada e mountain bike e si corre in prevalenza su percorsi sterrati. Nell'Oristanese per la prima edizione della rassegna sono arrivati atleti da 10 paesi, conferendo all'evento una dimensione internazionale. Oristano è stata centro logistico e organizzativo della corsa, che si è sviluppata in 4 tappe, tra percorsi, paesaggi e territori differenti, che hanno portato gli atleti a vivere un'esperienza immersiva fra le alture del Monte Arci, la costa del Sinis e la pineta di Torre Grande, sede della giornata conclusiva. Non certo secondario è stato l'aspetto agonistico. Bettini ha preceduto un altro italiano, Luca Martignago, di poco più di 2 minuti, terzo lo slovacco Pasek, oltre 11. In campo femminile decisamente più netta la vittoria di Matilde Molo, che ha lasciato oltre mezz'ora la svizzera Battiglian. L'esperienza organizzativa maturata in questa prima edizione sarà proficua per il futuro, che è già scritto, con la manifestazione nuovamente inserita nel calendario internazionale. Arrivederci ai primi di ottobre del prossimo anno.
21: È tutto per questa edizione, buonanotte da parte mia ma anche da parte di Ettore Marongiu e Cristian Manca in regia.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Salute a tutti, e benegattausu, benedorrausu, a sudare i giornali in sardo de Sardegna 1, bieusu, intendiosu come ti sembra che le punti snovas a deo e cominciausu con i stitrosu de Sussumario. Un'altra gruji. In Isarrugas, sa vittima è una femmina di 52 anni, mamma di due figli, è stata morta questo mangiano in Sattattari, Itri Cannedo, via Ghieni, sa macchina, torrente a domo, de sul luogo del traballo. Sa politica sempre peso, sa polemica che pertocca sin preo da una trumma manna dei consulenti in regioni, sul centro-destra narra sa presidente di sa giunta e offendendo l'intelligenza dei sardos. In Norghiddo, cesti d'or su dottori de famiglia. È una femmina, a ribera de Bologna, che ha di gusti stadi. Su sindaco, annau i cittadini su arrangesi e curesi e solosu, ha riscritto luego se su comune. Ben goddeo. De Bintano su tutto, su tiavettendi Sarruga, intra Terrano, al Zacchene su Parao, è per strategica, o scollegamento su Dessa Gallura, in Moissa Camminiera su progetto, è arrivato uno passo a Innantis.

spettaculos e torrendi sa danza su Teatro Lirico de Casteddu de Cenabra de custa gira ante si presentare tres operas de su coreografo francese famau Maurice Béjart. Dunque, sa cronaca, un'altra gruggi in Isarruga, de sa regione nostra, sa vittima è stata una femmina de 52 anni, sa Antonella Manca, de Itri Cannedu. Si incidente sul sedio di gusto mangiano, vianta esotto e mesu, in Sarruga intra Tattari e Itri Cannedu, in sa via Giovanni Paolo II, sa femmina via Torrendi a domo, a pulsisi de su traballo, in una domo assistenza a Beccios e Beccios, via Ghieni sa macchina, una fiastilo, cagando sta ribara. Accanto a Sarruga, andai in Polto d'Orra, tutti in una borta rimbadio s'altra corsia, e sa stilo se sti stumbara contro un'altra macchina e porti se sti bessia de Sarruga. Antonella Banca è stata soccorsa a luego sui operatori del su 118, anti traballa un'ora e pruso, può disservare sa vira, ma non c'è stato uno de vai. Struppiamo finza sautista de sa tra macchina, un uomo di 70 anni, se stetti a ricoverare in sospirali Santissima Annunziata e Tatere. Antonella Banca, l'assera dus filius. Sa politica regionale, sempre peso, sa polemica che per toccare sempre da una trumma dei consulenti in regioni, finse sa Beppe Grillo, ha riattaccato sa presidente di sa giunta Todde, Nosciri Itanai, sa presidente, Nara Polottrosso, capo dei consiglieri del Fratelli d'Italia, ed è piresti pregungiosa a mera, che a Nosciri rispondi, poi riassumini un consulente, sa questione dunque sa. Esti gallenti in mera, a sua posizione sti pronti a guerrare, sa presidente di sta regione, Alessandra Todde, rispiegare che sa trumma dei consulenti, se serbi, rivolta, eccetera, traballare, sprogetto, sa capiausu, e su PNRR, punti professionisti de importo, Nara Todde. Sa presidente, e offendendi si intelligenzia de Sardos, Nara invece sa Polo Truzzo, Duscinti Rotto, su casa posso PNRR, del su 2021, vunti traballendi, ispertus, pagaus del suo governo nazionale. Intra su personali, in ufficio su dei doni assessori e consulenti, su dinaga e spendenti sa regioni, esti mera di arreso, sconsulenti si posso PNRR, punti 6, Nara in moi Villa del Voto. E in su centro-destra, Cestighini a rispondere a esattacco su ga in Isano Spassauso, vianta ribauso proprio del su centro-sinistra, del suo campo largo, possa chinanta. Legge poltronificio. Santi incorpao poi questi provvedimenti, come tinnara Aldo Salaris, su coordinatori dei riformatori sardi, stettio assessori in saggiunta Solinas, e invece sa in moi su provvedimento esti in preau de sa maggioria. Ma sa differenza esti ga dovunti imprendi mal in meda. Ci punti nova se caver tocca antassa continuità di territoriali con Isario Plano su Nemus, area Respundiu, e su bando, su collegamento, interaeroporto su De Salighera e De Milano Linate. E sti già sa seconda borta, che non ci punti compagnia sa disponibili se a partecipare a questo bando, e sti sa gara. Regionali poco verri, su collegamento del su mese a gennaio, de sano chi intrana, finse se su mese a marzo del su 2029. Su bando, e si spacciao a risare merì, o sa regioni ha riaperto i bustas, e moi finse se su mese gennaio 2027, a fare su collegamento su Dognadì, e si sa compagnia Ita Airways, e sa regioni aravai un altro bando, de sicuro. In Norghiddo è stato ribasso il dottore De Medicina Generale, in sua mese Lampresa, su sindaco gli ha fatto un'ordinanza, in sull'endino, perché Geddu, in istituzioni si è immovi, gli ha scritto cittadino, su dottore non c'è stiroso, dunque si depesi, curai a solo, arrangesi. Questa nuova gli ha fatto su giro di Totus Italia, e insando Lucia Monari, che a vivere tra Ballerin in Bologna, da religia e riscritta su sindaco del Norghiddo Matteo Manca che mi donai su una domo, un ambulatorio ci vengo a fare sa dottora ha riscritto essa e su sindaco ne manco ci olira crei e invece sa Lucia Monari
via vendita di Areros. E poi, a su manco un anno, a fare su dottori de base in Sabì. De pazienti sono 1200, ci sono finze se gusto su de bidas accanto a Norghiddo. Olemmo cambiai vera, nara in moi Lucia Monari, in proso se una parte sarda, una parte emiliana. E questo luogo mi piace in mera. Forse sì, quando la spacciai si incarico sa dottora, i lavori destri di atturai in Sardegna. Non usci ancora, narai sa, e lo sabiri. Poi da uso de arrugas in gallura, tozzo te mettendo di bintanno su, s'arruga noa entra terra noa, al zacchene su parà, in moi se camminare su progetto, arrivato noa se in antesi, sono sfondenti di un arrogo lungo 6 km su e mezzo, da zacchene a nordi, poi arribai, poi andai e su parà. Sa regione, a Repubblica su bandu, ha entro sa procedura de saghinanta via valutazione impatto ambientale. Sana sarebbe depositato tutta questa documentazione che servirà in proso e noi cittadini, associo, entisi del Donia Ripu, andiamo a ribiri Donia Cosa e presentare osservazioni. Sì, ora c'è un meraviglioso sindaco di Alzacchena, Roberto Ragnedda, se uso ottimista, sa nara isso. Mi pare che questa borta non ci sia uso di Areroso. Non si vedrà in modo per i cantieri, sì, però esti un passo da importo, con infrastruttura, che la cambia essa viabilità di in tutta questa zona nord orientale della Sardegna. Un progetto che, come ti ricordare ancora su sindaco di Alzacchena, già in su 2000 vi era in porto mano a Sagallura, ancora de Bruso estere in porto in moi d'ogni estate su territorio esti si prenara de turista sa, di automobilista sa, de motociclista sa, e de camion. Come ti doniano, si associa col diretti a riorganizzare in Cravonage a Tobio allegai dei subvenitori dell'agricoltura sarda, allegai dei problemi che ci vunti in moi, si argomento soprattutto tutto, sa qualità di questa cosa pappai, su prezzo dell'energia, su cambio del suo clima. E se stai legato de problemi che aver toccato questa programmazione del suo settore, perché tutto è sa PAC, politica agricola comune, una PAC che hanno braccio in mera a smessaius e ai pastori della Sardegna, nata che c'è bisogno di cambiare. Ma non c'è se Europa scetti, se col diritto di nara che tocca intervenire, può semplificare le regole. E io dimandavo, questa regione deve avere un'unità di progetto, che la vostra ragazza è soluzione, sì. Possere traballare a pizza su questo argomento, narra Luca Sabba, sul direttore generale di Col Diretti Sardegna. Su settori non si vuole ogni accurri circa da risolvi emergenze sascetti, narra Battista Qualbu, che è il suo presidente adesso a Col Diretti Sardegna. Dedi nai, vostra agricoltura, ci andare in mera, e tu te penso in preai, a valorai e a fortiai. Tutto sa vilera, estera in porto, poi cittadino su proprietà, deputi papà e prodotto su arribanta dessa Sardegna. E esatto, vi ha partecipato l'assessore regionale di Buru, Francesco Agus, s'agricoltura sarda, tenere bisogno di aggiuro su Naragus, ma soprattutto di intervento su Nosu, di strumento su innovazione, come ti gusto su cari appariciao, s'asfirse in is ultimus meses in Nara Agus. Tessi disagio su grasi in quarto in sa distribuzione del sacco a sacco ramancai dai 10 e mezzo del su Mengiano fino ai 5 del su Merì a Banò di Pivè traballo su de manutenzioni in Sarrezza in sa zona de sa rotunda intra su Viale Colombo e sa Via Marconi non c'è tessi problema se invece sa in isdomo su de sa costera de quarto sacco arribara de un altro impianto a Banò spiegherà a Uruga sacqua candu ara torrai gli aravoriesi uno va trulla. Logus de un montone in ghizzo sul luogo di molti inizi esti su titolo del suo ultimo attobio che stetti uvati in sede di Beccia de Unione Sarda in su Viale Regina Elena in Castello il suo programma all'arte della manutenzione un attobio dedicato a una stagione che ricambiava sa maniera de comunicare in Sardegna e in tutto il mondo la camminera in ghizzo era proprio in sede de Unione Sarda in su 1994 con video online una delle prime esperienze sa de sa rivoluzione digitale da questo momento progetto su Noso ante compangiare un cammino lungo 40 anni finse sai tiscali sa comunicazione istituzionale Gianni Giugnini esti creativo esperto de pubblicità di annaga civiate condizioni se epoca vai un vasso manno a innanti in sa qualità di
de sa comunicazione in Sardegna. Francesco Sogos, est designer, ha ricordato i progetti più importanti, sì. Video online, Tiscali, s'esperienza con sa regione Babon in Rezza, un sistema integrato di portali, sì, e s'ultimo suo progetto de comunicazione posto comune de Casteddu. E ha trasformato sa conoscenza in competenza. È un patrimonio che serve a generazioni si avedali sicuro, come ti annau Antonio Pascalis, web architect. Poi ti ci vorrei gozzai de donna di ippo de informazioni, grazie a se telefonè d'uso che ci conti in moi e a internet. Spettacolo su Casi Rotto Pronto, il suo teatro lirico de Casteddu posso maggio, e su coreografo francese fa Maomera Maurice Béjart, uno dei maestri de sa danza mondiale de su noi gente. 24 spettacoli de su noi e su 11 de su mese della Damene, dedicato ai tre opere de su repertorio cosa sua. In Casteddu, la ribessa compagnia svizzera che Béjart ha rifondato in su 1987, sa Béjart Ballet de Losanna. E su primo de su mese, gennaio de Sano Ghibendri, 100 anni de sa nascita de Béjart, punti anche finse sa 20 anni de sa morti. Béjart ha disegnato in maniera profonda sul linguaggio de sa danza vedali, ponendo in parisi sa tradizione, sa innovazione e su coraggio. Su programma de su teatro lirico prevedi le sette danze greche con sa musica de Mikis Theodorakis, e ancora L'Uccello di Fuoco con sa musica di Igor Stravinsky, e a esultimo su Bolero di Maurice Ravel. Su direttore de s'orchestra del suo teatro lirico è s'americano James Fedek. Su Casteddu, preparendosi, possa partire del domenico contro la Juventus in Saunipoldomus, e ancora la nazionale italiana del Mancini che ha giocato bene. Vunto argomento su desarticolo su Kylie Girorisi, Antamore Gattai in su Unione Sarda e in su Corriere dello Sport, che è sardo su di comprai in pari crasi pagendi su un prezzo speciale €1,50 su dunque due giornali con su prezzo de uno scetti crasi in parisi su Corriere dello Sport e su Unione Sarda in is edicola sa de totu sa Sardegna. E so accabbavo i gusti di storia pure si torno grazie se vostra attenzione si intende io so CBE io so a sedizione Ghiberri un saluto ai totus.

0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
1: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau in Mama Dolorosa, con accompagnamento all'organo del maestro Antonello Carta.
1: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: È 1:29.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: È martedì 6 ottobre, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, ho Fabio Leoni insieme a me in regia. Quando la tua anima è pronta lo sono anche le cose. William Shakespeare per la frase del giorno, intanto il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolino ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Apriamo con la politica internazionale, il terremoto che sta scuotendo Madrid, il premier spagnolo Pedro Sanchez si è dimesso, lo sapete, ve lo abbiamo annunciato ieri, e ha sciolto il Parlamento. La decisione è arrivata dopo la bocciatura dei decreti chiave sulle politiche abitative. La Spagna tornerà al voto il 29 novembre e nel frattempo re Filippo ha avviato le consultazioni per un governo di transizione. Rimaniamo all'estero perché in Brasile fanno discutere i risultati clamorosi del primo turno delle presidenziali. I risultati hanno visto Bolsonaro in testa, Lula è fermo al 45%, sarà un ballottaggio infuocato con il paese in attesa. E c'è poi un giallo internazionale che arriva dalla Siberia, massima allerta per la morte di una scienziata di 28 anni rimasta vittima del rilascio accidentale di un ceppo di peste polmonare all'interno di un laboratorio di massima sicurezza. E veniamo all'Italia, alla politica e alla cronaca. Mossa inedita della premier Giorgia Meloni, che ha depositato il COPI sulla propria voce, una decisione presa per tutelare la propria identità contro le truffe online e i deepfake generati dall'intelligenza artificiale, un fenomeno, ve lo raccontiamo spesso, ormai fuori controllo. E poi c'è naturalmente Garlasco, il caso Garlasco che torna al centro del dibattito dopo la distruzione dei reperti genetici da parte del RIS di Parma, avvenuta con 6 anni di anticipo sulla scadenza legale. Durissimo il comandante dei carabinieri Salvatore Luongo, che ha dichiarato: se qualcuno ha sbagliato pagherà, perché la trasparenza dell'arma è totale. Proprio il caso Garlasco sarà al centro del nostro approfondimento alle 8:50 durante questa lunga mattina di Caffè Corretto insieme al collega dell'Unione Sarda Marco Noce. In chiusura una notizia che peserà su tutte le nostre tasche, perché scattano da oggi i rincari sul gasolio. È entrato infatti in vigore il piano di allineamento delle accise che elimina i vecchi sussidi ambientali, portando un immediato aumento del carburante alle pompe di rifornimento. E anche di questo, che è un grande piccolo dramma per tutti noi che siamo obbligati a usare la macchina per andare a lavorare, per occuparci della nostra famiglia, dei nostri figli e dei nostri genitori, è un grande piccolo dramma da affrontare. L'Unione Sarda è aperto qua sulla mia scrivania la carica dei 150 consulenti, è il titolo di apertura, ma è soprattutto il grande lavoro dei colleghi che hanno analizzato voce per voce e consulente per consulente questo poltronificio che è diventata la regione secondo i 5 Stelle. Sull'Unione Sarda troverete tutto, l'accusa di Beppe Grillo, fondatore del movimento, la replica di Alessandra Todde, ma soprattutto tutti i numeri dato per dato. E adesso noi abbiamo la musica come sempre qui su Radiolina e poi torniamo con l'informazione.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Allora, ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari. Allora, se l'esercito dei 150 consulenti della Giunta che ci costa oltre 20 milioni all'anno, è la grande inchiesta sulle nostre pagine oggi in edicola, firmata dalla bravissima collega Cristina Cossu, beh, per noi che facciamo un quotidiano è già tempo di pensare a domani. E allora insieme a me c'è il condirettore dell'Unione Sarda, Lorenzo Paolini. Buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, di cosa parliamo?
1: Allora è già tempo di pensare a domani, perché stiamo parlando insieme a te del nostro inserto salute.
2: Beh, noi parliamo domani di un inserto che ha il tema centrale dell'intolleranza al lattosio, che riguarda molte persone e in alcuni casi può essere molto importante, specialmente per i bambini, quando ancora non ne hai perfettamente coscienza. Proviamo a raccontarlo sto un sacco di punti di vista, parlando anche con i medici, ovviamente, con i medici anche sardi. Parliamo poi di un tema che solitamente noi affrontiamo sul piano della cronaca, purtroppo, quando le persone muoiono, cioè la febbre del Nilo, che era un problema che conoscevamo poco e male fino a poco tempo fa, invece oggi purtroppo conosciamo molto meglio, e riguarda in realtà soprattutto l'oristanese. Perché? Perché ci sono le paludi, perché c'è l'acqua, perché c'è un tipo di zanzara che è il vettore della febbre del Nilo. Però questa volta lo affrontiamo su un piano proprio medico. Che cos'è il virus, quanto è rischioso, insomma, che cosa succede quando quel tipo di zanzara punge soprattutto una persona che ha delle difese immunitarie più basse. Ed è un articolo che io sinceramente penso che fosse necessario, perché poi sul tema strettamente medico-sanitario se ne è parlato veramente molto, molto poco. E poi io spenderei solo una parola noi facciamo tutte le settimane una pagina con le notizie dal mondo, trovate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, e ce ne sono due, di cui una importante, che è quella che riguarda gli interventi alle ossa per la sostituzione di protesi con l'aiuto dei robot. Bene, è stato valutato, parliamo in questo caso di protesi al ginocchio, sono state rilette tutti gli interventi in Inghilterra, tutti gli interventi fatti dal chirurgo e poi quelli fatti dal robot. Dopo è uno studio molto importante con numeri molto alti. Bene, non c'è nessuna differenza tra l'intervento fatto dalle mani dell'uomo e quello fatto dal chirurgo. Non solo, c'è una leggera differenza a favore delle mani dell'uomo per quanto riguarda la durata delle protesi. E questo, insomma, in tempi in cui siamo spaventati dall'intelligenza artificiale, dalle macchine, fa un po' sorridere, perché poi in realtà vuol dire che le mani dell'uomo sono ancora insostituibili.
1: Le mani, la testa e il cuore dell'uomo. E allora l'Unione Salute, come sempre, domani in edicola, in regalo con il nostro quotidiano o sull'app Unione Digital. Lorenzo Paolini, con una grande particolarità: il rigore scientifico è affiancato da un grande piacere della lettura.
2: Boh, speriamo, io spero che le cose della scienza ci guidino sempre, perlomeno noi lo facciamo, poi confido che anche a chi ci legge abbia questo faro, perché poi è quello che ti consente di camminare un pochino più sicuro, cioè fai dei passi avanti con la scienza. Beh, insomma, abbiamone cura della scienza.
1: Abbiamone cura, Lorenzo Paolini, grazie. Ci vediamo più tardi in redazione. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a noi, Passengers, Alex Warren.

0: Eccoci ancora insieme, 8 e 27 passengers Alex Warren in questa mattina. Una mattina grigia, piovosa, che finalmente qui a Cagliari ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Stiamo riprendendoci un po' di fresco autunnale. E adesso, bar dello sport, apriamo le porte a Valentina Caruso, buongiorno!
1: Buongiorno a te Franci, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Vale, allora un bel caffè corretto per te, perché l'Italia non si ferma, spegne la Turchia, Maldini, siamo una squadra e Romano felice per l'assist del 3-1. Allora.
1: Eh sì, dai, fa piacere vedere dei giocatori del Cagliari, tra l'altro titolari, hanno giocato praticamente tutta la partita, e vedere anche che contribuiscono a una vittoria così importante.
0: Era così decisiva, certo.
1: Esatto, sì, fa piacere, c'era anche un cagliaritano, c'era Barella, insomma siamo molto contenti di questo risultato, con anche un po' la mano dei nostri giocatori, che speriamo tornino qui per continuare a far bene con il Cagliari, che è la cosa più importante ora come ora.
0: Con il Cagliari, Valentina, che si prepara al big match.
1: Sì, ma noi abbiamo vinto con la Juventus lo scorso anno, la scorsa stagione, quindi diciamo che bisogna continuare a giocare con quell'umiltà, ad affrontare un avversario importante, chiaramente con la consapevolezza che è un avversario più forte, però mettendo proprio in campo quella magia che sta creando Pisacane con i suoi giocatori, giovani che hanno entusiasmo, un entusiasmo contagioso, che fanno bene, che si stanno valorizzando, e quindi io penso, sono molto positiva per la gara con la Juve. Poi hai anche appunto dei giocatori che arrivano con entusiasmo dagli impegni con la nazionale eccetera, non può far altro che contribuire a un entusiasmo collettivo. Poi in casa, insomma, davanti al pubblico rosso-blu,
0: davanti al nostro pubblico, sì, proprio così, un grande entusiasmo collettivo.

Zucchero, Zucchero, e siamo sicuri che farà cantare e ballare tutta Sassari, infiammando la città, ma direi tutta la Sardegna, perché saranno migliaia gli ospiti che arriveranno veramente da ovunque per un divo incontrastato della nostra musica del mondo, 60 milioni di dischi venduti nella sua carriera. Ho un'ultima ora drammatica da leggervi. Volevo vendicare Gaza e morire da martire, la confessione del copilota di Fly Dubai che avrebbe tentato di far precipitare il volo con 174 passeggeri a bordo. E lo spettro, l'incubo del terrorismo non può che metterci in allarme, uno spettro di un ritorno al terrorismo. Cercherò di farvi sorridere adesso, perché oggi Instagram compie 16 anni, sembra ieri, eppure è passato così tanto tempo da quel lontano 6 ottobre 2010, quando un'applicazione quasi sconosciuta faceva il suo debutto sull'App Store. All'inizio era una cosa semplice: scatti una foto quadrata, applichi un filtro vintage e la condividi con una manciata di amici. La prima immagine in assoluto, il cane di uno dei fondatori e un piede in infradito. Oggi, 16 anni dopo, quella bacheca di foto amatoriali si è trasformata nel palcoscenico globale che tutti conosciamo.

Usiate per lavoro o lo usiate per guardare meme o sbirciare le vite degli altri, magari di un ex o di una nuova fidanzata di un vostro vecchio fidanzato o marito, come spessissimo succede e ci avete scritto. Instagram fa ormai parte del nostro dizionario quotidiano. E allora ieri ho lanciato sui miei canali social la domanda: che cosa è per voi Instagram? E questa è la domanda del giorno. 340 87 15 015 per mandarmi le vostre risposte, che intanto proprio sulla mia posta Instagram sono arrivate in tante. Pietro, 45 anni, commerciante da Oristano. Salutiamo la radio. Allora, parliamoci chiaramente. Noi sardi siamo curiosi dalla nascita, scrive, nei paesi soprattutto. Una volta si stava sul muretto fuori dal bar a guardare chi passava in macchina. Oggi il muretto si è spostato sulle storie di Instagram, c'è gente che guarda le storie degli altri solo per controllare. Oh, guarda quello, diceva che non aveva soldi, invece a cena a Portocervo. Oppure guarda quella con chi è uscita ieri sera. La cosa divertente è che lo usiamo in modo anonimo, guardiamo senza mettere mi piace per non fare capire che stiamo controllando. È diventato lo strumento definitivo per farsi i fatti degli altri senza dare nell'occhio. Una radiografia sociale della Sardegna in tempo reale. E siete in tanti che mi avete scritto proprio questo, che Instagram diventa quasi il buco della serratura. Ve lo dicevo prima, sono tantissime, soprattutto le donne, che vanno a guardare nei profili degli ex. Io penso che questo sia una cosa assolutamente sbagliata. Gavino, 34 anni, operatore turistico di Dorgali. Buongiorno a tutti in studio. Per me, che organizzo escursioni nel Golfo di Orosei e a Gorropu, Instagram non è un passatempo, ma un fatturato puro. Prima dipendevamo dalle agenzie o dal passaparola in spiaggia. Oggi il turista tedesco-americano, sei mesi prima di partire, cerca l'hashtag Calamariolu o su Gorropu. Io pubblico un reel alle 8 di sera con l'acqua trasparente, la musica data, e il giorno dopo ho la casella dei messaggi privati piena di richieste di prenotazione. Bravissimo Gavino di Dorgali. Chiara, 28 anni, dice: sono una sarda fuori sede, oggi abito a Monaco di Baviera. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre. Per me Instagram è una specie di terapia contro la nostalgia. Quando sei fuori, la sarditudine ti amplifica tutto. Io seguo una marea di fotografi sardi. Quando sono in metropolitana a Monaco al gelo e apro le storie, vedo il sole che batte sulle rocce di Capotesta, la mia casa, mi commuovo, mi serve per restare agganciata. E che bellezza! E forse Instagram, Fabio Leoni, no, dovrebbe essere questo. E allora andiamo avanti con la musica. Abbiamo Giorgia Parafulmine, una Giorgia grande, grandissima, che non solo si conferma una strepitosa cantante, ma a X Factor sta confermando di essere una grande protagonista sul palco.